0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediciamo.

E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella.

0: Bella, un momento importante della vita e un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri. Parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà perché sono tutti contati come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
0: Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione. Non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari perché sono avversi al Vangelo. Del resto aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase, quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti, al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi. Ci sono sempre, delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che

che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi, il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera. E per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione, che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa Apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione ha generato martiri. Il primo martire è Gesù e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, c'è cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore e che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto. Cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile.
Pensate a un bambino nel

seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce. E il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione ha cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero. Eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia, quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza. E allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo, fino al martirio, ecco la più grande ingiustizia dal punto di vista umano. Bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe. Questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete, qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000.

0: 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana, noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi 2 anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella. È colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone, è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo Spirito più forte. È veramente il potere che è il potere del servizio, e l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita di essere fedeli a questo amore forte che è più forte della morte.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, e se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando, e gli ho detto: Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno. Era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice: come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta.

0: Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita. È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore cosa vuoi da me. Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita. E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi due anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne, quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il 1° novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza.

presenza di qualcuno che ce l'aveva con me e solo con me. Quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio,

0: questo per me. Uscito dal seminario ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore, quindi sì, papà aveva ragione. È molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: Non... Alla fine non è difficile, no?
0: Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.

0: Alessandro vuole andare all'inferno. In corpo c'è il demonio. Se voi non l'aiutate a scacciarlo, se lo porta all'inferno. Papà, tu che stai col Signore, digli che lo faccia torna buono, ma subito.
1: Desolata, immensa, selvaggia solitudine.
2: Il film di Augusto Genina, Il cielo sulla parude, che si apre con queste cupe immagini e queste frasi così amare, è del 1949. Oggi sono quindi passati altri 50 anni dalla vicenda che il regista rievocava, la storia di Maria Goretti. Uccisa nell'estate del 1902 nelle paludi pontine e proclamata santa da Papa Pio XII durante il giubileo del 1950.
3: Maria Goretti, una vicenda che nasce da una storia drammatica, una storia vera, di cronaca cruda, terribile, di cronaca nera. È la vicenda di una giovanissima che viene seviziata, violentata e uccisa, una storia che purtroppo succede nella cronaca di tutti i giorni e non dovrebbe mai accadere. Attraverso la sofferenza di questa giovane nasce una delle più belle figure dei santi italiani e di tutto il mondo, quella di Maria Goretti, Santa Maria Goretti.
4: È una vicenda di povertà, di sofferenza, di malattia, di violenza, però è anche una vicenda di splendore cristiano. Giustamente il primo film che narrò la sua storia lo si intitolò Il cielo sulla palude.
2: La storia terrena di Maria Goretti è molto breve, meno di 12 anni, e si è svolta in pochi luoghi. La casa natale a Corinaldo, nelle Marche, la casa di Paliano vicino a Fiuggi, dove la famiglia si trasferisce in un primo tempo in cerca di lavoro, la casa di Cisterna, in provincia di Latina, nell'Agro Pontino, dove è vissuta e dove è stata martirizzata. L'ospedale Orsenigo di Nettuno, dove ha passato le ultime ore della sua agonia. E infine, il santuario di Nostra Signora delle Grazie, sempre in Nettuno, dove è conservato il suo corpo. Una storia molto piccola in tutti i sensi, dunque, e vissuta nel quotidiano, ma anche una vicenda che clamorosamente testimonia una grande fede, un solido amore e un'assoluta fiducia in Dio.
5: Mi sono ulteriormente incontrato con la figura di Santa Maria Goretti, diventando parroco di questa parrocchia ormai più di 6 anni fa, e questo ha rimesso in moto una conoscenza che già avevo avuto precedentemente nella mia formazione familiare, umana, catechistica. Ed è diventata importante proprio perché mi insegna quotidianamente il valore della fedeltà semplice, feriale, discreta, ma più vera. E qui riconosco, e lo dico con uno slogan, Santa Maria Goretti mi testimonia che è necessario che l'eroico diventi quotidiano e il quotidiano eroico. Lei è stata capace di un atto così grande di martirio proprio per una sua fedeltà che è diventata eroica nel quotidiano.

0: storia è quella di una povera famiglia di Corinaldo, nel Conetano, che è costretta ad emigrare per mantenere 6 bambini.
1: Siamo fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In gran parte dell'Italia centro-meridionale è ancora molto diffuso il latifondo. Tenute agricole di grande estensione appartenenti a un unico proprietario, scarsamente coltivate o impoverite da colture estensive, date in affitto a mezzadri o a braccianti a contratto. Luigi Goretti, il padre di Maria, è uno di questi braccianti che passano da un padrone all'altro, vivendo una vita di povertà, fatica quotidiana, ingiustizie e sfruttamento. Grande lavoratore, trova forza e pazienza in una fede semplice ma sicura e nella salda e amorosa vicinanza della moglie Assunta, altrettanto solida nella fede. Sempre alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere la famiglia, lascia le Marche ed emigra nel Lazio, prima a Paliano, vicino a Fiuggi, e poi Ferriere di Conca, nelle paludi pontine allora non ancora bonificate.
2: Io ci parlo sempre col Signore.
3: E che gli dici?
2: Signore mio, fa sta bene mio padre e mia madre, i fratelli e le sorelle mie. Dacci da mangiare tutti i giorni e fammi andare con babbo a vedere il mare. E poi gli dico ancora, fammi andare in paradiso. Il paradiso sta in cielo. Ci sono i canti, i fiori, la musica, come in chiesa. Deve essere bello.
3: Per andare in paradiso bisogna essere bravi e pregare. Prega con me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è te.
0: Mentre gli altri emigrano verso le terre straniere, sono così poveri che emigrano verso le paludi pontine.
1: Le paludi pontine furono per molti secoli una zona paludosa e malarica del Lazio, situata nella pianura che è ora in provincia di Latina. Venne bonificata e trasformata in una fertile terra agricola, l'Agro Pontino, soltanto negli anni 30, con un'opera voluta da Mussolini e che impegnò a fondo il regime. Vi sorsero le città di Littoria, ora Latina, e Sabaudia, capolavori dell'architettura razionale del tempo. Ma al tempo dell'emigrazione dei Goretti, le paludi pontine sono quelle del film di Genina.
4: A me, me, mi, Madonna, non vada.
1: La malaria è una malattia che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare infette e provoca febbri maligne che, se non curate, sono spesso mortali. Molto diffusa in Italia fino agli inizi del secolo scorso, soprattutto nelle zone paludose, è ormai scomparsa in Europa e nel Nord America. È però ancora presente nella maggior parte dei paesi tropicali, dove causa circa 1 milione di morti l'anno.
0: Papà muore, appunto stroncato dalle febbri malariche, e la mamma trentenne resta con 6 bambini e con i soci del marito, un vecchio sessantenne un po' alcolizzato che comunque garantisce almeno la gestione della fattoria e un figlio giovane diciottenne.
1: Giovanni Serenelli e suo figlio Alessandro erano anche loro marchigiani e avevano avuto rapporti di collaborazione e buon vicinato con i Goretti in una precedente esperienza di lavoro in un altro podere. Le due famiglie si erano poi trasferite insieme nel nuovo fondo agricolo, abitando nella stessa casa, una delle poche in muratura della zona.
0: Maria è la bambina che, mentre la mamma lavora sui campi, si prende cura di tutto. Si prende cura dei fratellini, si prende cura della casa, si prende cura di preparare il cibo.

0: per quelli che lavorano.
1: Così Assunta Goretti, la madre di Maria, ricordava anni dopo la giornata di sua figlia a uno dei primi biografi della piccola santa.
2: Marietta si alzava prima di tutti, diceva le preghiere. Poi, mentre io mungevo le mucche, badava alle galline e al pollaio. Poi preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiutava a vestirsi, faceva dire le preghiere. Poi andava a prendere l'acqua per il pranzo, l'insalata nell'orto, preparava il soffritto e prima che arrivassero gli uomini era tutto pronto. Nel pomeriggio stirava e ordinava le stanze. La sera metteva a letto i fratellini e poi, mentre dicevamo il rosario, rammendava calzoni e camicie.
0: Non è istruita, non sa né leggere né scrivere, conosce solo un po' di catechismo, anzi percorre chilometri per il desiderio di recarsi in chiesa perché vuole prepararsi, vuole ricevere Gesù. E quando le dicono «ma noi siamo troppo poveri per preparare una festa», risponde «ma io senza Gesù non ci posso stare, non ci voglio stare». È una bambina che è capace di pregare fedelmente il suo rosario, è capace di confortare la mamma, di richiamare anche così tutti i familiari nella fede, nella divina provvidenza, è capace di ricordarsi spesso del papà morto.
3: Papà, stai bene? Noi sì, e pure mamma. Lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando ti pare. Ringrazialo per noi.
4: Ti dai mando tanti bacetti, pure io.
3: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
4: Dimmi la vipera.
3: Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da sei ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla, ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che doveva ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, mo fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù, ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà.
5: Arrivederci, papà.
3: Addio, papà. Torniamo presto.
0: Certamente non così bella, non così angelica come poi la tradizione così, o i santini la rappresenteranno, però certamente con una grande bellezza nell'anima.

0: Ecco, la vicenda è quella di ciò che, diciamo, accade in questi rapporti dove la donna con i sei bambini è costretta così in qualche maniera anche ad affidarsi, a dipendere a questa coppia di soci, soprattutto al ragazzo che è diciamo, il lavoratore più abile quando lavora.
1: Alessandro Serenelli ha allora 20 anni. È un giovane chiuso e scontroso che la mancanza della madre morta in manicomio e il padre alcolizzato hanno duramente segnato. I Serenelli e i Goretti vivono e lavorano insieme ormai da alcuni anni e la costante vicinanza di Maria diventa per lui una tentazione e un'ossessione.
2: No, no, no, no, no, no, no.
0: Un giorno per un pretesto di carità, il ragazzo gli ha detto, domani devo recarmi alla festa in paese, devo recarmi a messa, stirami la camicia. È Maria che fa i lavori di casa. E Maria capisce che forse c'è, no? Una minaccia, però ecco, si reca lo stesso a compiere il suo umile servizio di stiramento

0: tirare la camicia del ragazzo e il ragazzo ne approfitta per aggredirla, chiudere la porta, cercare di costringerla al male. La bambina non può difendersi in altro modo che con quello che ha imparato, sa un po' di comandamenti, sa che Dio non vuole, sa che c'è il peccato, sa che c'è l'inferno. È tutta la sua teologia, però è la teologia della sua dignità. E dice: che fai? No, non farlo, è un peccato, vai all'inferno.
1: Via dentro che ti devo parlare.
2: No, parlami qui, lo senti.
1: No, quello che sta da dentro posso dire, no, moglie.
2: No, lasciami, lasciami.
1: Anna, moglie.
2: Stefano, lasciami, lasciami.

0: Guarda che se non vuoi stavolta t'ammazzo. Voi?
1: No.
2: Il ragazzo viene così quasi accecato dalla sua passione e davanti alla resistenza della bambina prende un punteruolo di quelli che si usavano per sgranare le pannocchie e le infligge 14 colpi nel ventre e poi nella schiena mentre la ragazza cerca di fuggire.
0: L'ultimo è l'ultimo. Forza.
1: No, no.

0: È il 5 luglio 1902. Mentre i carabinieri arrestano Alessandro, Maria viene portata all'ospedale di Nettuno. Per salvarla, viene tentato un intervento chirurgico, che deve essere però effettuato senza anestesia, ma che si rivela inutile.
1: Maria giunge all'ospedale di Nettuno e ondeggia tra due momenti. Sono i momenti del delirio, in cui affiora la paura, in cui la sentono ripetere non farlo, non farlo, è peccato.
0: Quando il mattino dopo il parroco che è venuto a trovarla le chiede se vuole perdonare Alessandro, il suo feritore, i testimoni la sentono rispondere:
2: sì, per amore di Gesù lo perdono e voglio che venga vicino a me, in paradiso.
3: Alessandro, che dici?

0: Espero que me perdone, anche Dio.
1: Penso che l'insegnamento di Santa Maria Goretti sia particolarmente significativo oggi, in un contesto nel quale la realtà del corpo, le espressioni del corpo, la sessualità è così banalizzata e mercificata. Santa Maria Goretti ci dice che anzitutto il corpo ha un valore immenso, ha un significato grande e questo non può essere svenduto in maniera banale e sciocca al primo che arriva. Quindi non tanto un discorso su di una purezza che oggi i ragazzi non comprendono, ma sul significato, il valore della corporeità e il dono della persona.

0: pace. Ma anche nella storia di Maria Goretti c'è un'altra storia, che è quella del suo killer, il quale viene arrestato, viene incarcerato e attraverso l'espiazione della colpa si arriva addirittura al perdono e al riconoscimento delle proprie colpe e del perdono che chiede agli uomini, ma soprattutto a Dio. E quindi la rinascita di un killer che si trasforma in una persona mite e buona, e che, posso dire, questo è il vero miracolo, oltre a quello di Maria Goretti.
1: In cielo pregherò per lui.
2: Maria muore di peritonite il 6 luglio 1902. Due giorni dopo, nella cappella dell'ospedale, viene celebrato il suo funerale, a cui partecipa una folla numerosissima. Da subito comincia il culto spontaneo della piccola martire e alla sua intercessione vengono attribuite guarigioni miracolose. Grazie a due di esse, riconosciute dalla Chiesa, Maria Goretti verrà beatificata l'11 dicembre 1947.

0: Il suo assassino, Alessandro Serenelli, che per la legge di allora, non avendo compiuto 21 anni, è ancora minorenne, viene condannato a 30 anni di reclusione. Rinchiuso nel carcere giudiziario di Noto, in Sicilia, ne sconterà 27 e ne uscirà totalmente cambiato.
1: Questo rappresenta l'incontro famoso di Alessandro, l'uccisore Mammassuta, nel 34, che Alessandro esce dal carcere nel 29. Sentiva l'esigenza proprio di incontrare Assunta, dopo 30 anni si incontrano, qui nella sala a casa mia. Mi perdonate anche voi, ma ti è perdonato Marietta, dice la mamma. Ti ha perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? Era la vigilia del Natale del 34.
2: I primi tempi vivrà una ribellione contro tutto e contro tutti, poi dirà che in un sogno le è apparsa Maria e le ha offerto, così sorridendo, dei fiori e le ha detto: ti aspetto con me in paradiso. Il ragazzo si converte, sarà uno dei testimoni al suo processo. Nel paese, a Corinaldo, un giorno di Natale di tanti anni dopo, lo vedranno accostarsi alla comunione assieme alla mamma di Maria Goretti. Ecco. E poi sarà presente in piazza San Pietro il giorno in cui Maria Goretti verrà canonizzata, e sarà la prima canonizzazione della storia, alla quale è presente una tale massa di popolo, e anche l'anno santo, il 1950, una tale massa di popolo che per la prima volta la canonizzazione viene celebrata all'aperto, in piazza San Pietro. E sarà la festa della purezza, di una fede semplice, umile, capace di affidarsi a Dio anche nelle circostanze più dolorose. E il Papa la offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia e del mondo come segno di purezza, ma anche di forza.
0: La Chiesa festeggia Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il 6 luglio, cioè il giorno della sua morte, che è, come per tutti i santi, anche giorno della sua nascita al cielo.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

Siamo nel cortile della Rocca Flea, un edificio di grandissimo interesse a Gualdo Tadino, che è legato anche a nomi storici importantissimi come quello dell'imperatore Federico II, che la fece ampliare al momento della creazione della cinta di mura delle città. Dal 1999 questo bellissimo edificio, restaurato perfettamente, ospita il Museo Civico di Gualdo Tadino. È uno dei tanti bellissimi piccoli musei dell'Umbria organizzati nel sistema museale regionale. Dal 21 marzo al 27 giugno del 2004 è stata allestita negli ambienti del Museo e della Rocca una mostra dedicata a Matteo da Gualdo e al Rinascimento eccentrico tra Umbria e Marche, nell'intento non solo di illustrare questo artista, ma anche la cultura che tra le Marche e l'Umbria si era sviluppata nello stesso periodo e i rapporti tra Matteo ed altri artisti. Ora entriamo nella Rocca Flea e andiamo a seguire il percorso della mostra all'interno del museo. Qui siamo in Pinacoteca, cioè nel cuore del Museo di Gualdo e della Rocca Flea. È il vanto di questo museo di avere ben 6 opere di Matteo da Gualdo. Attraverso queste opere e quelle che si è riuscita ad avere per la mostra, abbiamo potuto praticamente ricostruire interamente il percorso di questo artista, che non ne abbiamo la data di nascita sicura. È nato a Gualdo tra il 1430 e il 1435, da una famiglia di notai, e questa è una tradizione che lui passerà al figlio Girolamo e al nipote Bernardo, che però saranno soprattutto notai e pittori piuttosto mediocri, mentre Matteo sarà soprattutto pittore, forse magari non ha neanche mai fatto davvero il lavoro di notaio. È vanto del museo avere la prima opera, sicuramente datata 1462, di Matteo, quindi un artista già formato, che proviene dal convento di Santa Margherita a Gualdo. Ed è per questa ragione che la figura di Santa Margherita

Margherita, con quel bellissimo manto giallo, ha accovacciato ai suoi piedi un piccolo drago che è diventato poi il logo, il simbolo della mostra. Nelle opere che poi seguono si può seguire il percorso di Matteo, che ha lavorato ad Assisi a più riprese tra il 1468 e il 75. Ha lavorato poi moltissimo nel territorio e per questo la mostra ospita delle tavole, cioè delle opere mobili, gli affreschi per gli interessati, bisogna andarli a vedere sui luoghi. E soprattutto nella fase finale della sua produzione ha lavorato a Nocera Umbra e quindi il percorso dell'artista interessa Gualdo, il territorio, e interessa anche una serie di altri personaggi che sono stati in contatto con lui e con i quali c'è stato uno scambio interessante. Per esempio con la scuola Camerte, con gli artisti di Camerino, ma possiamo pensare che Matteo si è potuto spostare anche più lontano. Nell'opera gualdese del 1462 ci sono degli accenni così vicini alla cultura di Padova e soprattutto di un singolarissimo pittore padovano, non il tanto noto Andrea Mantegna, ma piuttosto questo Francesco Squarcione, che aveva una grandissima bottega dove sono passati moltissimi artisti e che poi hanno lavorato anche nelle Marche, ad Ancona per esempio, e ci sono andati gli artisti di Camerino. Quindi non è difficile immaginare che Matteo si possa essere spinto fino a Padova. Le altre opere si scalano in sequenza tra il soggiorno di Assisi, il ritorno a Gualdo, da cui praticamente da Gualdo e dal suo territorio poi Matteo non si muove più, e le opere che concludono la sua carriera. Il rapporto che si istituisce con gli altri artisti è proprio quello di seguire delle strade un po' particolari. E lo si vede già qui, ma poi anche nelle altre opere. Matteo è un artista singolare, ha queste figure allungate, questi tratti, i visi delle Madonne sui lunghi colli. Federico Zeri, che è stato un grande studioso, aveva definito una volta Matteo come uno stravagante Modigliani del 400, per sottolineare questi effetti, appunto, un po' di espressionismo, figure allungate, visi un po' puntuti, e soprattutto credo che questa sia l'opera dove si vede meglio una grandissima abilità tecnica nel decorare il fondo dorato, i vestiti, gli elementi proprio anche decorativi, con un gusto appunto che gli può venire dall'area nordica, da Padova, ma che lui sa veramente sdipanare in modo molto originale. Dopo il suo definitivo rientro a Gualdo, ha una caratteristica che si vede molto bene, che è quella di guardare intorno a sé le novità dell'Umbria e soprattutto la carriera che sta iniziando in modo folgorante di Niccolò Alunno, e sapere interpretare il gusto dell'Alunno, quindi la scuola di Foligno, piuttosto che l'area propriamente perugina, però in modo sempre molto personale, e finire le ultime opere con una capacità decorativa che va di pari passo con il gusto per l'espressionismo. Sono figure molto molto intense quella della fase finale di Matteo da Gualdo. Questo dipinto, che abbiamo avuto con grande gioia in mostra, perché essendo di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia non è normalmente visibile, probabilmente l'ultima opera nota di Matteo, e forse abbiamo già passato l'inizio del Cinquecento, pochi anni dopo Matteo muore. E credo sia veramente molto molto esemplificativa di questo suo stile tardo, molto segnato, con i visi fortemente espressivi, le mani e i panneggi movimentati, e soprattutto con questo colore squillantissimo, si vedono i rossi delle vesti degli angeli, e con una singolarissima capacità di inventare delle iconografie particolari, perché questa Madonna sarebbe una Madonna assunta, come indicano
tutti gli angeli attorno e questi che la sorreggono, però è una Madonna assunta col bambino sulle ginocchia e quindi ha questa particolarità. Ed è anche una Madonna della Cintola perché la figura di San Tommaso regge la cintola che gli è stata donata appunto nella scena convenzionale della Madonna assunta. Ci troviamo con un gruppo di opere molto significative di Matteo da Gualdo in una fase antecedente a quella che abbiamo appena lasciato, che è caratterizzata da una particolare eleganza e da un rapporto molto evidente con un artista che ha lavorato tanto nelle Marche e che certamente noto anche al grande pubblico, cioè con Carlo Crivelli. Ma non solo con un'aria che si ritrova molto evidente in un'opera come questa bella Annunciazione o in una raffinatissima come questa Madonna che è appartenuta alla collezione di Federico Zeri e che ha una particolarità straordinaria di essere dipinta su tela, a tempera, ma col fondo d'oro. Una abilità tecnica assoluta. Un'opera viceversa, sempre su tela, che anch'essa appartiene alla Fondazione della Cassa del Risparmio di Perugia, il confronto più diretto è con una tavola elegantissima che raffigura la Santa Lucia, è un rapporto anche iconografico, non di Carlo Crivelli, ma di un allievo e suo collaboratore strettissimo che era oltretutto un pittore austriaco, donde il nome che gli danno nelle Marche, Pietro Alamanno, cioè tedesco per l'appunto, a dimostrazione di questi movimenti di artisti, anche da molto lontano, che animano appunto la cultura tra le Marche e l'Umbria, proprio in questa fase tarda del 400. Siamo nella sala più grande del piano nobile della Rocca Flea, che si chiama Sala Salviati in omaggio al cardinale legato che aveva fatto abbellire questo appartamento. E la sala mette ancora un'opera importante di Matteo da Gualdo, che è questa che ho alla mia sinistra, che è l'unica opera fatta da Matteo per le Marche e infatti è conservata tuttora a Col della Noce, che è un piccolissimo paese vicino a Sassoferrato, e quindi serve per introdurre il rapporto tra Matteo e gli altri artisti che abbiamo presenti in questa sala. Abbiamo seguito un filo che è quello degli artisti che si muovono e si muovono molto tra l'Umbria e le Marche. Sono strade molto battute anche dall'economia, dai mercanti, sono strade anche di pellegrinaggio che vanno per esempio verso il grande santuario di Loreto. E su queste si muovono artisti che vengono da zone diverse, umbri da Foligno come Bartolomeo di Tommaso da Foligno, adriatici, chiamiamoli così, come Giovan Francesco da Rimini, di cui abbiamo queste belle tavole provenienti da un crocefisso di cui si è perduto il resto e vengono da Rimini. Andrea Delittio, che è abruzzese, ma che ha lavorato anche in area umbra, per esempio a Norcia. Uno che viene ancora più da lontano, Nicola di Ulisse, detto Nicola da Siena, che ha lavorato anche lui a Norcia, in Val Nerina, e poi anche nelle Marche, fino a San Severino. Quindi tutti questi movimenti attraverso i valichi dell'Appennino tra le Marche e l'Umbria. Oppure un artista che si muove nell'area dello Spoletino, Bartolomeo da Miranda, che era un castello vicino a Terni. Mentre dall'altra parte abbiamo voluto vedere gli adriatici, cioè artisti che lavorano nelle Marche e che in genere non attraversano gli Appennini. Per esempio Vittore Crivelli, che era il fratello del più noto Carlo Crivelli, Nicola di Maestro Antonio d'Ancona, che è un artista straordinariamente interessante, perché anche lui ha questo gusto dell'espressionismo, delle figure un po' allungate, quasi impossibile pensare che non sia stata a Padova, Ludovico Urbani, che è un marchigiano che non si muove dalle Marche, ma che pure ha rapporto con Matteo
e un interessantissimo artista e un

invece di pendolare tra Camerino a Perugia, al quale non si è ancora riusciti a dare il nome. Lo abbiamo convenzionalmente chiamato maestro del 1454 a causa della datazione unica di un'opera conservata a Camerino. È indubbio che Nicola di Maestro Antonio è stato a Padova, quindi ha visto e si è alimentato di una cultura che anche Matteo conosceva e l'ha riportata nell'area adriatica. Ed è molto probabile che si siano addirittura incontrati i percorsi dei due artisti. Questa sala contiene uno dei pezzi più importanti del Museo Civico di Gualdo, cioè uno straordinario polittico di Niccolò di Liberatore, detto l'Alunno, che era stato ordinato per la chiesa di San Francesco a Gualdo, stava sull'altare maggiore, ed è datato al 1471. È un'altra occasione di confronto molto interessante con questi due frammenti che provengono dalla Pinacoteca di Brera a Milano, con le altre parti di un grande trittico, originariamente nella città di Camerino, di Carlo Crivelli, trittico datato al 1482. Cosa succede? Succede che quando Carlo Crivelli, veneziano, ma passato a Zara, da Zara arriva attraverso le rotte adriatiche nelle Marche, è il 1468. Niccolò Alunno era già approdato nelle Marche, sempre con questi straordinari politici, sia a Cagli, che è il primo, a Montelparo e infine a San Severino. Quindi aveva già fatto, come dire, la sua uscita dall'ambito umbro, Folignate, all'ambito marchigiano. Carlo Crivelli, quindi, lo vede già nelle Marche quando arriva. E una cosa che sicuramente lo colpisce è il modo come Alunno fa le predelle, con tante piccole figure di santi. Infatti si può fare un confronto diretto tra queste figurine di Carlo e la predella del politico dell'Alunno del 71. Erano a capo i due delle due più grosse botteghe, proprio botteghe in vere e proprie imprese, aziende di pittori, in Umbria e nelle Marche. E quindi da questo momento si rubano le commissioni. Se Crivelli fa questo bellissimo trittico per Camerino nell'82, Alunno l'aveva già fatto con un'opera che purtroppo non è più a Camerino, è alla Pinacoteca Vaticana, di 2 anni prima. E quindi un altro confronto, un altro momento molto stimolante tra questi artisti che ugualmente ricordano anche certi aspetti di Matteo da Gualdo, il quale, come si è anche detto anche prima, l'Alunno lo aveva guardato molto da vicino e Crivelli e i suoi seguaci pure.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre su TV 2000, quest'ora si cucina. Ho allacciato il mio grembiule e do il buongiorno al mio chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Ciao Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e anche alle nostre amiche a casa.
0: Allora, voi a casa siete curiosi di sapere qual è la ricetta con cui iniziamo questa puntata? Lo chiedo subito al nostro chef. Fabio, cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo una tasca di vitello ripiena.
0: Ma davvero, la tasca di vitello? È la prima volta che fai la tasca di vitello?
1: Sì, beh, sì, insomma.
0: Vado a leggere allora la lista degli ingredienti per capire come è fatta questa tasca di vitello ripiena del nostro chef Fabio Cinelli. Occorrono 1,2 kg di sottofesa di vitello, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 100 g di vino bianco, 30 g di olio, rosmarino, 150 g di acqua calda, sale e pepe. Per il ripieno, 300 g di spinaci, 50 g di mollica di pane, 150 g di prosciutto cotto, un uovo, 50 g di parmigiano, sale e pepe, olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio. E per il contorno, 1 kg di patate, olio extravergine d'oliva, aglio, rosmarino e sale. Beh, chef, devo dire la verità, mi ricorda molto la tasca napoletana che faceva la mia mamma.
1: Sì, diciamo che l'unica variazione che io vado ad apporre è l'utilizzo dell'uovo non sodo ma crudo.
0: E infatti, e spieghiamo un po', intanto iniziamo allora con il taglio della carne.
1: Sì.
0: Qua sarebbe contenta mia suocera perché è la sottofesa di vitello.
1: Sottofesa di vitello, siamo
0: e
1: sotto
0: cosa
1: il
0: si
1: petto.
0: Fa?
1: L'abbiamo, è un bel pezzo che abbiamo inciso all'interno aprendolo e quindi...
0: Ecco, questa operazione si può chiedere di farla al nostro macellaio
1: sì,
0: di fiducia,
1: se non
0: giusto?
1: Siamo sicuri, se non abbiamo i coltelli adatti, perché altrimenti rischiamo di rendere l'operazione particolarmente complicata.
0: Tu l'hai fatto da solo. Se non sai fare quello, chef.
1: Mi sono avventurato, sì. Mi sono avventurato.
0: Sei stato anche preciso, devo dire. E poi sei passato subito al ripieno.
1: Sì, abbiamo messo in padella gli spinaci con uno spicchio d'aglio, un pochino d'olio, senza aggiunta di acqua, coperti.
0: Quindi non lessi, ma
1: non lessi, stufati.
0: Da crudi, stufati,
1: esatto,
0: con aglio.
1: Appena appena, perché poi mi piacciono che rimangano un pochino al dente, perché a me gli ingredienti piace sentirli.
0: Sì, è vero.
1: Altrimenti avremo soltanto un insieme di sapori diversi, non facilmente distinguibili. Mi piace l'idea che possano rimanere,
0: che ogni ingrediente,
1: esatto,
0: mantenga le sue caratteristiche.
1: Abbiamo poi messo del pane, io non lo bagno.
0: Ah.
1: Io non lo bagno perché lo utilizzo affinché prima assorba eventuali umidità in eccesso nel nostro impasto e poi eventualmente aggiungo un goccino d'acqua.
0: Questo è un altro dei piccoli segreti che sono veramente preziosissimi, perché a volte ci si ritrova
1: di scottarmi,
0: e per una banalità,
1: esatto.
0: Invece così ovviamo a tutto. Assaggiatori, che mi dite di questa tasca? La sapete fare, la sapevate fare, la fate? Luigi, Sonia?
3: Allora, la tasca io la cucino sia bollita che al forno, soprattutto per Pasqua mi piace fare la tasca.
0: Ah sì?
3: Sì.
0: Ma come stai messo con le tasche tu?
3: Allora, di solito sono vuote, cerco di riempirle,
0: ecco,
3: di cose
0: infatti,
3: buone.
0: È ben augurale.
3: Cerco di riempirle di cose buone. No, non posso non ricordare la cima alla genovese, che secondo me è quella più famosa e veramente la più buona, che ha tutta una serie di accorgimenti particolari in modo che non si rompa durante la cottura e di cui Fabrizio De André ha dedicato una famosa canzone.
0: Infatti è famosissima la canzone di De André dedicata proprio a questo piatto particolare,
3: esatto,
0: genovese. E Sonia, invece in Sicilia si usa fare questo piatto?
2: Allora, io ho il ricordo di mia madre che faceva i classici broccioloni, che in realtà sono tipo dei maxi involtini.

0: Usava più o meno lo stesso ripieno che sta usando lo chef. L'unica cosa che hai visto, lui l'uovo lo mette nell'impasto, da voi a Napoli si mette l'uovo
1: A
0: sodo.
1: Salerno, scusa,
0: Ah,
1: però sì, certo, la tasca
0: comunque,
1: napoletana, però la mia mamma di Salerno, non so. A Napoli.
0: Invece mia madre metteva la frittata, cioè faceva uno strato di frittata, per cui deduco che la presenza dell'uovo, comunque accompagnata dagli spinaci e dalla mollica condita, è
1: Certo.
0: comunque
1: Anche i
0: importante.
1: rollè si fanno con la frittata, ma è sempre lo stesso taglio di carne che invece di usare come tasca si usa come...
2: Si può fare tranquillamente, sempre dal nostro macellaio, ce la faremo aprire, in maniera tale lui la stenderà ed è perfetta.
1: E va battuta o no?
2: No.
1: Questo è un
2: No.
1: altro segreto.
2: No, non va battuta la carne per fare i nostri rollè, ok, ma deve essere soltanto tagliata nello giusto spessore, per cui nella fase iniziale almeno facciamocela preparare.
1: Cosa stai facendo adesso con quel burro, chef? Perché il burro non l'ho dato negli ingredienti.
2: No, uno di quei piccoli segreti che le nostre
1: Ah!
2: amiche attente avranno
1: E
2: colto.
1: io, infatti,
2: Le
1: guarda come
2: altre
1: sono
2: rimarranno.
1: attenta.
2: Esatto, perché dà una morbidezza diversa, lo nappa, lo avvolge, lo coccola e a me questa idea piace tantissimo.
1: Bene, allora, burro e olio.
2: Sì, stiamo andando.
1: La
2: Abbiamo
1: nostra. Ecco,
2: riempito la nostra
1: infatti, la
2: tasca.
1: devi
2: Non
1: sigillare, la chiudi.
2: riempitela completamente, lasciate un minimo di margine. Perché? Perché poi lei tenderà a contrarsi in cottura e poi rischiamo che, non dico che esploda, ma che perdiamo quello che è la farcitura.
1: Ecco, ma questo fatto di esplodere in cottura, che è una
2: Esplode,
1: cosa tipica dei calamari. No, no, esplodono,
2: spazzolato.
1: esplodono. I calamari in cottura, se non fai il taglietto
2: Taglietto nella
1: e
2: parte
1: non fai uscire
2: finale.
1: l'aria, ti ritrovi con un bel forno da pulire, ve lo assicuro. Infatti li ho fatti una volta e mai più a casa mia. Luigi, si fanno proprio delle particolari operazioni, delle preghiere particolari quando si
2: Certo,
1: fanno le
2: è
1: tasche.
2: vero, però se sbagli una volta poi impari e li
1: Impari.
2: puoi rifare un'altra volta.
1: Ti è mai capitato che ti esplodesse una
2: Mi è
1: tasca?
2: capitato, mi è capitato.
1: Sbagliando si impara. Bene, quindi l'importante è non riempirla in eccesso,
2: Esatto.
1: chiuderla bene con gli stuzzicadenti,
2: Potremmo anche legarla, anche
1: legarla.
2: esatto, metterci la rete, gli elastici, legarla con lo spago da cucina. Lo stuzzicadente è rapido,
1: È più
2: è rapido.
1: facile, anche perché pure lì sul legare gli arrosti c'è tutta una scuola di pensiero, c'è tutta una manualità da acquisire. Io anche quello lo faccio fare dal mio
2: Adesso si
1: macellaio.
2: sta
1: Poi.
2: superando con gli elastici da cottura.
1: Esatto, ora ci sono gli elastici. Ma a me succede questo, che faccio fare questa operazione al mio macellaio, poi torno a casa e mia suocera la rifà da capo perché non le va bene nemmeno come lo fa il macellaio. Ha proprio un
2: Allora,
1: suo modo
2: c'è.
1: particolare di farlo. Allora, abbiamo messo la tasca con olio e burro. Hai sigillato? L'hai girata un po' per
2: Abbiamo
1: sigillare?
2: girata e abbiamo posto all'interno anche il nostro trito,
1: Ecco, il trito
2: sedano,
1: non si
2: cipolla,
1: fa.
2: carota.
1: Ecco, non si fa soffriggere prima e poi si mette la tasca, ma metti la tasca e poi metti il trito?
2: Sì, sai perché? Perché siccome è una lunga cottura, il fatto di fare il soffritto non è un grosso vantaggio, perché poi nell'acqua di cottura che le verdure andranno a disperdersi e quindi il soffritto diventa quasi superfluo.
1: Quasi superfluo. E come contorno tu hai scelto di metterci delle patate, ma
2: Delle
1: si può?
2: patate al forno con la buccia. Io
1: Ah!
2: amo fare le patate al forno con la buccia.
1: Scusa, chef, devi aggiungere anche dell'acqua alla cottura?
2: Sì.
1: No, lo voglio sapere perché
2: Rametto di rosmarino.
1: per dare ancora più sapore.
2: Goccettino
1: Vino
2: di
1: bianco.
2: vino bianco, poca roba perché ci pare proprio ci deve essere un retrogusto,
1: Un
2: una
1: profumo di
2: cosina.
1: vino.
2: Un profumo di vino.
1: Acqua per cuocere bene
2: Certo,
1: quando il
2: profumo di
1: vino è
2: vino.
1: sfumato.
2: Esatto, aggiungiamo un pochino d'acqua, coperchio. Dopo 40 minuti cominciamo a controllare come, punzecchiandola. Se
1: Punzecchiando.
2: la sentiamo morbida, ok, siamo prossimi.
1: E allora siamo prossimi invece a far entrare il nostro ospite di oggi, un giovanissimo attore, un collega in erba, un nome altisonante, si fa accompagnare dal suo anziano padre, collega anche lui. Sto parlando di Adriano Giannini e suo padre Fabrizio. Benvenuto Adriano, prego, accomodati, anziano padre.
3: Ecco. Grazie.
1: Allora,
3: Grazie.
1: Adriano Giannini, questo attore, il nostro chef Fabio Cinelli ti
2: Ciao,
1: saluta.
2: benvenuti.
1: Sta facendo una tasca ripiena, buona.

0: E ci sono i nostri assaggiatori anche, Sonia.
1: Ciao, Diano, benvenuto.
0: Io ti metto subito al lavoro, scusate, mi prendo gli asparagi che mi avete chiesto di preparare. Adesso, Adriano, tu li pulirai, ti metto un piatto per metterci, eccomi qua, per metterci dentro le teste, insomma, la parte, tu sai benissimo come fare, comincia pure. Nel frattempo io voglio raccontare ai nostri amici a casa come ho conosciuto tuo padre,
2: Al Fabrizio. Centro anziani, stavo giocando a bocce e...

0: quando?
1: Ah, vuoi sapere il momento preciso specifico? Guarda che basta che me lo dici, io lo dico subito, qui ci ho segnato tutto. Allora, 19 maggio, io ti scrivo, che fai? Tu mi rispondi, niente, voglio dire, già questo mi pare palese, no?
0: Che faccio, ti vengo a prendere?
1: E tu invece mi rispondi, non so se ce la faccio, sono troppo stanca, 19 maggio ore 17.34, oh, scrippeta restant...
0: Manent!
1: Restant manent, ma restant comunque, te?
2: Eri veramente coatto, come si dice a Roma. Un personaggio tutto da ridere, una commedia di Antonio Antonelli, Vattene amore, che abbiamo portato in scena insieme. E
3: ma poi... hai visto che ero magro?
2: Ecco, era, magro, era magro, ma dai, ma sei uguale. Io riconoscibile con frangettone e occhiali. Però ecco, hai ereditato da te questo ragazzo, questa passione per il teatro. E gli fai anche da maestro. Abbiamo una foto bellissima che vi ritrae insieme. Qui dov'è? È un set?
3: Qui è sul set del Principe di Roma, dove gli ho fatto anche da acting coach.
2: Davvero?
3: Assolutamente sì.
2: È bravo papà come insegnante di recitazione?
4: Molto.
2: Molto bravo. E come papà, com'è? Permissivo?
3: Come dire?
2: Dove siete? Ah, con chi sono? Marco Giallini?
3: Marco Giallini, l'attrice, mo non mi ricordo il nome, che interpretava Beatrice Cenci.
2: Ah, che bel nome, Beatrice, vero?
3: Beatrice è un
2: ospite. Ma che carino che sei. Quanti anni avevi qua, Adriano?
4: 8 e 9 anni.
2: Ma il primo film che hai registrato, quanti anni avevi? In cui hai recitato? A quanti anni?
4: 9 anni.
2: A 9 anni, proprio questo era. Mamma mia. E teatro lo hai fatto?
4: Sì, ho sperimentato in quest'ultimo anno con papà nella setta dei Romani Estinti.
2: La setta dei Romani Estinti, hai capito. Poi ci parlerete di questo bel progetto dove ci sono tutti attori romani, portate proprio la tradizione romanesca, ma ce lo racconterete dopo e ci direte anche che cosa faremo con questi asparagi tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
10: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
11: Buongiorno!
12: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
13: Siamo nel cuore di Cascia.
14: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
15: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
16: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
17: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
18: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
10: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi puntata speciale. Abbiamo due attori d'eccezione, romani, padre e figlio. C'è Fabrizio Giannini, buongiorno, che è già ai fornelli.
3: Posso cominciare?
2: Puoi già cominciare e poi sveliamo che cosa stai facendo, mentre Adriano, suo figlio, è qui tra me e il nostro chef Fabio Cinelli, perché ci darà una mano. I nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere che cosa Fabrizio farà per noi adesso. Di pure, Fabrizio, i nostri amici a casa, gli assaggiatori.
3: Allora farò delle fettuccine, asparagi, guanciale e pecorino. Però ho bisogno che qualcuno mi accenda questo...
2: questa... Così? Hai capito come si fa?
3: No,
2: questa qui devi andare,
3: vedi?
2: Devi selezionare.
3: Grazie cara.
2: Prego,
3: bene,
2: caro.
3: Grazie,
2: allora io vado a leggere subito la lista degli ingredienti per fare queste fettuccine particolari che ci offri oggi. Per fare le fettuccine asparagi, guanciale e pecorino occorrono per le fettuccine 1 chilo di farina, 10 uova intere, un pizzico di sale. Per il condimento 700 g di asparagi, 200 g di guanciale, 200 g di pecorino, aglio, vino bianco, olio extravergine d'oliva e sale. Fettuccine fatte in casa, pasta all'uovo, sì. Ma perché hai scelto questa ricetta che è romana?
3: È una variazione della gricia. Per me tutto parte dalla gricia.

0: Ah sì?
1: La carbonara è una gricia che non ce l'ha fatta, secondo me. Ok? Cioè uno gli era venuta male, ci ha messo due uova, è nata la carbonara. Perché io amo la gricia. E allora, siccome poi mi piace andare in giro con Adriano a cercare anche le piante selvatiche, abbiamo l'orto, con gli asparagi che spesso troviamo, è una modifica che è fantastica, capito?
0: Infatti, quindi voi avete un orto e che cosa coltivi nel tuo orto?
1: A me piace coltivare gli odori. Perché una cosa che mi fa impazzire è che quando cucino, mi serve, maestro, un prezzemolo, vado fuori e me lo prendo, una salvia, ma ci starebbe bene un po' d'erbe, de mentuccia, vado fuori e mi piace.
0: E già c'hai tutto a disposizione, ma anche il peperoncino coltivi?
1: Ai peperoncini c'ho proprio una passione.
0: Sì?
1: Cioè mi piace piantarne tanti e di tanti tipi, perché i peperoncini ce ne sono mille tipi, da piccante, piccantissimo, quelli solo che danno il profumo e li devi conoscere, certe volte delle labbra così mi vengono, però...
0: Senti Adriano, ma tu aiuti papà nell'orto?
2: Beh,
0: no.
1: È un bambino molto sincero, vedi?
0: Non fai niente, proprio niente, niente.
1: No, lui gioca a pallone e io lo sgrido perché a volte cerca di rompermi le piante. Però...
0: È un esperto di orto anche il nostro Luigi e la nostra Sonia, sai, hanno un orto a casa loro che ha un'estensione, penso, di ettari per tutto quello che coltivano. Che cosa?
3: No, poche cose per ogni pezzettino di terreno, non abbiamo ettari. Noi abbiamo i gatti che invece vanno ogni tanto a rovistare in mezzo alle piante.
0: Hai capito, vedo che Adriano è molto interessato a quello che sta facendo il nostro chef. C'era una questione prima che disputavi con il nostro chef.
1: Lo chef che, insomma, prima abbiamo parlato e ci conosciamo, perché lui è dell'underground romano, dei cuochi, conosce la mia famiglia, conosce la cucina.
0: Sì, perché la tua famiglia ha un'antica tradizione di cuochi, sono i ristoratori del ristorante La Cascina.
1: Ristorante La Cascina, del Canestro, chef. E le cuoche della Cascina, che erano le mie zie, sono le mie zie, insomma sono due cuoche storiche,
3: sì,
1: il nostro chef Fabio le conosce.
3: Sì.
1: Ma c'è stata una diatriba però prima tra me e lui,
0: cioè?
1: Perché lui diceva delle teste di asparagi di farle saltare con un po' di burro o dello strutto, però io sono contrario, abbiamo dell'olio straordinario e preferisco saltarle con un pochino di olio, capito?
0: Soltanto con l'olio?
1: Sì, sì, soltanto.
4: Sei quasi un salutista.
0: Un salutista della cucina.
1: Ma no, non salutista, mi piacciono i sapori semplici. Cioè l'asparago ha già un sapore meraviglioso, l'olio, come dire, gli dà un tocco d'eleganza, più di quello.
0: Senti,
1: secondo me.
0: Fabrizio, tu hai iniziato la tua carriera come animatore, ma hai fatto poi tantissime altre cose con me in scena nel 2014, ma hai addirittura calcato le scene del Sistina.
1: Mannaggia, ho fatto pure il Sistina, tra le tante cose.
0: Abbiamo una foto bellissima,
1: sì, vero,
0: qui dietro di te stai con la Autieri.
1: Serena Autieri e Paolo Conticini, il mio socio Paolo Conticini. Per Vacanze Romane.
0: Vacanze Romane.
1: L'ultimo spettacolo della tradizione del
0: Bellissimo.
1: Teatro Sistina, no? La tradizione è quella di aggiungi un posto a tavola, di rugantino, accendiamo la lampada. E ho avuto questa fortuna di interpretare questo ruolo, un ruolo meraviglioso.
0: Hai lavorato anche con Gigi Proietti tu?
1: Io ci ho lavorato, anche lì vedi la vita, a volte ti regala delle emozioni incredibili. Per me Gigi Proietti era Iron Man. È il mio supereroe.
0: Eccolo lì, siete voi due insieme.
1: Eh sì.
0: Bella questa foto.
1: Allora, questo è... Io l'avevo conosciuto, ovviamente, cioè, ho passato anche delle scene grazie al mio amico Marco Simeoli, ma non ci avevo mai lavorato. Poi Edoardo Falcone scrive Io sono Babbo Natale.
0: Sì, e il film.
1: E chiama Gigi Proietti di interpretare questo Babbo Natale vecchio che dà, sì, cede il passo, e mi chiama per fare il ruolo di un cattivo che ruberà anche i soldi a Babbo Natale, e lì per la prima volta ho avuto la fortuna di dividere la scena con il maestro e avevo pure paura. Io ho fatto poche foto con gli altri colleghi perché mi intimidisco e non ci riuscivo, e allora il regista, che è un nostro caro amico, che è Edoardo Falcone, mi ha preso, via qua, andiamo, te la faccio io, e quindi io non gliel'ho chiesto, senti Gigi, potresti fare una foto con Fabrizio, che si vergogna, e mi ha fatto questa foto, e fortuna che me l'ha fatta lui, perché è un cimelio a cui tengo veramente.
0: Meraviglioso, e poi tante altre esperienze, hai fatto una carriera veramente luminosa, in questa foto che appare adesso alle tue spalle, con,
1: allora, qui,
0: con Lino.
1: Qui c'è un pezzo di cuore vero importante, sì, perché... Noi tutti e due abbiamo fatto medico in famiglia, tu sei stata una colonna, ma non ci siamo incontrati. Questo è il cast di Medico in Famiglia 10, dove c'è Lino, ci sono tanti attori, c'è Rosanna, c'è Monica, c'è Cristiana Vaccaro, ma al centro, fammelo ricordare, lì c'è quello che per
0: Carlo
1: me
0: Principini.
1: È stato un fratello maggiore di vita, sì. Un uomo a cui devo tantissimo,
0: anch'io.
1: Purtroppo è mancato da poco. E

0: Mi manca tantissimo,
1: anche
0: io voglio un bene incredibile che è Carlo Principini, sì, che è l'uomo che si è inventato medico in famiglia.
1: Sì, e poi tu sei subentrato con Cristiana alla coppia di Melina e Dante, certo, e voi eravate Augusto e Maddalena.
0: Assolutamente.
1: Devi sfumare con il vino, te lo ricordo. Forse.
0: Hai ragione, però tu mi fai parlare di cose e io poi mi dimentico, capito?
1: Quindi il guanciale lo sfumi con il vino.
0: Poco poco, sì.
1: Ma quindi questa diatriba con il nostro chef mi sembrava un po' come sentire echeggiare qualche verso di una poesia di Trilussa prima mentre discutevate.
0: Ah, beh, certo, vero? Certo, perché prima mentre ci appiccicavamo un pochettino io mi sono ricordato proprio il maestro Trilussa e dicevo: un vecchio cervo un giorno sfasciò con due cornate le staccionate che ci aveva intorno. Giacché mi metti la rivoluzione, gli disse l'uomo, appena se ne accorse, te taglierò le corna e allora forse cambierai d'opinione. No, rispose il cervo, l'opinione resta, mi puoi tagliare le corna che c'ho in testa, ma no quello che tengo nel cervello.
1: E infatti,
0: hai capito?
1: Niente, chef.
2: Chiaramente chiaro.
1: Ti ha risposto per le rime, lui il burro non lo ha messo.
0: No.
1: Adriano, te le fa mai a casa papà queste fettuccine?
3: Spesso, veramente.
1: Quasi non ne vuoi
3: sempre
1: più. È il suo cavallo di battaglia. Bene, caliamo subito le fettuccine.
0: Caliamo le fettuccine, guarda, caliamo le fettuccine e poi andiamo. Quanto ci mettiamo con le fettuccine? Ci si mette poco.
1: Vai, mettile dentro perché belle fresche. Dei nidi, siamo stati attenti a non farle appiccicare, attaccare, e poi dobbiamo andare a frullare i nostri gambi di asparago. Io ti ho preparato qua il frullatore a immersione.
0: Io amo molto usare le mani, ecco perché delle volte mi brucio.
1: Scusa, ma le fettuccine ne hai calate poche?
0: De più?
1: Certo, scusa, qua gli assaggiatori guarda come stanno fremendo. Sono attentissimi perché non si aspettavano di avere anche questo bellissimo spettacolo teatrale alla fine. Perché...
0: Attenzione, ti rendi conto? Adesso andiamo, scusami Beatrice.
1: Sì? Mettiti a farlo qua, guarda.
0: Guarda, hai ragione, dove lo facciamo? Di qua?
1: Lì.
0: Vedi, grazie. Questo c'è bisogno di una donna in questa cucina, grazie Beatrice.
1: Questa è pronta?
0: Io alla fine, vedi...
1: Lo spegniamo?
0: Sì, do una spezzatina ancora, poi ci metto sempre un goccettino di olio che fa sempre bene. Che
1: benissimo.
0: Ci sta sempre bene. Un pizzichino di sale perché sennò mio figlio mi dice che cucino sciapo.
1: Bene, il nostro chef è pronto a prendere un bel piatto per le fettuccine, per favore.
0: No, prima va fatta un'altra cosa, guarda.
1: Sì.
0: Io le metterei qua, però qua dentro è piccola stavolta. Allora...
1: Volevi farle insaporire prima nel guanciale?
0: Sì.
1: E occorrerà che tu faccia diversamente.
0: Ti faccio diversamente.
1: Metti il guanciale lì e
0: allora guarda,
1: tutto.
0: Facciamo
1: Vai.
0: Così, le mettiamo qua dentro, a questo punto le mettiamo qua dentro, grazie, lasciale al centro, saltiamo le fettuccine, dobbiamo prenderle, ci manca un attrezzo.
1: Eccolo.
0: Oh, vedi.
1: Non
0: vedi.
1: Manca niente nella mia cucina,
0: ma
1: collega.
0: Mi scusi. Allora, andiamo a mettere... le fettuccine.
1: Se vuoi aiutarti anche con questo.
0: La ringrazio, lei è molto gentile.
1: Attento tu. Ecco qua. Si sente un profumino tra la tasca del nostro chef. Ti do un mestolo.
0: Vai, metti un goccino d'acqua.
1: Va bene così?
0: Vai, va bene.
1: Un altro po'?
0: Vai.
1: Mi allontano, ma sei pericoloso in cucina.
0: Ho capito che devo
1: Scusa
0: fare.
1: Adriano, ma chi pulisce dopo che papà ha cucinato? Tu?
0: No. Sembra vero da come lo dice.
1: Vero, invece no. Secondo me, come tutti gli uomini
0: Quando
1: molto creativi...
0: Al compleanno di Adriano lo scorso anno, lui ha invitato 60 persone.
1: Tu?
0: E ho fatto 60 carbonare espresse e facevo questo che sto facendo qui da te adesso, con due mani così. Sembravo il supereroe della carbonara, sembravo.
1: Ma è vero che facevi anche il pollo da asporto?
0: Sì, il pollo da passeggio.
1: Da passeggio?
0: Da passeggio. Cioè la coscetta di pollo cotta con delle salviettine fatte apposta che uno se la prende, se la porta in giro, se la mangia, ciao caro, mentre mangia. Cioè, la troviamo molto piacevole.
1: Sei veramente incredibile, quasi come il nostro chef che ora ci farà vedere come impiatta.
2: Tanto impiattiamo, sì.
1: Adriano, stai attento che devi imparare anche tu.
2: Ma non...
1: Hai tolto gli stuzzicadenti, chef, vero, come prima cosa?
2: No.
1: No?
2: Per tenerla no, li ho lasciati, tanto sono verso la fine dove noi non avremo il ripieno, che quindi dal punto di vista della bellezza è un po' limitata, poi... A casa, con calma, voi potrete toglierli, fare...
1: Ma guarda che carina la sezione della fetta, beh, con il ripieno?
2: Ci prendiamo la parte un po' più carina, impiattiamo.

0: così facciamo vedere quello che potremmo riuscire ad ottenere. La cottura mi sembra ottima perché abbiamo mantenuto un minimo di carne rosata, è un vitello, per cui è una cottura molto delicata.
1: Veramente delicata, aspetto di vederla impiattata con quelle belle patate che hai scelto di lasciare con la buccia.
0: Con la buccia.
1: E cos'è quello che hai in questo mestolo, chef? In questo...
0: Il liquido che era rimasto, abbiamo tolto la carne, l'abbiamo fatto andare ancora un pochino, abbiamo aggiunto pochissimo amido di mais, ancora un po' sul fuoco, e lui si è tirato, una frullatina leggera, perché ci piace che si vedano ancora i pezzettini di carote, di sedano, quel poco, anche perché sono morbidissime.
1: Morbidissimi, infatti, e diventerà il giusto condimento che aspetterà come su un letto questa bella tasca. Anche Fabrizio, nel frattempo, mentre spadella, è attento. Il nostro piatto per le fettuccine le possiamo anche mettere nel piatto, se vuoi.
2: Faccio il...
1: Ecco qui.
2: Mettiamo, ma ce ne abbiamo ancora, sì.
1: Vai.
2: Abbiamo la crema degli asparagi che abbiamo fatto. Poi mi piace, posso fare una cosa alla canna macciolo, per favore?
1: Sì.
2: Mi piace, ho sempre desiderato fare questo gesto. Adesso
1: cosa ti
2: avrei
1: occorre?
2: Bisogno di un forchettone, ce l'abbiamo?
1: Eccolo.
2: Sì. Ah, grazie.
1: E ti serve anche il mestolo per girare dentro?
2: Sì, cara.
1: Ecco qui, prego.
2: Allora. Mette voilà.
1: E voilà, e in contemporanea due impiattamenti d'eccezione. Abbiamo da una parte la tasca di vitello del nostro chef e dall'altra le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino.
2: Sì.
1: Ma non finisce qui, cari amici e cari amiche, perché ora Fabrizio ci preparerà un altro piatto. Diciamo subito che cosa fai?
2: Le polpette al sugo, ragazzi. Oh.
1: Le polpette al sugo, evviva la tradizione romana. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per preparare queste polpette al sugo. Per le polpette 200 g di macinato di pollo, 200 g di macinato di manzo, 50 g di prosciutto cotto, 50 g di mortadella, pan grattato, un uovo, parmigiano reggiano e per il sugo un litro di passata di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, basilico. E allora, mentre prepariamo i nostri ingredienti, c'è una sorpresa, guarda chi ti pensa da casa.
2: Oh, Fabrizio.
3: Fabri, eccoci qua. Allora, siamo qui in cucina, come ai tempi della pandemia, ti ricordi che ci si chiamava. Allora, spaghetto velocissimo, aglio olio, eccolo qua. Qua abbiamo un fusillo, non mi sottovalutare il fusillo. Abbiamo dei pomodori misti col basilico.
4: Ma che meraviglia, ma che meraviglia!
3: Il pomodorino appena cotto, ma appena per un accenno, un profumo d'estate, ecco qua, è fatto. Che dire, due secondi, un piatto di pasta, altro che panini, che ce fai? Ecco qua. Ci siamo, eh? Io metto sul piatto, meraviglioso. Vado con l'assaggio? Vado con l'assaggio, io vado, eh? Eccolo qua. Fantastico, meraviglioso. Ciao Fabrizio a tutti.
1: Ma bravissimo, ma chi è?
2: Fabrizio Gaetani, un grande comico.
1: Ma infatti era capace anche di riprendersi con il cellulare.
2: Lui lo diceva durante la pandemia sempre, ma lo facciamo tutte le sere, quando sono le 8:30, là che stai a cucinare, mandami una foto, che stai a fare? E là ci mettiamo lì, ci guardiamo quello che stiamo
1: E vi scambiate
2: facendo.
1: Le ricette?
2: Beh sì.
1: Bene, allora, tra qualche minuto cominceremo a preparare queste polpette al sugo, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola fra poco.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
13: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
14: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permette

0: anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Adriano e Fabrizio Giannini. Adriano, che mangia! Ti piacciono le fettuccine che ha fatto papà?
4: Sì.
3: Buone?
5: Mamma mia, buonissime.
3: Buonissime. Noi cominciamo subito a fare le polpette al sugo, Fabrizio.
4: Sì, io le farei però una cosa prima. Mi fai assaggiare un pezzetto della tasca?
3: Anche i nostri assaggiatori stanno assaggiando. Che dite di questa tasca che ha fatto il nostro chef?
4: Buonissimo.
6: Molto, molto, molto buona. Però oggi l'assaggio migliore sono state le performance del nostro ospite.
3: Del nostro ospite, sì, è vero, che adesso ci stupirà anche come cuoco, perché fa queste polpette al sugo. Chef, tu le fai in tutti i modi le polpette, certo, sì. Però già ti stai un po' organizzando per il riciclo,
7: sì,
3: mi sa, stai cercando. Vediamo se avanza qualcosa. Allora, polpette al sugo, cominciamo a mescolare, poi Adriano, tu finisci di mangiare, aiuta pure papà a fare le polpette.
4: Certo.
3: Cominciamo con l'impasto, stiamo mettendo un po' tutte le cose. Ma dimmi un po', mentre tu cominci a fare, ti voglio leggere una frase, Fabrizio.
4: Vai.
3: Che ho preparato per te, l'ho appuntata sul mio quaderno delle ricette, sul quale appunterò anche le ricette che ci hai portato tu.
4: Okay.
3: Allora, la frase di Madre Teresa di Calcutta, e dice: l'amore comincia a casa, prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. E ti rappresenta molto, perché tu hai un amore per tuo figlio che è proprio al primo posto in tutte le cose che fai, che
4: assolutamente
3: pensi. Vero?
4: Assolutamente. Lui è la mia vita. È come dire, le opere d'arte nel mondo sono l'unico segno che l'uomo è passato su questa terra. E lui è la mia opera d'arte.
3: Più bella, più preziosa.
4: Sì.
3: E poi viene anche la tua città, Roma, un amore incredibile per Roma.
4: Io sono a casa se c'è Adriano e se sto a Roma. È la mia casa. Roma è la mia vita, è tutto. Roma è... sa coccolarmi, sa consolarmi, sa ispirarmi.
3: E quanta ispirazione ti danno anche i poeti romani? Hai una frase invece che ti rappresenti, che è un po'...
4: Una frase? Guarda, abbiamo parlato tanto di Trilussa, però non possiamo omettere l'altro poeta, il Dante dei Romani, che è Giuseppe Gioacchino Belli.
3: Come no.
4: E se c'è un passaggio di un suo sonetto che mi rappresenta, è il sonetto La Golaccia, e dice: la morte sta nascosta nell'orologi, nessuno potrà dire io domani sentirò ancora battere mezzogiorno d'oggi.
3: Vero. Quindi hic et nunc, facciamo ste polpette qui e ora, non perdiamo tempo. E certo che quest'anima di Roma, ecco, anima di Roma, mi viene in mente una cosa, c'è una locandina che abbiamo,
4: sì,
3: che è proprio così, l'anima di Roma.
4: Sì.
3: Fabrizio Giannini con
4: questa...
3: Marco Rò.
4: Sì, ho fatto con Marco, ho scritto questa canzone, l'anima di Roma, che un po' mi rappresenta, che rappresenta tutti i miei racconti su Roma e tutto anche quello che faccio in teatro quando lo racconto, perché sono partito da un senso. Allora, in tutte le città del mondo il tempo è orizzontale,
3: uh-huh,
4: cioè tu Parigi, Londra, Madrid, per fare 300 metri impieghi 20 minuti, mezz'ora. Ecco, a Roma per fare lo stesso tragitto ci impiegherai 2777 anni, perché su quello stesso sasso c'è passata la storia.
3: È vero, mamma mia, una bella riflessione questa. Canti, reciti, cinema, teatro,
4: sì,
3: televisione, ma qual è la cosa che ti piace fare di più?
4: Cucinare
3: oltre alle polpette, cucinare per tuo figlio.
4: Cucinare per mio figlio.
3: Ma queste polpette, chi te le ha insegnate?
4: Beh, questa, i piatti di tradizione sempre nonna Adriana. Vuoi...
3: Ti posso aiutare?
4: Prego.
3: No, perché ti vedo che impasti, ma si possono fare.
4: Ah, no, c'è, prego.
3: No, mezzo infatti, per uno. Allora, mezzo per uno. Adriano, aiuta papà. Tieni, quanto va. Te le faccio grandi?
4: Beh, no, così. Le polpette, secondo me, sempre piccole vanno. Più piccole le fai, meglio è.
3: Bene.
4: Perché te ne mangi di più, capito? C'è più... La polpetta va fatta piccola.
3: Va bene, quindi ti piace cucinare.
4: Tantissimo.
3: Però, ti piace fare più teatro, cinema o televisione?
4: No, non esiste una differenza. Mi piace fare cose belle. Tu lo sai meglio di me, sei una

0: Grande attrice, esistono cose belle e cose brutte, ci sono dei bellissimi film che uno vuole fare e ci sono dei film bruttissimi che uno non avrebbe mai voluto fare. Mm-hmm. Ci sono spettacoli bellissimi che ami fare, spettacoli che devi fare perché è il nostro lavoro.
1: E infatti, però, diciamo che tu te la cavi sempre bene e anche come insegnante sei bravissimo. Hai ideato un tuo metodo particolare.
0: Sì. Che è il metodo Giannini.
1: Sì, poi ci spiegherai com'è questo metodo, che parte un po' dalle emozioni fisiche. Però sì. Una cosa ti volevo chiedere, hai mai interpretato un cuoco nella tua carriera?
0: Sì, ho fatto anche per una nota marca, sono stato il loro testimonial ed ero un cuoco che mettevo insieme tutti i loro ingredienti, che erano gli ingredienti di questa casa di promozione turistica, diciamo così.
1: Fantastico. E hai mai lavorato insieme a tuo figlio? Ora fate le polpette insieme, ma avete recitato insieme?
0: Allora, guarda, noi abbiamo fatto un film che si intitola Dietro la porta, dove ci siamo entrambi, Adriano. Lui fa mio figlio in quella storia e io interpreto il cattivo in quella storia.
1: Non aspetta, adesso prego. Sono cattiva io, prendo le polpette che abbiamo fatto,
0: che
1: queste le unisco e andiamo subito ai fornelli perché dobbiamo metterle in padella.
0: Vieni
1: Adriano, mettila qua.
0: Vai.
1: E continua a raccontare un po'.
0: Abbiamo interpretato questo film di Walter Croce e parla della storia, insomma, di questa ragazza che ha dei problemi in famiglia, diciamo così, per non entrare nei dettagli, e li abbiamo recitato insieme, ma anche nel prossimo film di Walter Croce, che uscirà credo proprio in questi giorni, che si intitola Doppio Set, anche in quello io faccio un cattivo, un direttore della fotografia cattivissimo, e Adriano invece fa, come dire, un amico del protagonista, e anche in quello abbiamo recitato insieme. Oltre, in tutti i video che facciamo, ne facciamo tantissimi.
1: E adesso ti faccio vedere un altro video invece. Prego. Andiamo a vedere dov'è Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di qualche ricetta particolare da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Dietro di te, guarda un po'.
2: Buongiorno, buongiorno amici di quel che bolle in pentola. Io qui stamattina mi trovo al ristorante a casa di Nino. E con me c'è lo chef Nino Palmieri.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno
3: a voi, buongiorno a tutti.
2: Ti ho visto già manifesta,
3: Sì, sto già preparando questo piatto semplicissimo, ma davvero molto molto gustoso. È un'ombrina con

0: commerciale, sarà?
1: Sicuramente. E tutti i prodotti nostri della Basilicata li usiamo qui.
0: Già si sente un profumo, eh? Vedo il datterino che sa di datterino, che non è cosa comune.
1: È vero, mi aiuti tu con la pasta?
0: Pronti, andiamo a scolare la pasta, i nostri strascinati, eccoli qui. Vado, chef.
1: Certo.
0: Voilà.
1: A posto. Giusto una...
0: Senti, chef, mentre tu dai una insomma ripassatina in padella, mi ha colpito una cosa di questo ristorante. Ho visto che in ogni sala c'è un monitor che inquadra la cucina. Quindi noi siamo ripresi qui in cucina e tutti possono vedere quello che succede all'interno.
1: Sì, ci tengo tantissimo che tutti i miei clienti possano vedere quello che facciamo durante il servizio.
0: Non succede spesso, è una cosa molto bella, so. Complimenti.
1: Grazie.
0: Pronti?
1: È pronto? Se vuoi, manca un tocco finale.
0: Tocco finale è il mio, chef.
1: Certo, per forza. Grazie. Un po' di pepe nero
0: e... Grazie, grazie, grazie. Ecco qui, dimmi quando va bene, chef.
1: Perfetto, posso?
0: Perfetto, ci siamo. Pronti ad assaggiare i nostri strascinati con ombrino e datterino.
1: Serviti.
0: Rigorosamente nella padella.
1: Padella, eccomi. Assolutamente.
0: Siamo pronti allora?
1: Siamo prontissimi.
0: Io assaggio.
1: Vabbè.
0: Grazie, chef.
1: Grazie a te.
0: Che meraviglia.
2: Mamma mia, che meraviglia, ma che meraviglia, le polpette al sugo, abbiamo sfumato con il vino bianco.
3: Assolutamente.
2: E dobbiamo aggiungere il pomodoro.
3: Semplicemente un po' di sale, me lo può passare?
2: Il sale ce l'abbiamo, grosso e fino, ce l'abbiamo, eccolo qua, sale. Ah, ce l'avevi lì, guarda, sale fino.
3: Ma vedi.
2: Senti, Adriano, papà ha detto che avete lavorato insieme, sì. Ma com'è papà?

0: come attore sul set?
1: Lui è una persona, cioè è veramente, cioè una persona che si sa comportare comunque sul set, si adatta a ogni tipo di regista, di scena che deve fare, di personaggio.
0: Sia comico che drammatico. Ed è più bravo come attore quando interpreta o quando ti insegna, quando ti aiuta a recitare?
1: Beh, quando mi insegna mette le sue doti d'attore e me le insegna a me.
0: Ah, quindi fantastico. Scusa un attimo. No, infatti mi stavano facendo notare anche che sei stato bravissimo, hai messo tutto a posto. Hai sparecchiato tu, ma allora ti aiuta veramente questo bambino.
2: La verità,
0: questo ragazzo. Allora hai lasciato però le fettuccine di papà, non ti sono piaciute?
3: Erano tante.
0: Ha preferito la tasca, diciamo. Devi tornare qui perché sei veramente bravo. Come assaggiatore ufficiale lo teniamo al bancone, sempre come aiutante anche. Bravissimo Adriano.
3: Bravo.
0: Allora, a che punto siamo, amico?
2: Stanno cuocendo. Ora, come tutti i nostri piatti, il maestro ci insegna, queste polpette sarebbero molto più buone domani.
0: Ma noi non ti preoccupare, diamo il tempo di cuocere perché adesso lasciamo i nostri amici e le nostre amiche a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la tasca di vitello ripiena abbiamo prima di tutto praticato un'incisione nella sottofesa di vitello per creare una tasca. Poi abbiamo lavato gli spinaci e li abbiamo cotti brevemente in un tegame con olio e uno spicchio d'aglio. Dopo abbiamo mescolato tutti gli ingredienti unendo anche il formaggio e l'uovo, sale e pepe per creare la farcia del nostro vitello. Abbiamo riempito la tasca, non troppo, per non farla esplodere in cottura. L'abbiamo chiusa con degli stecchini e l'abbiamo rosolata con olio soltanto. Poi abbiamo aggiunto il trito di sedano, carota e cipolla. Abbiamo fatto rosolare bene e aggiunto acqua per cuocere. Abbiamo tenuto coperto per circa 40 minuti. Poi abbiamo fatto asciugare un po' a fiamma vivace, tolto dalla pentola e lasciato freddare. Abbiamo tagliato a fette e servito con semplici patate al forno. Per preparare le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino, per prima cosa abbiamo pulito gli asparagi, li abbiamo sbollentati tenendo da parte le punte e in un'altra padella abbiamo soffritto il guanciale tagliato a cubetti. Abbiamo cotto a fuoco vivace le punte degli asparagi con un po' di olio. Abbiamo lessato le fettuccine e le abbiamo scolate nella padella del guanciale. Abbiamo mantecato velocemente e nel frattempo abbiamo frullato gli asparagi per ottenere una crema. Abbiamo impiattato le fettuccine su un fondo di crema, finendo il piatto con le punte degli asparagi, i pezzi di guanciale e abbondante pecorino. Per preparare le polpette al sugo abbiamo per prima cosa tritato mortadella e prosciutto cotto. Abbiamo unito alla carne l'uovo, il pan grattato, i salumi, il formaggio, sale e pepe. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo messe in pentola, abbiamo sfumato con il vino bianco e poi aggiunto la passata di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per almeno 30 minuti, aggiustando poi di sale e pepe e aggiungendo una foglia di basilico prima di servire. Ed ecco qua i nostri piatti perfettamente realizzati, impiattati davanti a noi. Trionfa questa tasca di vitella ripiena con il contorno di patatine, mamma mia, con la buccia al forno, buonissime. E poi ci sono le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino che ha fatto il nostro Fabrizio Giannini. E per finire le polpette. Le polpette al sugo, le polpette come le faceva la nonna di Fabrizio, vero?
2: Sì.
0: Nonna?
2: Adriana,
0: ecco qui, i nostri assaggiatori stanno provando proprio le nostre polpette, vero?
4: Sì.
0: Come sono?
4: Sapore di casa per me, anche, vabbè, nel mio caso zia Teresa, giù a Palermo, qui a Roma invece zio Totò. Fanno un piatto molto simile, buonissimo.
5: Succulente, buonissime.
0: Buonissimo.
5: Questa sera farò le polpette.
0: Vero? Anche io farò le polpette, anzi mi porto a casa quelle che sono rimaste. Adriano, ti piacciono le polpette?
1: Tantissimo.
0: Sono più buone quelle di papà o quelle di nonna? quelle di nonna.
2: Certo.
0: Ma non finisce qui, cari miei, perché adesso il nostro chef ci stupisce con una ricetta del riciclo utilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni. Siete curiosi?
2: Certo.
0: Allora, andiamo a vedere che cosa sta facendo. Dai, avvicinati anche tu, però non oltrepassare, non avvicinarti ai fornelli, eh? Noi stiamo qua, Fabrizio è lì. Allora, chef, che cosa hai fatto?
6: Asparagi.
0: Sì.
6: Del piatto del nostro ospite, del prosciutto cotto che era stato inserito all'interno dell'impasto.
0: Della tasca e anche delle polpette.
6: E anche delle polpette,
0: giusto.
6: Quindi un doppio. E poi siamo andati su un po' un classico, ingredienti che in casa scotta.
0: Hai fatto una crepe?
6: Sì.
0: Quello è l'impasto di una... E come l'hai fatto l'impasto della crepe?
6: Latte, farina, un uovo e una noce di burro.
0: Ecco, la noce di burro, la pietra dello scandalo. E quindi una crepe sulla quale hai adagiato un po' di parmigiano.
6: Un po' di parmigiano.
0: E poi gli asparagi?
6: Sì, noi no, volevo farla bella, ma se è il riciclo e il recupero...
0: È il recupero,
6: non
0: deve
6: si
0: essere...
6: spreca nulla, quindi la lasciamo bella comunque, ma... Mamma al naturale.
0: Quindi una tradizionale, neanche tanto, credo.
6: Neanche
0: comunque
6: tanto.
0: Ripiena. Che dite, assaggiatori? Col prosciutto e gli asparagi, buona, gustosa, il parmigiano. Sì. Sonia, Luigi, avete idea? Come la chiamiamo?
4: Rotolino sfizioso.
0: Rotolino sfizioso. Tu, Luigi?
5: Sì, è un involtino succulento.
0: Involtino succulento, primavera all'italiana, ma mi viene in mente questo. Fabrizio?
2: Sembra, non lo so, una crepe...
0: Una crepe, facciamolo dire non ad so. Adriano. Adriano, hai un'idea?
1: Ma dopo tutte queste citazioni ho il nome perfetto.
0: Qual è?
1: Crepe Trilussa.
0: Olè!
2: Oh!
0: Crepe Trilussa, bravo, bravo Adriano, guarda, degno erede, dico tanto attore, benissimo. E allora ringraziamo davvero tanto Adriano soprattutto e Fabrizio Giannini per essere stati con noi, aver cucinato insieme a noi. Grazie.
2: Grazie a te, grazie a tutti quanti che ci avete ospitato.
0: Ecco, così salutiamo i nostri assaggiatori che stasera mangeranno polpette. Il nostro chef Fabio Cinelli, grazie sempre per le tue idee,
2: sempre.
0: Il tuo estro, la tua gentilezza e do appuntamento a tutti voi amici e amiche a casa a domani, stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
5: Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre. Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
3: i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Signora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Christ.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
3: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Dio solo, ma tu puoi. Dio solo può dare la fede, ma tu puoi dare la tua testimonianza. Dio solo può dare la speranza, ma tu puoi portare la fiducia ai fratelli e alle sorelle. Dio solo può dare l'amore, ma tu puoi insegnare all'altro ad amare. Dio solo può dare la pace, ma tu puoi portare l'unione. Dio solo può dare la forza, ma tu puoi sostenere un fratello e una sorella scoraggiati. Dio solo è la via, ma tu puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce, ma tu puoi farla balenare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita, ma tu puoi comunicare agli altri il desiderio di vivere. Dio solo può fare ciò che sembra impossibile, ma tu potrai fare il tuo possibile. Dio basta a se stesso, ma Egli preferisce contare su di te. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Stelle senza tempo.
2: Io protesto!
3: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
4: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
5: Io vado pazza per Tiffany.
3: Come sto?
5: Ma la verità è che New York non fa più per me.
4: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
1: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata. In prima visione TV.
6: Sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
11: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario.
12: Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
13: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
14: Sei pronto?
15: Ok.
14: Accomodati.

Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, a Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì di ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi passava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale. Se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E... io vivevo veramente in un mondo dorato. Poter visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. E ero contento. Ero contento, io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene, ormai ero entrato a far parte di quella realtà.

0: Al paese mio c'è una festa particolare. Si chiama il festone perché si fa ogni 15 anni, cioè c'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione Don Pompeo, il mio parroco, aveva invitato il seminario. Andammo a pranzo tutti insieme e di fronte a me Don Luigi mi disse: perché non viene a trovarci? Ma quella domanda è rimasta senza risposta, ma io avevo l'impressione che qui era entrata e qui era uscita. Perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Aveva fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altar maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente, adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato, perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi: ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà, no, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno mi torna in mente quella domanda di Don Luigi: vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questi ambienti che gli guardavo, che per me, se era un'astronave spaziale, forse mi avrebbe fatto meno effetto. E lui dice: se vuoi parlo col rettore. Mi disse, dico: senti, dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice: ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse: beh, ci sono i presupposti perché puoi diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere. Cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, gli altri riposavano, era notte tardi. E lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio: se è un tuo progetto, mi aiuterai a portarlo avanti. Se è un mio progetto, mi aiuterai a farlo cessare.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso, perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te. Adesso a ripensarci mi emoziono ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante,

con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare. Io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza. Perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero: Don Marco, sappiamo che lei aiuta tante persone e è giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto, di aver scelto di dire il mio eccomi a Dio nella vita sacerdotale, mai.

0: cominciato a far teatro in 8 anni. Ricordo però la prima commedia che feci. Io facevo la parte di questo bambino che andava a confessarsi dicendo che voleva fare il prete da grande. Mio papà lo ricordo sulle scene, perché mio papà faceva l'attore. In realtà lavorava come operaio e al tempo libero scriveva commedie, aveva una sua compagnia, faceva il regista, recitava, era un uomo di grande fede, quindi andava a messa tutte le mattine prima di andare al lavoro. E poi tornava stanco la sera, ma giocava con noi ragazzi, dopo aver giocato, aver mangiato, usciva per andare a fare teatro. Ho vissuto la mia adolescenza durante gli anni della contestazione. I miei genitori operai, ho fatto il liceo, 7° liceo scientifico a Milano durante gli anni della contestazione, per dire, io ricordo che quando ero in terza superiore avevamo fatto 300 ore tra scioperi e assemblee collettivi ed io ero impegnato anche nell'attività politica con gli studenti. Insieme a mia ragazza vendevamo l'Avvenire fuori dalla scuola e ricordo una volta in cui ce l'hanno bruciato, ne ho comprato un po' di copie, poi ce l'hanno bruciato davanti. C'era questa ragazza tutta spaventata, ricordo che le dissi: ma te l'hanno pagato? Sì, e allora va bene, non c'è problema. Qualche volta le abbiamo anche prese, perché erano quelle esperienze, le esperienze in cui la dimensione politica diventava una forma di appartenenza. Ricordo che ero in seconda, terza superiore, avevo iniziato a frequentare un corso di teologia per poter rispondere ai miei professori marxisti difendendo la fede di fronte ai miei professori, professori bravissimi. Ricordo ancora che il mio professore di filosofia, di lotta continua, una volta che non mi avevano fatto entrare a scuola, mi avevano impedito l'ingresso, si era messo di mezzo prendendosi del fascista perché mi difendeva davanti ad altri ragazzi di lotta continua come lui, che invece mi impedivano l'ingresso. Chiaro che la mia era soprattutto una fede da difendere, ecco, una fede molto, per tanti aspetti, anche un po' moralista. Moralista nel senso anche di un po' rigida, per cui era molto chiaro quello che non si doveva fare, quello che si doveva fare, lo stile, nel modo di comportarsi, nel modo di stare con le ragazze, per esempio, piuttosto che nel modo in cui ci si atteggiava nel linguaggio, negli atteggiamenti. Tutto doveva essere secondo una regola, un modo di essere molto, molto chiaro. Durante il tempo del liceo, che il sacerdote del mio oratorio invita me e alcuni amici dell'oratorio, insieme anche alla ragazza che a me piaceva in modo particolare, a vedere uno spettacolo, lui dice, al conservatorio. In realtà era un incontro di canzoni, di testimonianze, di fede, organizzato dal Movimento dei Focolari. E durante quell'incontro, io non ricordo molto, so che durò quasi 4 ore, e c'era una scritta sul palco: io sono sempre con voi. Avevo capito che lì c'era stato qualcosa che mi aveva toccato nel profondo, che quel Dio che io difendevo non era semplicemente qualcosa che difendevo, qualcosa che mi diceva cosa dovevo essere, cosa dovevo fare, ma era l'esperienza di un amore che mi accoglieva, che mi voleva bene, che mi incontrava. Ecco, la scoperta, potremmo dire, della tenerezza di Dio. Questo amore mi cambia perché a un certo momento mi porta a dire: ma come posso rispondere a questo amore? E l'amore che io sentivo nel cuore nei confronti di una ragazza diventava un amore che si accompagnava a un altro amore. E quindi la scelta per me non è stata tra un bene e un male, ma tra un amore e un amore. Io ricordo l'anno prima di entrare in seminario che ero molto in crisi, perché dicevo: ma che cosa vuoi, Signore? Voglio bene a questa ragazza, sto bene insieme, mi piacerebbe tantissimo, tante cose belle da poter fare, però c'era qualcosa che mi diceva: Però c'è una strada diversa che forse puoi fare. Mi ricordo che quel mese di settembre la parola di Dio mi suonava in una maniera particolare. Poi dopo l'ho sempre riascoltata, perché è sempre la stessa nel mese di settembre che ritorna. Però non mi è mai suonata così. Era come se mi tornasse ogni volta nel Vangelo questo dire: lascia, segui me. L'altro riferimento importante è stato il mio prete. E ricordo che era il 23 di settembre quando andai da lui a parlare, dire: io sento un po' queste cose, cosa devo fare? E lui disse questa frase: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi fare la volontà di Dio, questa è la strada. Allora dico: va bene, allora la facciamo. E tu chiami pure in seminario per prendere un appuntamento. Poi dopo c'è stata tutta la verifica, appunto, se la mia umanità era adatta, se avevo le capacità per poter fare questo passo, se davvero, appunto, quella che sono le dimensioni umane corrispondevano a quello che poteva essere semplicemente una suggestione o un pio desiderio del mio cuore.
1: Egli prese il pane, gli rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io sono stato ordinato l'11 giugno del 1983, avevo 23 anni e mezzo, non ancora 24, ero il prete più giovane d'Italia, con dispensa da Roma, e mi ha ordinato il Cardinal Martini, mi ha ordinato lui in Duomo, e poi il giorno dopo è stata la mia prima messa nella mia parrocchia di Milano, come un momento di grande gioia, ma anche con la percezione che c'era qualcosa di più grande che stava avvenendo, qualcosa che in fondo non mi apparteneva. A volte mi sembrava, in quei momenti, di essere sul palcoscenico e dice: ma che personaggio stai facendo? Questo personaggio sei tu, eh? Quando sono diventato prete e ho fatto questa esperienza forte che ha segnato quella che io chiamo la mia seconda conversione, e andando a un corso di esercizi spirituali all'Oppiano, un sacerdote disse: noi siamo preti da museo, che viviamo ciascuno per conto suo e seguiamo un Dio solitario e non un Dio trinità d'amore.

Tornai a casa, misi in comune tutto quello che avevo con altri sacerdoti. Da quel giorno non ho più i beni miei, vivo l'esperienza della comunione dei beni. Ho sempre trovato gente generosa, gente contenta di vivere la propria fede e generosa anche nel condividere i suoi beni, nel donare per la loro chiesa, che sentono come cosa loro, non come qualcosa che appartiene ad altri, ma come cosa che gli appartiene, che è loro. Forse questa è un po' anche la ricchezza della Chiesa di Milano, questa gente che sente la Chiesa come qualcosa di proprio e la vive fino in fondo. Oggi credo che la cosa più bella che sento sia l'annuncio del Vangelo, per oggi quello che sento vero è che l'annuncio del Vangelo non è il fine, ma il fine dell'annuncio del Vangelo è l'unità. Il fine dell'annuncio del Vangelo è il che tutti siano uno, del testamento di Gesù. Tutti, tutti, non solo i credenti, non solo i cristiani, che tutti siano una cosa sola. Annunciare il Vangelo come esperienza e come cammino verso l'unità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il 12 e 13 giugno i francescani di Terra Santa, uniti ai fedeli locali, hanno celebrato solennemente la festa di Sant'Antonio, patrono e protettore della custodia. Nello speciale Volti di Terra Santa vi portiamo sul Monte delle Beatitudini, dove vivono le suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Da oltre 140 anni la loro missione continua con semplicità e dedizione totale a Cristo e alla sua Chiesa. Il 17 giugno, presso la Basilica del Getsemani, il clero di Terra Santa ha rinnovato il proprio impegno sacerdotale nella messa crismale presieduta da Sua Beatitudine, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

0: Nel corso della sua lunga storia, la Scuola Terra Santa di Betlemme continua a perseguire la sua missione educativa e umanitaria, ispirata da San Francesco d'Assisi.
1: Ogni 13 giugno la Custodia di Terra Santa festeggia con grande solennità Sant'Antonio da Padova, patrono e protettore della custodia dal 1920. Le celebrazioni sono iniziate a Gerusalemme venerdì con i Vespri e sabato con la messa solenne presieduta dal custode di Terra Santa Fra Francesco Ielpo, alla quale hanno partecipato diverse autorità religiose e fedeli locali.
2: Antonio ci insegna proprio questo, anche lui sull'esempio di Cristo si è fatto sempre mediatore, ponte, uomo capace di parlare una lingua nuova, quella del Vangelo, che è una lingua che non si mette contro nessuno, ma che entra nel conflitto per fare da mediatore tra le parti, per riconciliare.
1: La Terra Santa vive oggi un periodo di chiusura, conflitto e diffidenza, ma le parole di Sant'Antonio ci risuonano forti e vicine. Costruire ponti e diffondere la pace.
2: E oggi è più che mai difficile perché è difficile il linguaggio del Vangelo, è difficile il linguaggio della riconciliazione, della pace, è difficile oggi parlare anche solo di dialogo, ma a Sant'Antonio lo invochiamo proprio per questo, per darci questa capacità, come lui lo è stato per la città di Padova, per essere ancora noi segno di questa possibile comunione tra le persone.
1: La festa è proseguita nel pomeriggio presso la chiesa di Sant'Antonio di Jaffa. Gli scout hanno aperto la cerimonia con una processione verso la parrocchia, seguita dalla celebrazione presieduta dal padre custode e animata da canti provenienti da tutto il mondo. Il custode, al suo primo ingresso nella parrocchia, ha sottolineato il ruolo della comunità nel seguire le orme di Sant'Antonio, ha benedetto i bambini che portano il suo nome e ha infine benedetto il pane, simbolo di vita e comunione. La chiesa, gremita di persone, ha vissuto questa festa tra colori, musica e preghiere, ricordando uno dei santi più conosciuti in tutto il mondo.
3: La gente locale, la gente, i bambini, i grandi, si sentono veramente, sono gioiosi. E questo è il messaggio di Sant'Antonio. Ha sofferto, ha sacrificato, si è innamorato di Gesù per far entrare questa gioia a tutti. E poi con Sant'Antonio, il pane del povero, c'è un piccolo segno che Dio è condiviso per tutti. Dio è per tutti, per il piccolo, per il grande, per il povero, per il ricco. Tutti sono contenti. Dunque, da Jaffa gli auguriamo pace e bene e Sant'Antonio viva con noi che siamo presenti con la fede, con l'amore, con l'umiltà al servizio del popolo di Dio.

0: Lo speciale I volti di Terra Santa, nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ci porta in Galilea, sul Monte delle Beatitudini, dove vive una piccola comunità di suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Il carisma della congregazione è portare a tutti pace, uguaglianza e libertà attraverso scuole, ospedali, orfanotrofi e il lavoro con le famiglie.
1: Vorremmo proprio davvero chiedere a Madre Telesfora che ci racconti l'inizio, no? Santa Caterina Troiani, la vostra fondatrice, un'italiana che da un piccolo paese in provincia di Frosinone riesce ad approdare al Cairo, addirittura in Egitto, come Francesco, che arrivò in Terra Santa passando dall'Egitto e lì fece delle opere meravigliose. Ma ci racconti,
2: sì.
1: Madre.
2: Allora, la Beata Caterina Troiani, da Ferentino, dove lei ha vissuto e dove ha studiato, era diventata maestra educatrice all'epoca, insieme ad altre 5 suore sono andate dietro invito appunto dei padri francescani, padre Modena e altri, sono andate con molte difficoltà fino all'Egitto, a questa periferia di Claude Bay in Egitto. Il 14 settembre 1856

0: 56 giunsero proprio lì e furono accolte dai padri francescani con le lampade accese, con il canto Te Deum, eccetera. Prima naturalmente hanno sofferto perché stando a Malta hanno saputo che l'arcivescovo che avrebbe dovuto accoglierle di persona era morto e quindi le suore volevano tornare indietro stando a Malta sulla nave. Madre Caterina ha detto no, andiamo perché se l'opera di Dio andrà avanti. E così con questo coraggio è andata e lì hanno iniziato come prima opera a Claude Bay una scuola che era appunto per educare le ragazze e le fanciulle, la promozione della donna.
1: In Egitto emerse anche la necessità di soccorrere e liberare le schiave africane che vivevano in condizioni disperate, accogliendole, educandole e affidandole poi a famiglie. Alcune di loro divennero religiose. La provvidenza ampliò progressivamente il loro apostolato in altre zone dell'Egitto e nel febbraio del 1885, su invito del padre custode, le suore giunsero a Gerusalemme per prendersi cura della casa di Maria Bambina e dell'educazione delle ragazze più bisognose.
0: E poi da lì siamo sparsi in tutta Terra Santa, in altre nazioni del mondo, oltre che in Italia. E da pensare che lei è stata, la Beata Caterina Troiani, è stata la prima donna italiana che ha fondato un istituto missionario e per lo più l'ha fondato in terra di missione. Quindi in quell'epoca con tutte le
1: Certo.
0: difficoltà, poi non sapeva niente di arabo, sapeva solo bene l'italiano. E da lì ci siamo mosse fino in Cina.
2: Vogliamo ricordare una cosa particolarmente bella. Ce la dica lei.
0: E quindi padre Allegra, che aveva tradotto tutta la Bibbia in cinese, studiando le lingue antiche qui in Terra Santa, allo studio biblico, eccetera, quando ha visto il pericolo, perché alcune nostre suore italiane le hanno messe in prigione anche, le hanno torturate, accusandole di omicidi, che ne so, io hanno inventato. Quindi il padre ha detto: prendete questi, ognuna ha nascosto, cucito nelle tonache, le pagine della Bibbia tradotta. Io ho conosciuto le suore nostre che hanno portato fuori la Bibbia tradotta in cinese, così si è salvata.
2: È veramente questa presenza interessante, ormai da 150 anni si può dire, la consideriamo uno dei regali, uno dei frutti di San Francesco, perché San Francesco che ha iniziato, che ha introdotto questo nuovo modo di presentarsi, ha iniziato questo nuovo modo ed è un filone sul quale si sono innestate tante esperienze, tra le quali questa bellissima.
1: E la loro missione continua con semplicità e dedizione totale a Cristo e alla sua Chiesa, essendo nel mondo un segno visibile della maternità della Vergine Maria, che sul Calvario ha il cuore trapassato per l'amore del suo Figlio.

0: causa delle restrizioni del periodo di guerra, la messa crismale, che doveva svolgersi il Giovedì Santo nella Basilica del Santo Sepolcro, è stata rimandata grazie a un'eccezione concessa dalla Congregazione per il Culto Divino e vissuta oggi come un tempo di grazia.
1: Celebriamo la messa crismale fuori tempo. Però ogni tempo è un tempo giusto, un kairos. Il Vangelo inizia con oggi, allora dobbiamo chiederci oggi qual è il nostro oggi qui, l'oggi di Cristo qui per noi oggi in questa Chiesa.
0: Nella Basilica del Getsemani, numerosi sacerdoti diocesani, degli ordini e delle comunità religiose presenti sul territorio, hanno vissuto una liturgia carica di significato, ricca di volti e di storia al servizio della Chiesa in Terra Santa.
1: Credo la diocesi di Gerusalemme è clero locale, l'ho inserito dentro un territorio molto variegato, quindi è un clero che deve essere per sua natura estroverso, pure dunque è radicato qui, ma deve avere uno sguardo universale, e questo esprime molto bene quello che è un po' la vocazione della nostra Chiesa.
0: La benedizione degli oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali sono anche il momento in cui, secondo il cardinale, si riceve il dono della consolazione per diventare a propria volta consolazione per il popolo sofferente. Ai fedeli il cardinale ha ricordato l'importanza di vivere la grazia del battesimo e di testimoniare una fede che sia lievito, sale e luce per la vita del mondo.
2: Essere un sacerdote qui in Terra Santa significa essere un uomo anche di dialogo, un uomo che fa dove si deve donare senza limiti, amare senza limiti ed essere disponibili per tutti e per tutto. Io sempre sono ispirato della mia frase che ho scelto per la mia ordinazione presbiterale, che è quella di dammi le anime e prendi tutto il resto.
3: Pendant des années, j'ai travaillé en Afrique.
0: Per anni ho lavorato in Africa, poi il Superiore mi ha mandato in Terra Santa. L'obiettivo è sempre stato approfondire il mistero di Gesù. In Africa ho meditato soprattutto sulla misericordia di Dio. Qui invece ciò che continua a affascinarmi è la risurrezione. Ora da un anno sono il Superiore della casa e sto imparando come prendermi cura dei miei confratelli sacerdoti. Penso sia importante essere qui per la comunità locale a cui appartengo. Soprattutto in questo momento così difficile, noi pastori non possiamo lasciare le nostre pecore nel bisogno per andare altrove. Tutto ciò dà senso all'essere sacerdote in questa terra.

0: Nel corso della sua lunga storia, la Terra Santa School di Betlemme ha continuato a perseguire la sua missione educativa e umanitaria ispirata dal carisma di San Francesco d'Assisi. Con il diploma della sua 75esima classe, composta da 60 studenti, la scuola riafferma la propria missione fondata su un rinnovato impegno per lo sviluppo umano, la salvaguardia dell'identità e la promozione di una cultura di dialogo e pace.
1: هذه ترى سانتا ترى سانتا العز ترى سانتا التاريخ نلتقي هذا العام في يوبيل الفوج الخامس والسبعين في محطة مضيئة من تاريخ مدرستنا العظيمة.
0: Questo è il nostro orgoglio, questa è la nostra storia. Ci riuniamo quest'anno per la 75esima classe di diplomati, una pietra miliare nella storia della nostra stimata scuola. Portiamo in noi il ricordo di generazioni che hanno coltivato la conoscenza, il senso di appartenenza e la missione.
1: ومؤسسة الساليزيان إيماناً بأهمية التعليم المهني ورسالة بناء الإنسان وتمكينه بالمحبة والعلم والعمل.
0: Oggi celebriamo anche il diploma della prima classe del ramo industriale, un sogno nato da una sincera collaborazione tra il Terra Santa College e la Fondazione Salesiana, fondata sulla comune convinzione dell'importanza della formazione professionale e sulla missione di formare e responsabilizzare le persone attraverso l'amore, la conoscenza e il lavoro.

0: gli anni che vi hanno condotto fino a questo momento non sono stati anni facili. Avete studiato e siete cresciuti in un tempo segnato da guerre, da tensioni, da incertezze economiche e molte difficoltà che hanno toccato direttamente la vita delle vostre famiglie e della vostra comunità. Per questo motivo, il diploma che ricevete oggi ha un valore ancora più grande. È il frutto dell'impegno, della perseveranza e del coraggio.
1: Il cammino non è stato facile, ma abbiamo creduto che la nostra missione trascendesse le circostanze e che il nostro dovere verso i nostri studenti fosse quello di star loro accanto, guidarli, proteggere i loro sogni e condurli con fermezza verso la sicurezza accademica, umana e morale.
2: رحلتي مع مدرسة طرسنطة ما كانت رحلة عادية. طرسنطة كانت بمثابة بيتي الثاني. اليوم تخرجنا من مدرسة طرسنطة.
1: Il mio percorso alla Terra Santa School non è stato un percorso ordinario. Questa scuola è stata come una seconda casa per me. Oggi ci diplomiamo a testa alta e ringraziamo Dio, Signore dei Mondi, per aver raggiunto un risultato che ci riempie di orgoglio. Il primo posto nell'indirizzo scientifico e tra tutti gli indirizzi all'esame di maturità. Naturalmente, dopo Dio, il merito va alla mia famiglia, mia madre, mio padre, miei fratelli e sorelle e tutti coloro che mi hanno sostenuto.

0: صوته.
1: وقت الصعوبات كان معنا في أسوأ لحظاتنا في المدرسة، كان السند والسد المنيع اللي وقف معنا وأخذ بإيدنا ومشانا طول الطريق.
0: La Terra Santa School continua a distinguersi offrendo una vasta gamma di percorsi formativi che rispondono agli interessi degli studenti e alle esigenze del mercato del lavoro.
2: Questa è l'unica scuola che offre l'indirizzo di cosmetologia e sono molto grata a loro e a Fra Giorgio per aver saputo garantire una formazione eccellente. Quando scelgo una specializzazione che mi appassiona, mi sento felice, la mente è serena e di conseguenza i miei risultati migliorano. Questo si riflette nella vita di tutti i giorni, nel lavoro e in tutto ciò che faccio.
0: Questa classe annovera molte storie di successo, tra cui spicca quella dello studente Geremia Abu Amsha, che circa 3 anni fa ha attraversato circostanze difficili che avrebbero potuto compromettere il suo percorso scolastico, ma che ha saputo mantenere salda la volontà e la determinazione di andare avanti. Oggi mi diplomo per la seconda volta come studente dell'ultimo anno delle superiori, ma a differenza della prima volta, quest'anno mi diplomo con lode. Quest'anno, grazie a Dio, le cose sono andate diversamente. Ero motivato nello studio, sapevo cosa volevo per il mio futuro e i risultati sono stati sempre superiori al 90%. Grazie a Dio mi sono diplomato primo della classe. Fra George Haddad, nel suo discorso agli studenti, ha voluto sottolineare come ogni passo che fate è un arricchimento per la vita e ogni successo è un messaggio di speranza per chi vi sta intorno. Ricordate sempre che una persona veramente grande non è colei che ripete ciò che è stato, ma colei che crea ciò che può essere. Tra la gioia del traguardo raggiunto e l'orgoglio della scuola per la sua lunga storia, i diplomati si avviano verso un nuovo futuro, portando con loro le conoscenze, i valori e l'umanità acquisiti per essere ambasciatori di eccellenza e speranza nella loro comunità. La Terra Santa School di Gerusalemme e Beit Hanina hanno festeggiato la conclusione dell'anno lettivo con la consegna dei diplomi ai bambini, giorni di festa e di gioia per le loro famiglie e senso di realizzazione per tutti gli educatori. Il 12 giugno nella parrocchia salesiana di Betlemme è stata celebrata la solennità del Sacro Cuore di Gesù, presieduta da Monsignor William Shomali, vicario patriarcale, con la partecipazione di sacerdoti, religiosi e numerosi fedeli. La festa del Sacro Cuore di Gesù ci mostra l'amore infinito di Cristo per l'umanità e la sua misericordia inesauribile. Nella festa di Sant'Antonio da Padova, patrono della custodia di Terra Santa, il ministro generale dei frati minori, Fra Massimo Fusarelli, rivolge un messaggio sulla guerra in Medio Oriente. Con le parole del profeta Isaia, per amore di Sion non tacerò, invita a non rassegnarsi davanti al dolore dei più piccoli e a fare della pace una scelta concreta. Un appello alla dignità di ogni persona, nel solco di San Francesco, il Signore ti dia pace.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo in Sardegna alla scoperta di Oliena. Nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, le chiese, la bellissima montagna, le sorgenti, poi presenteremo il costume tipico e non mancheranno i piatti della tradizione locale, ma intanto

0: Mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: La storia

0: da una storia vera.
1: Sta arrivando!
2: No, tesoro, sta tranquilla.
1: Dobbiamo portarla in ospedale.
3: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
1: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
4: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
1: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
0: Mamma! Miracoli dal cielo.
5: Amore, tu hai parlato con Dio?
0: Domani in prima serata.
6: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sardegna alla scoperta di Oliena, il comune bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 339 metri sul livello del mare e conta poco più di 6.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Oliena!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Sebastiano Congiu. Allora, ci presenti il comune di Oliena.
1: Oliena è un paese a punta della Barbagia che conta 6.600 abitanti. Ci troviamo proprio al centro della Sardegna, nella parte orientale. Distiamo 10 km dal capoluogo di provincia, Nuoro. Diciamo che è un paese abbastanza vivo, dove ci sono diverse attività. È un paese di persone intraprendenti che in qualche modo si sono sempre date da fare. Storicamente abbiamo persone che hanno sempre in qualche modo lavorato per cercare appunto di vivere dignitosamente. Siamo caratterizzati da un'agricoltura importante, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vino e di olio. Il nostro paese appunto può fregiarsi della sottodenominazione del Cannonau come Nepente di Oliena, che appunto è una sottodenominazione della disciplinare del Cannonau DOC di Sardegna. Il vino Nepente può essere fatto solo all'interno del territorio di Oliena, una parte di Orgoso.
0: Tra l'altro c'è un centro storico molto vasto.
1: Abbiamo un centro storico molto importante, vasto circa 27 ettari. E il nostro centro storico, tutto il percorso è fatto in selciato e in lastricato, e poi ci sono anche case molto importanti anche da un punto di vista architettonico che appunto raccontano quella che è la nostra storia. Non mancano i murales, che è una caratteristica anche dei paesi vicini, e poi il nostro centro storico ci sono 11 chiese, quindi anche la presenza religiosa è molto importante. Fino al 1700 avevamo la presenza dei gesuiti, che in qualche modo hanno anche caratterizzato la nostra storia, dove hanno iniziato a culturare le persone e soprattutto hanno trasmesso anche i primi rudimenti di un'agricoltura moderna, quindi si è passato da un'agricoltura molto tradizionale a una un pochino più specializzata.
0: E abbiamo anche l'ex collegio.
1: Infatti è ancora presente una struttura molto imponente e anche suggestiva, che è il collegio dei Gesuiti, dove appunto loro formavano le persone, soprattutto si insegnava la retorica, e quindi molte persone importanti hanno iniziato il loro percorso di studi proprio nel nostro collegio. C'è stata anche la cerimonia di beatificazione di un gesuita olianese che era stato martirizzato in Argentina, e quindi
0: Padre Solinas,
1: il nostro beato, tant'è che ci siamo inseriti anche all'interno dei cosiddetti percorsi del turismo religioso, grazie anche alla figura di questo padre gesuita. Il nostro paese poi ha un territorio

0: territorio dal punto di vista ambientale molto importante. Abbiamo una montagna del complesso del Supramonte, Monte Corrasi, che ha un'altezza di 1463 metri, che è la cima più importante del complesso del Supramonte.
1: E abbiamo anche una zona archeologica molto importante.
0: Nella valle di Lanaito poi abbiamo una zona archeologica molto importante. C'è il villaggio di Sasè de Soscarros e poi anche la grotta Corbedu, che prende il nome dal leggendario bandito Corbedu, che poi trovò rifugio in questa grotta. Ma da un punto di vista scientifico è molto importante in quanto sono stati fatti dei ritrovamenti che hanno in qualche modo ribaltato alcuni concetti sulla presenza dell'uomo in Sardegna. Infatti si è evidenziato il fatto che l'uomo abitasse la Sardegna 10.000 anni fa.
1: Poi abbiamo le sorgenti.
0: Poi abbiamo le sorgenti di Sugolovone, un'altra caratteristica molto importante. Anche lì è una sorgente carsica che dal 1998 è diventata monumento naturale, patrimonio dell'UNESCO, appunto, dove è tutelata appunto per determinate attività. E lì è lo sbocco naturale di tutte le acque che vengono raccolte dal complesso del Supramonte che poi sgorgano appunto nella sorgente di Sugolovone.

0: lei parlava della presenza dei gesuiti e poi il centro storico si snoda proprio intorno alla parrocchiale dedicata non a caso a
1: Sant'Ignazio di Loyola, che è il nostro patrono, che la ricorrenza è il 31 luglio, c'è appunto la festa di Sant'Ignazio di Loyola, che è il nostro patrono. Per la verità, la festa che è maggiormente sentita dagli olianesi è quella di San Lussorio, il 21 di agosto, perché c'erano anche fenomeni di transumanza, dove le persone magari d'estate si spostavano nelle alte montagne per trovare pascoli più fiorenti. Però il mese di agosto, diciamo, tutti rientravano in paese, anche chi stava fuori, quindi quella era la festa che viene festeggiata maggiormente. Il 31 di agosto c'è una parte religiosa e poi un'immancabile presenza folcloristica dei nostri gruppi di ballo e tenores.
0: In paese abbiamo anche le opere di Liliana Cano.
1: Sì, Liliana Cano è un'artista molto importante e l'abbiamo come cittadina onoraria. Pur non essendo nativa di Oliena, lei per un determinato periodo della sua vita si è trasferita a Oliena e ha donato a questo paese tantissime opere. Tant'è che stiamo cercando di portare avanti il museo diffuso delle opere di Liliana Cano, proprio dedicata alla sua figura.
0: Una domanda, sindaco, che faccio un po' a tutti e farò un po' a tutte le persone che incontrerò. Ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena... per me è tutto, è veramente una domanda che mi crea veramente emozione, perché poi mi è stato assegnato l'onore di guidarla in questi anni e quindi credo che per me Oliena è tutto, veramente non la cambierei con nessun altro paese al mondo, e quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo veramente con grande cuore, cercando veramente di lasciare un bellissimo ricordo soprattutto ai nostri figli e ai nostri nipoti.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Oliena.
1: L'invito che rivolgo, noi abbiamo sempre tornando al discorso religioso, noi a Pasqua si svolge la Settimana Santa, che termina appunto con l'incontro, così chiamato, che si tiene in piazza Santa Maria, appunto l'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna, dove naturalmente c'è un tripudio di colori e frastruoni dovuti anche alla presenza di fucilieri in segno di gioia, appunto salutano questo incontro tra la Madonna e il Cristo risorto.
0: E dobbiamo dire al turista che arriva che poi c'è un ufficio informazioni molto organizzato.
1: Sì, abbiamo anche la presenza di un presidio turistico che è appunto a disposizione delle persone che appunto vengono a Oliena, dove loro in qualche modo indirizzano e raccontano tutto ciò che Oliena può offrire.
0: Mi può fare un invito adesso telegrafico nel dialetto locale? Ecco, facciamo ascoltare il vostro dialetto.
1: Sui podonare reste venire a nosa a tale a nosa e me da piagere. Noi siamo una vita veramente ospitale e ando benigente, siamo sempre spuntenti.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Oliena.

0: questa arte di Oliena il ricamo. Presentiamo questi vostri lavori.
1: Questi ricami esistono da tanto, da sempre, anche dall'Ottocento. Poi nel Novecento hanno cambiato un po' con il ricamo, perché prima non esisteva l'oro per lo scialle. Le gonne non erano ricamate, erano di stoffa antica. Solo l'orbace era sempre uguale, sempre tessuto a mano. Prima veniva filata la lana dell'agnello, che poi si chiamava sena, il filo filato così. Poi la tessitrice metteva dei gomitoli sempre della stessa lana e tesseva l'orbace. Veniva tinto con i colori dell'usanza nostra di Oliena. C'era un bordeaux, c'era un marrò, per le vedove è nero, però questi esistevano. Poi, dopo che era tinto, lo mettevano a mollo con l'acqua calda, con la tintura che c'era, e lo battevano nella vasca con un pezzo di legno che si chiamava sumaggio. Poi veniva lavorata la gonna. Noi con il ricamo facevamo il ricamo della balza. Erano 6 motivi per 3 metri, 3 metri e 20. Ognuno si sceglieva il disegno che voleva e si ricamava o si pitturava. Per economia lo potevano anche pitturare e c'è ancora. E veniva portata da questa signora che poi la confezionava. Poi noi facevamo il grembiule e lo scialle. La camicia era un'altra signora, altre signore. Veniva lavorata in 3 mani ed era un lavoro fatto tutto a conteggio, ago e filo.
0: Tanto lavoro c'è anche sul giubbetto,
1: sì,
0: no? Come
1: sì.
0: Lo chiamate voi?
1: Su giubbetto e su gippone.
0: Qui abbiamo uno scialle che addirittura ha 100 anni.
1: Sì, sì, sì, perché ci sono, l'hanno conservato, l'hanno usato poco. Anche quello è interessante, perché se uno ce l'ha e poi lo prende per ogni cosa, l'uso dello scialle viene di più, quindi viene anche più sciupato. Però ci sono le signore che l'hanno sempre conservato, che lo mettevano alle feste raccomandate. Ce n'erano che mettevano anche il costume sempre ogni giorno, però era diverso, non era il ricco.
0: E voi qui in questo laboratorio continuate la tradizione, perché
1: sì, sì.
0: Oggi vediamo Annalisa, Antonietta, però ci sono anche altre persone, no?
1: Sì, sì, ci sono, mancano Antonella e Maria Luisa, però abbiamo una figlia di Antonella che ha 22 anni, fa un altro lavoro, però viene, fa dei ricami anche lei.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Oliena per lei?
1: A me tutto, non sono mai uscita al continente. La prima volta che ho visto il mare, ma non il mare, attraversato il mare, sono andata in una gita all'Asinara. Per me è tutto, perché sono cresciuta in una famiglia di pastori. Ho cercato di evadere, perché adesso rideranno, però il mio primo lavoro era la cameriera di Suolone. Però mi piaceva sempre ricamare, farmi il mio costume, e quindi ho imparato e poi l'ho tramandato anche a loro, perché anche lei da piccolina si infilava sempre, Antonietta, si infilava sempre vedendomi sotto il telaio ed era... La passione ce l'aveva da piccola, e anche mia figlia.
0: Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori, non solo, a venire qui a visitare Oliena,
1: sì,
0: e anche a venire a visitare il vostro...
1: Certo, noi, la nostra porta è sempre aperta. Noi abbiamo sempre spiegato tutto, se ci sono domande noi rispondiamo, se non mi capita a me ci sono loro, ci sono dei gruppi che ci portano, però noi, la nostra porta è sempre aperta.
0: Grazie signora, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Oliena in provincia di Nuoro.

0: siamo in Sardegna e quindi abbiamo la tradizione dei piatti che trionfa. Li presentiamo con Vincenzo Palimode, la corte del poeta. Ci troviamo qui all'interno. Ecco, io inizierei proprio nel presentare dove ci troviamo, perché questo è un luogo particolare.
1: Ci troviamo a Sa Orte de su Poeta, che è un luogo di accoglienza. Praticamente noi riproponiamo la vecchia accoglienza di una famiglia barbaricina e quindi quando gli ospiti vengono da noi si trovano come a casa loro.
0: Vorrei dire ancora una cosa,
1: Sì.
0: perché lei ha dedicato questo luogo a chi?
1: A mio suocero, che era un poeta dialettale, ha scritto anche due libri di poesia, ed ecco perché il nome Sa Orte su Poeta, il cortile del poeta.
0: E poi abbiamo tutte le poesie riprodotte qui, c'è anche Grazia Deledda.
1: Certamente, perché grazie a lei era la scrittrice di Nuoro, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, e dai suoi libri io sono riuscito a estrapolare tantissimi piatti, che erano i piatti dei nostri centenari, e farne un menù che sta girando l'Europa.
0: Tra l'altro, voi avete proprio il menù dei centenari e poi un'altra particolarità di questo luogo è che mentre si degustano i piatti.
1: Recitiamo le poesie di mio suocero. E la gente rimane incantata. Addirittura gli stranieri, noi diamo la traduzione in inglese, ma loro niente da fare, vogliono ascoltarla, la recitazione che sia in lingua sarda.

0: Intanto, mentre noi stiamo parlando, c'è la signora Tonina che sta preparando la pasta, perché qui si fa tutto in casa, quindi andiamo a presentare questi piatti.
1: Solo artigianalmente. Qui abbiamo intanto macarrones urriaos, praticamente quando i pastori rimanevano isolati in montagna non avevano altri condimenti se non quello che producevano loro stessi. Questo è un pecorino fresco inacidito che fila e cucinavano e condivano la pasta solo con quello. Qui abbiamo i macarrones de busa conditi con un leggero pomodoro e una spolverata di pecorino, il pane fratau, che era il piatto più povero che avevamo in Sardegna, fatto con solo pane carasau, che era il pane dei pastori, anche questo, con un leggero sugo di pomodoro, una spolverata di pecorino e un uovo in camicia, giusto per finire, insomma. Poi abbiamo le olive, abbiamo il vino di Oliena.
0: Le olive lo dobbiamo dire, perché qui tutti parlano del vino, ma anche...
1: Oliena ha una superficie di oliveti impressionante, molto vasta, e quindi anche l'olio di Oliena è di una certa levatura, insomma. Siamo stati primi in Italia con un fruttato medio all'Ercole Olivario, e in più le olive di Oliena, la nera di Oliena, è protagonista anche a tavola, perché è veramente un'oliva fantastica.
0: Poi il vino, il Nepente.
1: È il Nepente, di cui Gabriele D'Annunzio tanto ne ha cantato, insomma, anche se lui era stemmio, ma ci hanno pensato i suoi due amici i giornalisti, che sono presi una di quelle sbornie colossali che ci sono ricordati per tutta la vita.
0: Poi qui abbiamo anche un altro tipo, posso definirlo pane, no?
1: Questa è una spianata calda, diciamo, che noi portiamo sempre a tavola. Si faceva 6 giorni il pane carasau. Il sabato solitamente era dedicato invece a fare le spianate. Ognuna col suo timbro, perché dovevi differenziarla da chi magari la faceva male, quindi vedendo il tuo simbolo, io voglio quella di Vincenzo, voglio quella di Mario, perché sono le più buone.
0: Noi abbiamo presentato alcuni piatti, però chi viene qui poi c'è proprio un itinerario, perché abbiamo le erbette come antipasti, gli insaccati, poi abbiamo il maialino, la capra, quindi un pasto completo e anche un dolce particolare, poi vari dolci, no?
1: Sì, vari dolci, soprattutto poi su tutti la pompia, che è un cedro che cresce solo in Sardegna e solo in pochi paesi del Norese, ed è un frutto veramente eccezionale che speriamo in Sardegna di riuscire a valorizzare come merita, insomma.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena per me rappresenta tutto. Da quando sono andato via da piccolino piangevo, non mi vergogno a dirlo, per la lontananza, mi mancava tanto, però ho sempre pensato che avrei dovuto fare qualcosa per il mio paese. E mi sono sempre impegnato soprattutto sulle tradizioni, sia in cucina che anche a livello, diciamo, quotidiano, eccetera. E per me la cosa più importante che ci sia, quando mi parlano di Oliena, mi vengono le lacrime agli occhi, perché è il mio paese.
0: E allora facciamo un invito in conclusione.
1: Invitiamo tutti a venire ad Oliena, a trovarci, perché troveranno un'accoglienza che non trovano da nessuna parte al mondo, secondo me. E poi la gastronomia di Oliena è un'eccellenza per tutti, insomma. Se vengono a Orte su Poeta glielo dimostreremo.
0: Adesso lo sto facendo un po' con tutti, l'invito nel dialetto locale.
1: Veniamo a Tare, a Gai, so sprato si mangiare, se no, bisogna campare entannos.
0: Cioè, si campa cent'anni.
1: Si campa cent'anni.
0: Grazie al signor Vincenzo, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Oliena.

0: E con questo sottofondo, il canto delle cicale, incontriamo Luigi Columbu, che è una guida ambientale e artista. E dobbiamo raccontare questo luogo, questa zona, che sicuramente è una delle più suggestive di Oliena.
1: Senz'altro. Ci troviamo qua nella valle di Lanaizo, ai piedi del Supramonte, e in questo specifico momento siamo all'ingresso dell'imboccatura di Grotta Saoe, uno dei sistemi carsici del Supramonte, una grotta di interesse naturale che offre uno spettacolo molto pittoresco e a tratti anche spaventoso per la enorme quantità di acqua che durante le piogge torrenziali fa uscire dall'interno della cavità, soprannominata appunto Saoe, che la leggenda vuole che questo nome sia legato alla voce, il grido, l'urlo della montagna. Questo è dovuto dal fatto che l'acqua che scende in caduta spinge in modo molto violento l'aria, quindi si sente questo forte rantolio, è associato quindi in modo leggendario alla voce.
0: Saoe l'abbiamo anche raffigurato poi, no?
1: Esatto, poi per una serie di circostanze e curiosità la grotta offre al suo interno questo viso spettrale che quasi rappresenta questa storia che ti sto raccontando.
0: Poi abbiamo un'altra grotta importante qui sul territorio.
1: Probabilmente una delle più importanti in Sardegna è una grotta dedicata al bandito Corbeddu, al paleontologo olandese Paulus Ondar, che fu appunto il primo a studiarne tutti i ritrovamenti. Ritrovamenti che consistono nelle specie faunistiche della Sardegna del periodo paleontologico. Ha riportato alla luce anche i resti umani più antichi di Sardegna e di tutte le isole del Mediterraneo. Un viaggio di oltre 22.000 anni.
0: E questa grotta è intitolata un brigante?
1: Sì, è intitolata al bandito Corbeddu, un bandito definito sociale che il New York Times nel 1900 dedicò un articolo ribattezzandolo il Robin Hood di Sardegna, visto tutte le sue azioni appunto spettacolari criminali. Ecco.
0: E tra le vostre escursioni sicuramente c'è anche l'itinerario poi che porta nell'area archeologica.
1: Certo, non da meno infatti di interesse è il villaggio archeologico di Carros, un villaggio di 3.000 anni che appartiene al bronzo finale e che ha restituito l'area sacra e con all'interno una spettacolare fonte dove zampillava l'acqua. Pensate appunto 3.000 anni fa nel cuore del Supramonte questo spettacolo più unico che raro.
0: E voi siete una cooperativa, no?
1: Noi siamo una cooperativa locale di Oliena che ci siamo appunto ripromessi di portare i visitatori a scoprire il nostro territorio sia qua nella valle cercando di collegarlo anche con il paese.

0: Io prima parlavo di artista perché lei ha realizzato la maggior parte dei murales che sono nel centro storico di Oliena, ma mi ha catturato particolarmente il murales, quello con la signora con il fucile. Mi racconti un po' la storia.
1: La fuciliera, così è stata ribattezzata, o anche la Mona Lisa sarda, ritrae signora Maria Palimode, una donna che ho avuto appunto il piacere di conoscere, e lei durante la festa di Pasqua, desse incontro, dove noi come tradizione siamo propensi a rompere il lutto dopo appunto che la Madonna incontra suo figlio risorto, rompiamo questo lutto facendo tanto baccano. Quindi quasi in tutte le famiglie c'era il fucile, perché da tradizione si era quasi tutti cacciatori, diciamo. La signora Maria ha ereditato il fucile dal defunto marito, e quindi lei con devozione, anche perché viveva di fronte a una delle chiese che fanno parte del circuito del rito del sincontro, usciva, caricava due colpi sulla doppietta, sparava per aria, si faceva il segno della croce e poi con devozione si ritirava dentro casa.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Oliena e queste zone.
1: Visitiamo in Oliena, in cada mese abbiamo un'occasione per mostrare la bellezza di questo luogo.
0: Grazie Luigi, e noi andiamo a scoprire le altre curiosità di Oliena.

0: concludiamo la nostra passeggiata a Oliena con Paolo Congiughe, il responsabile commerciale della cantina Oliena, il vino che è un'importante realtà qui a Oliena.
1: Beh, il Nepente è un lustro di Oliena, è conosciuto ormai, non dico in tutto il mondo, ma comunque tutti i sardi conoscono il Nepente di Oliena, che è uno dei cannonau più famosi. Questa è una piccola realtà, è una piccola cooperativa che è comunque storica della Sardegna. È nata nel 1950, conta un centinaio di soci e oggi produce diverse tipologie di cannonau e di Nepente.
0: E qui siamo all'interno della bottaia?
1: Sì, qua è dove viene proprio invecchiato il vino. Abbiamo diverse tipologie di botti, dalle classiche barrica alle botti in rovere un po' più grandi, e dove viene proprio invecchiato la tipologia classico, riserva, eccetera.
0: Ma qual è la caratteristica del Nepente?
1: Il Nepente, come diceva D'Annunzio, era un nettare degli dèi, quindi è un vino che rallegra chi lo beve, un vino molto strutturato, corposo, come il territorio, come il clima, quindi nasce in un territorio dove c'è un clima molto caldo, basse rese, quindi bello strutturato, anche alcolico, però unisce anche, diciamo, tutte le caratteristiche del nostro cannonau.
0: Quanti sono i soci?
1: Abbiamo circa un centinaio di soci che in tutto possiedono quasi 200 ettari di vigneto, anche se poi le rese sono molto basse, però allo stesso tempo questi pochi grappoli hanno una maggiore qualità che poi si riflette sul vino.
0: Ho visto un murales nel centro storico e so che voi in una mostra in Inghilterra avete avuto un visitatore di Oliena molto conosciuto.
1: Gianfranco Zola per noi è veramente un ambasciatore della Sardegna, di Oliena, e quindi parliamo di più di 20 anni fa. Quando siamo andati là è stato molto gentile, molto cordiale, è venuto a salutarci, ci ha anche aiutato in certi aspetti. Per noi è stato un enorme piacere.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena secondo me è un bel posto dove vivere, prima di tutto, perché comunque nonostante ci siano un po' di problemi, però io ho girato un po' il mondo e alla fin fine mi piace tornare qua, perché alla fin fine si sta bene.
0: E adesso voglio chiudere con una domanda che ho fatto anche al sindaco all'inizio. Nel fare l'invito, vogliamo fare l'invito nel dialetto locale a venire qui?
1: Va bene, sei solo bene vegnoso, veni a Oliena, a bessa gente e boscolli bene.
0: Grazie, e quindi Oliena vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Oliena in provincia di Nuoro. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: Io protesto!
2: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
3: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
2: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
3: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
0: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
4: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
0: Soul, questa sera alle 21.05. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore.

0: è incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
8: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
7: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
9: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno.

quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi,

0: ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo.

0: dal cielo le sarò più utile. Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele, specchio di perfezione,
1: prega
0: sede della sapienza,
1: prega per
0: fonte della nostra gioia,
1: prega per
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega per
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per
0: dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa mistica,
1: prega per
0: torre della santa città di Davide,
1: prega per
0: fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi,
1: prega
0: Regina dei Profeti,
1: prega
0: Regina degli Apostoli,
1: prega
0: Regina dei Martiri,
1: prega
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega
0: Regina delle Vergini,
1: prega
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace,
1: prega per
0: noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh
0: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Ladro in fuga!
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
12: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
13: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
12: Pronta?
13: Lines Specialist, protezione e discrezione.
14: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
15: Per il ciclo Stelle senza tempo.
16: Io protesto!
17: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
18: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
17: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
18: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
15: Colazione da Tiffany, questa sera in prima serata.
19: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
15: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

Dagli assolati campi di Contessa Entellina alle pendici dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, dove la vendemmia avviene a oltre 700 metri di altitudine con mani esperte e gesti antichi. Dalla riscoperta di tradizioni agricole che rispettano i ritmi della natura all'uso di tecnologie avanzate come sistemi di supporto alle decisioni basati sull'intelligenza artificiale. È qui che tradizione e innovazione si incontrano in un vero e proprio continente vitivinicolo. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

La Sicilia è da sempre un crocevia di storia e cultura. Greci, fenici, arabi ne sono stati attratti e hanno lasciato il loro segno. Hanno plasmato l'architettura, la cucina, l'agricoltura e tra queste eredità millenarie c'è anche la viticoltura. Oggi qui incontriamo la famiglia Rallo che da 6 generazioni porta avanti la viticoltura tra tradizione e innovazione. L'azienda è Donna Fugata, che con oltre 450 ettari e tenute diffuse sull'isola, tra le coste, le colline e la montagna vulcanica dell'Etna, portano il vino siciliano nel mondo. Andiamo a incontrarli.

0: ci troviamo in questo momento a Contessentellina. Siamo nella parte sud occidentale dell'isola della Sicilia e oggi il timone di questa grande azienda familiare è guidato da José Rallo e dal fratello Antonio. José, partiamo da questo nome, Donna Fugata. Come è nata l'idea?
1: Come mai? Un nome fortunato. I miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella.
0: Nel romanzo del Gattopardo.
1: Esatto, nel romanzo del Gattopardo questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. La mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un insegnante di inglese che aveva ereditato

0: cambiato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni, essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
1: E tu sei entrata in azienda occupandoti di cosa? Di cosa ti occupi tu oggi?
0: Allora, io sono entrata nel 90, mi sono occupata principalmente di controllo di gestione, di informatizzazione dell'azienda e marketing. Marketing e comunicazione, quindi c'era la parte più seriosa, la parte più divertente.
1: E tra l'altro voi siete anche molto attenti al tema della sostenibilità, che so essere quasi nel vostro DNA, dico bene?
0: Io direi proprio così. Perché io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine naturale, organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
1: Quali sono, Giuseppe, le tecniche che si adottano oggi per aiutare anche il lavoro dell'uomo in vigna?
2: Prima fra tutti, e in Donna Fugata la adottiamo ormai da circa un decennio, è il ricorso ai cosiddetti DSS. Sono dei sistemi di supporto decisionale che mettono insieme le rilevazioni in vigneto attraverso dei sensori all'intelligenza artificiale e quindi a una struttura predittiva che ci aiuta nella gestione del vigneto e soprattutto a riconoscere e prevenire determinate patologie che in campo si possono riscontrare, soprattutto con questi anni molto altalenanti dal punto di vista climatico.
1: Per esempio, qui vedo che c'è qualche attrezzo sì. Attaccato al vigneto.
2: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento, sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto.
1: E quindi intervenite solo nel preciso momento in cui ci sono questi alert, senza sprecare anche risorse?
2: Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
1: Vedo che c'è anche una sorta di fogliolina.
2: Sì, allora i sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo.
1: Giuseppe, ma oggi quindi l'agronomo deve sapere tantissime cose.
2: Oh, è inutile.
1: Cioè, no. Deve avere una preparazione, quasi un ingegnere.
2: Diciamo che la tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili. La capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.

Tra i luoghi simbolo della famiglia Rallo ci sono le storiche cantine di Marsala, fondate nel 1851 dal trisnonno di José per la produzione del famoso vino liquoroso. Qui oggi avvengono gli importanti processi produttivi, come l'invecchiamento in materiali diversi, come acciaio, cemento e legno. Andiamo a vedere.

0: ci troviamo nel cuore delle cantine, in una barricaia sotterranea dove ci sono circa 1600 barrique. Siamo con Antonio, il fratello di Giuseppe, che si occupa della produzione proprio del vino in questo luogo molto importante dell'azienda.
1: È importantissimo. Qua in pratica cerchiamo di far esprimere ai nostri vini tutta la loro potenzialità, quindi ai nostri rossi migliori, così come a qualche bianco. In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrica. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrique per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrique deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
0: Antonio, oggi un elemento fondamentale della sostenibilità è legato anche all'utilizzo di materiali o di riciclo, oppure anche all'attenzione nel recupero dei materiali di scarto. Come fate voi? Quali sono le vostre strategie?
1: Beh, utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici, sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani.
0: E per quanto riguarda il vetro invece?
1: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi, perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore, perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.

0: quante bottiglie, Michele, si producono qui all'anno?
1: Questo stabilimento, esattamente a Marsala, produciamo circa 160 milioni di bottiglie l'anno, che equivalgono a circa 66.000 tonnellate ogni anno di bottiglie.
0: Tra l'altro questo vetro proviene tutto dalla Sicilia, ovvero fate parte di un progetto Made in Sicily.
1: Sì, è un progetto nato nel 2023, si chiama, nominato 100% Sicilia, proprio perché il rottame che arriva da noi come materia prima proviene dalle terre siciliane. Queste sono le bottiglie che produciamo anche per donna fugata.
0: Sì.
1: Secondo te, qual è la più leggera?
0: Proviamo, vediamo. Allora, questa...
1: Non c'è molta differenza, eh?
0: No, però mi sembra che questa sia più pesante.
1: Esatto, bravissima. Producendo bottiglie più leggere, riduciamo l'emissione di CO2 perché utilizziamo meno vetro, quindi di conseguenza meno energia per produrre la stessa bottiglia.

0: Siamo nella sala di controllo del forno, praticamente il cuore pulsante dello stabilimento. Ma che cosa sta avvenendo qui?
1: Qui stiamo controllando un contaminante del vetro. Questo qua purtroppo è un pezzo di ceramica che nasce da una cattiva raccolta differenziata. Qualcuno, quando ha buttato il vetro, ha buttato anche qualche tazzina di ceramica che noi non riusciamo a fondere e quindi è andata a finire nelle nostre bottiglie. E questo vetro va rifuso, quindi abbiamo sprecato energia perché dobbiamo rifare la bottiglia.
0: Che cosa esattamente dobbiamo buttare nel vetro?
1: La ceramica non va buttata, il cristallo non va buttato, il metallo non va buttato, perché sono tutti contaminanti che rovinano le bottiglie già fatte.

0: Ci troviamo adesso sul versante settentrionale dell'Etna, siamo a quota 1000. Qui negli anni 80 c'è stata una grande eruzione e questi accumuli in dialetto siciliano si chiamano sciara. Qui vicino a noi non c'è molta vita e pensare che a pochi passi c'è un bosco meraviglioso e poi delle vigne ottime che danno della uva straordinaria. Andiamo a vedere la raccolta. Questo Salvo è davvero un territorio particolare, unico nel suo genere e che dà anche un vino particolare, delle uve particolari.
1: Assolutamente. Siamo sulle pendici di un vulcano, in particolare sul versante nord della montagna, come la chiamiamo qua in zona.
0: Perché è una donna, no?
1: Nell'immaginario collettivo di noi che viviamo qui è sempre stata una donna. Una presenza dalla grandissima energia e che condiziona assolutamente i ritmi della viticoltura e quindi anche della vita della gente che vive qui. Il condizionamento è legato soprattutto sia al fatto che siamo in un territorio di montagna, qua siamo a circa 700 metri, ma la viticoltura si espande fino a 1000 metri addirittura. E come tutte le viticolture di montagna è condizionata molto, e condiziona molto il clima,
0: certo,
1: e il ritmo delle piante e della produzione.
0: E poi il suolo vulcanico dà delle caratteristiche uniche.
1: Assolutamente, come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi con una porosità enorme che consente, più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi, e questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso, per esempio. L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più

0: piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere
1: pericolosa.
0: controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Noi abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quella che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Quindi noi siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più. Francesca, questa pianta è pronta alla raccolta.
1: Sì.
0: Se serve, togli qualche foglia per farti spazio e guardare meglio il taglio.
1: Okay.
0: Bene, quando sei pronta,
1: sì,
0: prendi in mano il grappolo e delicatamente lo posi nella cassetta.
1: Okay,
0: parti
1: è...
0: con questo, che è un po' più semplice. Metti la mano sotto,
1: sì,
0: taglia il peduncolo.
1: Qui.
0: Brava, sì, ottimo. E lo riponi delicatamente.
1: Così. Ma questo cos'è? Toglio anche questo?
0: No, no, no.
1: Ah.
0: Questo è un diffusore della confusione sessuale.
1: Ah.
0: Serve il controllo biologico della popolazione della tignoletta, che è un insetto che crea un danno all'uovo, poiché fa la larva generata dall'uovo di questa tignola buca l'acino, determinandole la marcescenza dello stesso. A marzo passiamo nelle vigne e mettiamo un certo numero di questi diffusori, che sono biodegradabili, che contengono l'ormone femminile della tignola. Il maschio, con questa grande concentrazione di ormone, non riesce ad accoppiarsi, quindi non cerca neanche la femmina. La femmina quindi non depone le uova. Non deponendo le uova, si controlla indirettamente, senza insetticidi, la popolazione della tignola.
1: Bene.

0: Eccoci di fronte finalmente a una delle iconiche etichette d'autore che contraddistinguono le bottiglie di Donna Fugata, che permettono al consumatore di fare un'esperienza visiva e artistica, oltre che gustativa e olfattiva. Dico bene, Giuseppe?
1: Esatto, noi parliamo anche di esperienze multisensoriali e sono etichette che raccontano la personalità del vino.
2: Infatti qui vediamo l'Etna.
1: Esatto, questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio.
2: Tra l'altro tu so che ami incantare, stupire chi assaggia il tuo vino anche ascoltando la musica, è vero?
1: Allora, io la musica l'ascolto tanto e qualche volta la canto anche, e quindi direi un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello che vuoi tu, che è un

0: e così via.
1: Che bello, quindi uno assaggia, sente i sapori, degusta questa meravigliosa isola ascoltando anche la musica.
0: Esatto, cioè la melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino.
1: È una cosa meravigliosa, Giuseppe. E tra l'altro io sono contenta di vedere insieme a te anche la sesta generazione e quindi sono certa che tu sei riuscita a trasmettere tutta questa tua bella

0: Bella energia anche tua figlia Gabriella che è qui con noi, che porta avanti l'azienda insieme a voi.
1: Assolutamente, io spero di aver trasmesso tanto della mia passione, ma sono convinta che anche lei ha la sua passione, la sua energia, che sta nell'amore per il vino, che sta nell'amore di un affare di famiglia, che può essere una cosa che motiva anche tanto.
2: Il vino è un viaggio tra bellezza, cultura, ma appunto tradizione e storia di famiglia, quindi io sono felicissima di portarlo avanti, con grandi sfide guardando al futuro, quindi sicuramente tanti nuovi wine lover da conquistare, tanti nuovi giovani magari già appassionati al mondo del vino o che tocca a noi incuriosire e travolgere sempre di più.
0: Che bello, senti, ma quanti anni hai, Gabriella?
2: 29.
0: 29, quindi tanti in bocca al lupo, ma adesso cosa dite? Lo assaggiamo questo
2: Brindiamo
0: vino
2: tutti
0: dell'Etna?
2: insieme. Questo è un calice di Sul Vulcano Bianco, che è la nostra produzione di Carricante, che è una delle principali varietà che coltiviamo appunto nel territorio dell'Etna. E quindi brindiamo a questo mondo in continua evoluzione e cambiamento, come questa etichetta che continua a
0: Sì,
2: deruttare.
1: come
2: Direi
1: l'Etna.
2: un vulcano esplosivo.
0: È vero. Allora, tanti auguri a voi.
2: Auguri.
0: Cin, cin.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: Io protesto!
4: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
5: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
4: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
5: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio.

0: radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
11: Seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
5: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

0: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi, allora. È un Vangelo che parla di passeri. Parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà perché sono tutti contati come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari perché sono avversi al Vangelo. Del resto, poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire, lo stesso onore è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti, al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi. Ci sono sempre, delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera. E per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione, che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo, sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori, proprio della nuova comunicazione, subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere.

essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione ha generato martiri. Il primo martire è Gesù e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima che il Signore regala ai Suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce e il Padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa direi abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del Padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del Figlio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero. Eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia, quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano.

Bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome.

0: Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana. 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe, nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete. Qualcuno che faceva semplicemente il prete, quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi 2 anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella. La sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella. Ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella. È colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla ai studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso, per esempio, le lusinghe del guadagno facile.

facile del potere a tutti i costi, della sopraffazione del sangue versato come fosse acqua. Senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo Spirito più forte. È veramente il potere che è il potere del servizio e l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte che è più forte della morte.

0: tratto da una storia vera.
1: Sto arrivando!
2: No, tesoro, sta tranquilla. Dobbiamo portarla in ospedale.
3: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
1: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
4: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
3: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
0: Miracoli dal cielo.
5: Amore, tu hai parlato con Dio?
0: Domani in prima serata.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
9: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
10: Ce l'ho sulla punta della lingua.
11: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IPSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IPSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IPSA FilmTech. Dalla ricerca IPSA. Prodotto in Italia.
12: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
14: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Io protesto! Oh,
16: tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
17: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
18: Io vado pazza per Tiffany.
16: Come sto?
18: Ma la verità è che New York non fa più per me.
17: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
0: Colazione da Tiffany, questa sera in prima serata.
19: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
0: Soul, questa sera alle 21.05.

e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo saluto, il segno, il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Ricordiamo, cari fratelli e sorelle, la Santa Messa deve essere un momento di ringraziamento per tutte le grazie che abbiamo ricevuto. All'inizio della Santa Messa chiediamo perdono al Signore Gesù per i momenti in cui noi non abbiamo ricordato, ringraziato le grazie che abbiamo ricevuto. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo.
1: Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho fidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
3: Andiamo.

0: Nella tua grande bontà, rispondimi, oh Dio.
1: Nella tua grande bontà, rispondimi, oh Dio.
0: Perché io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ma io rivolgo a te la mia preghiera. Signore, nel tempo della benevolenza, oh Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Nella fedeltà della tua salvezza, rispondimi, Signore, perché è buono il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
1: Nella tua grande bontà, rispondimi, oh Dio.
0: Vedono i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantiamo lode.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e anche se il peccato non può essere imputato, quando manca la legge. La morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di un solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo non sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi volete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio.

Invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ci sono diversi modi con cui noi possiamo ottenere ancora più grazie dal cielo. Nel Vangelo di oggi Gesù sta insegnando un modo molto importante. Matteo 10:32. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Vuol dire che, cari fratelli e sorelle, ognuno di noi abbiamo un dovere di testimoniare la nostra fede cristiana per ottenere ancora più grazie dal Dio. Non basta che noi facciamo qualche preghiera, leggiamo qualche libretti della preghiera. Abbiamo un dovere di parlare con gli altri riguardo la fede, la salvezza che noi abbiamo ottenuto dal Signore Gesù. Invece, se noi siamo zitti riguardo la salvezza che abbiamo ottenuto, la nostra società sarà probabilmente ancora più peggio. Vedete la nostra società? La maggioranza dei cristiani battezzati purtroppo non credono più, non praticano più, non pregano più. Allora, noi credenti, praticanti, abbiamo un dovere di testimoniare la nostra fede cristiana con gli altri. Per questo motivo Gesù sta insegnando oggi: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ricordiamo, cari fratelli e sorelle, un'altra promessa di Gesù, Matteo 5:19. Chi osserverà la mia parola e insegnerà la mia parola sarà considerato grande nel regno di Dio. Chi osserverà la mia parola e chi insegnerà la mia parola sarà considerato grande nel regno di Dio. Partecipando nella Santa Messa, cari fratelli e sorelle, preghiamo, chiediamo per avere il coraggio di testimoniare la nostra fede cristiana senza paura. Riconosciamo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Lo Spirito Santo ci aiuterà per andare avanti
testimoniando la nostra fede cristiana. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: Professiamo la nostra fede insieme. Credo in un solo Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo e che il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione del morto e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
2: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore, attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo. Per tutti i vescovi, chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo.
2: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
2: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
2: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Padre nostro, accogli benigno la supplica dei Tuoi figli in preghiera. La forza del Tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della Tua verità. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'estremità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre voci nell'inno

o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Mistero della fede.
1: Iniziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e la testa della tua
0: vita. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocato nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e le libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberarci dal male. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrarti adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta odio in amore, ti renda in perdono e porta in pace. Pace a tutti. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Ci faremo tantissime domande che spazieranno dalla storia alla filosofia alla letteratura e saranno le grandi domande che ogni uomo di ogni tempo si è fatto. Siamo a Roma, siamo all'Istituto Pontificio Sant'Apollinare, che è una scuola in centro, che è una scuola in cui vi formate, che è una scuola di eccellenza. Io sono Pierluigi Pavone e insegno filosofia, ma vedrete che approfitteremo per trovare qualche risposta non soltanto dai filosofi ma anche dagli storici, o magari ci ascolteremo anche, perché no, qualche canzone. E vorrei iniziare con voi a parlare già di una domanda che, come direste un po' voi, iniziamo col botto. E cioè vorrei iniziare proprio dal caso e sentire un pochettino i vostri pareri, cioè se tutto deriva dal caso, se questo vi crea un motivo di ansia o se questo vi crea magari un motivo di euforia, perché il destino lo decidete liberamente tutti quanti voi. Per fare questo vorrei iniziare subito nel farvi vedere e nel vedere insieme alcuni pareri.
1: Io non credo nel destino perché penso che ciò che accade in futuro è solamente una conseguenza delle nostre azioni.
2: Allora, secondo me il caso esiste e questo mi porta un po' di ansia e paura, perché a me piace progettare le cose per il giorno dopo, però sono anche dell'idea che bisogna vivere la vita così com'è e cogliere l'attimo.

0: Secondo me il caso non esiste, poiché tutto a livello macro, nel grosso della nostra vita, si riconcilia poi con quello che è il piano di Dio.
1: Per me il caso è riconducibile nella vita al classico filo rosso che di cui si sente

0: successo quando due persone a un certo punto della loro vita si trovano l'un l'altra completandosi a vicenda.
1: Io il caso personalmente lo interpreto come un invito a fidarsi di tutto ciò che non possiamo controllare. Qui spesso e volentieri il caso può essere un caos che prende forma e diventa ordine, senza che ce ne accorgiamo, mostrandoci che anche l'imprevedibile può avere un senso.
2: Molto bene, ragazzi, quindi come avete visto c'è un po' di carne sul fuoco, paura, ansia e libertà, capacità di gestire il proprio destino, addirittura dal caos che sembra quasi spontaneamente si possa ricavare dell'ordine. Allora io vorrei raccogliere un po' di vostri pareri. Allora, che cosa ne pensate di vostro o dalle suggestioni che ci hanno offerto questi vostri coetanei? Allora, prima Matilde, vai.
3: Grazie, prof. Io la penso come l'ultimo ragazzo, ovvero che il caos esiste, ma sta soltanto a noi saperlo cogliere, saperlo mutare, appunto, in base a, insomma, le nostre occasioni.
2: Ok, grazie Matilde, quindi saperlo cogliere. Un attimo Giulio, c'era Lavinia.
4: Sì, io non credo che esista un ordine prestabilito, ma credo nella concezione dell'uomo faber, ovvero che è l'uomo che costruisce se stesso e il proprio futuro.
2: Benissimo, quindi un uomo in grado di
4: Se
2: plasmare
4: stesso.
2: arbitrariamente se stesso. Giulio, volevi dirci anche la
5: Sì,
2: tua?
5: grazie prof. Io credo che il caso sia una cosa molto brutta nella vita, perché ad esempio sono una persona molto disordinata e quindi questo mi porta ad avere vari problemi nella routine di tutti i giorni.
2: Quindi a te il caso fa pensare più che altro al disordine e a differenza di Matilde, dal caos non si creerebbe spontaneamente una forma di ordine. Quindi vi vorrei addirittura provocare io, perché mi avete fatto venire in mente che invece al posto del caso ci potrebbe addirittura essere un ordine provvidenziale. Ma d'altra parte in storia dell'arte, soprattutto storia dell'arte occidentale, voi avete un'immagine molto forte da una prospettiva cristiana di un ordine divino. Qualche suggerimento ce lo dava anche un vostro compagno intervistato, ma forse un'immagine che è quella di Giotto parla più di tutte. Prima di affrontare però queste tematiche insieme alle vostre e tante altre nello snodo di questa lezione, facciamo prima una piccola pausa.
6: In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
15: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
16: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
17: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
16: Ha il filtro UV.
17: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivo Olio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
18: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
19: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
20: Ultima ora, ladro in fuga!
21: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
22: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
23: Ce l'ho sulla punta della lingua.
0: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultra.

0: sottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: Io protesto!
6: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
7: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
6: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
7: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
4: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
8: Molto bene, ragazzi. Allora, ci eravamo lasciati con la Cappella degli Scrovegni, dove potete ammirare, dove tutti possono ammirare, questo fantastico affresco di Giotto. Ma oltre all'affresco voglio alzare il tiro e vi voglio provocare, vi prego di contraddirmi nel dispiego di questa lezione. Perché oltre al tema propriamente della provvidenza, abbiamo, come studiate in questo, in letteratura italiana in modo particolare, la conclusione della Divina Commedia da parte di Dante. Siamo nel Paradiso, siamo all'ultima cantica, il 33, e Dante, spiegando Dio, introduce addirittura il tema dell'amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'amore è Dio, muovere, come studiando anche Aristotele vedremo, è una tipica citazione aristotelica circa la causa prima del movimento. Qui Dante è un debitore diretto di questo filosofo greco vissuto dopo Platone, che ha addirittura insegnato, è stato il precettore di Alessandro Magno. Quindi ci troviamo circa 4 secoli prima di Cristo. Però vorrei sentire un po' il vostro parere quanto al tema di Dio e se l'ordine di Dio può intervenire a danno e a ostacolo del tuo destino. Quindi vorrei in questo un parere direttamente da parte tua, Lavinia, e poi ovviamente da tutti gli altri.
9: Sì, esistono molte realtà in cui si crede appunto che le divinità, oppure Dio, intervenga nell'ordine di tutti i giorni, ma secondo me Dio non interviene, ma alla fine ci sarà un giudizio finale dove si faranno i conti con le proprie scelte che si sono state fatte durante la propria vita.
8: Quindi dici che Dio nel mentre non interviene, però alla fine della vita comunque ci sarà un merito, un premio per le azioni buone o una punizione per quelle malvagie.
9: Sì, perché comunque credo nel libero arbitrio dell'uomo, che non deve essere ostacolato durante la sua vita.
8: Molto brava, quindi un libero arbitrio però che mi sembra di capire non sia soltanto arbitrio illimitato e anarchico, ma che sia una libertà legata sempre alla responsabilità. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa associazione, questa relazione tra libertà e responsabilità? E anche del tema molto delicato che ha introdotto la vostra compagna Lavinia sul giudizio. Questo, Giulio, ti aiuterebbe nel tuo disordine? Vi aiuterebbe nel tuo disordine?
10: Io credo che Dio sia una forma che

0: si impone l'uomo per cercare di razionalizzare quello che può essere il disordine del mondo. Quindi diciamo che una persona credente può essere sicuramente aiutata, ma una persona magari non credente non verrà aiutata da questa, diciamo, questo giudizio finale.
1: Allora, vorrei sentire altre voci. Federica, vuoi intervenire? Lavinia? Vai, Guido, dai. Vai, con coraggio e onore.
2: Contestualizzando quello che ha detto Lavinia, l'espressione Homo Faber nasce nell'umanesimo, quindi un periodo storico dove l'uomo viene messo al centro dell'universo e dunque ci andiamo più a incentrare su quello che è la figura dell'uomo e delle sue decisioni che hanno il loro peso. Dunque, detto ciò, io personalmente credo che Dio possa andare ad avere le sue influenze su quello che sarà il nostro destino, quindi
1: Positive o negative?
2: sia positive che negative, in quanto lui è onnipotente, lui è buono con tutti, però l'onnipotente decide ciò che è meglio per tutti noi.
1: Lui è buono con tutti. A qualcuno di voi fa venire in mente un filosofo greco? Ok, ve lo propongo io, vediamo se lo riconoscete da un'immagine. Allora, chi lo riconosce? Vabbè, i filosofi greci sono tutti un po', almeno le statue e le rappresentazioni sono tutti un po' simili, no, non è Aristotele che di solito ha la barba più corta, potrebbe essere per la barba lunga Platone, ma non lo è affatto.
0: Mi sembra Epicuro.
1: Ti sembra bene, bravo. Lo collochiamo nel periodo ellenistico, bravissimi, come vi ricordate bene, nel periodo ellenistico. È proprio Epicuro vi suggerisce addirittura un aiuto, anzi quasi vi suggerisce una vera e propria farmacia delle paure. Qualcuno prima, sia tra voi sia nelle interviste che abbiamo riscontrato e ascoltato, associava al tema del caso anche un po' l'ansia, anche un po' la paura. Tu prima, Giulio, parlavi di gestire il disordine. Guido, nell'intervento precedente, ha associato automaticamente la bontà a Dio e l'intervento buono di questo Dio nelle vicende dell'uomo. Pensate che invece Epicuro concepisce per primo forse la filosofia non come una spiegazione, vi ricordate qualcosa? Vi ricordate qualcosa? Abbiamo fatto un po' di filosofia insieme, quindi vi ricordate qualcosina? Che Epicuro addirittura è il primo a interpretare la filosofia proprio come una farmacia dell'anima. E questa farmacia dell'anima dovrebbe curare i turbamenti dell'uomo, soprattutto legati al tema della morte, al tema del dolore e della felicità, ma anche al tema degli dèi. E la tesi con cui vi provoca Epicuro è anche più forte di quella che avrebbe introdotto Giulio, su cui magari poi nelle prossime lezioni potremmo anche tornare, se volete, sicuramente forse torniamo perché mi hai dato vari stimoli. Ma rimaniamo sul tema concentrato di questa lezione relativamente al caso e relativamente a un ipotetico intervento di Dio, perché Epicuro insisteva nel rassicurarvi che gli dèi sono buoni, come suggeriva Guido, che gli dèi sono perfetti, ma non si curano delle vicende dell'uomo. Quindi voleva rassicurare l'uomo di non preoccuparsi minimamente degli dèi perché tutto è lasciato al caso, ma questo caso è per lui non occasione di paura, ma occasione di estrema libertà. Su questo vorrei insistere. Qualcuno mi aiuta? Il caso che voi avete come il carpe diem che diceva all'inizio Matilde, non vi spaventa? È addirittura condizione della vostra libertà? Quindi pensateci, il caso associato alla libertà. Anita, ci vuoi aiutare?
3: Diciamo che il fatto che il

0: il caso sia collegato alla libertà, nel senso che essendo tutto casuale, ognuno è libero, diciamo, di compiere le azioni che vuole, ma chiaramente non andranno, cioè, incideranno, diciamo, in quello che è il corso del tempo, ma comunque non si può prevedere quello che succederà. Di conseguenza, uno è libero di compiere le azioni che vuole senza preoccuparsi particolarmente di quello che può avvenire in
1: E
0: futuro.
1: se io vi chiedessi, perché voi mi avete spostato tutto sulla libertà di scegliere alla luce del caso, ma la vostra vita esiste per caso? Allora, per provare a rispondere, vi faccio prima vedere un video molto breve ma molto interessante.
2: Se lanciamo una moneta, sappiamo che testa o croce hanno le stesse probabilità, 50 e 50. Facile. Ma quando nasce un bambino, il gioco delle probabilità diventa molto più complicato. Ogni volta che il patrimonio genetico della madre e del padre si mescola, gli scienziati parlano di 70 trilioni di combinazioni diverse. Allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le probabilità che nasca proprio quella persona, con quella voce, quella storia? Quasi zero. Eppure accade ogni volta. Siamo quindi il risultato del puro caso o qualcosa che somiglia molto a un miracolo?
1: È un video molto breve, come vi dicevo, ragazzi, ma anche estremamente interessante perché vi riconduce a pensare al caso. E l'ultima parola è molto suggestiva, quello del miracolo della vostra vita. Allora, co cosa pensate? Siete nati per caso o siete nati per uno scopo e siete nati a causa di qualcosa? Andrea?
3: Io credo che comunque la nascita sia qualcosa di miracoloso in chiunque, no, in tutti noi, poiché comunque i genitori quando decidono appunto di farti venire al mondo hanno un motivo.
1: Quindi in un certo senso, forse, anche se prima mi avete insistito sul caso, che tutto dovrebbe essere una sorta di caos nel quale voi vi muovete per costruire il vostro destino, sembra che stai dando ragione a Dante, cioè l'amor che muove per Dante è Dio. Però nel caso particolare di Andrea, l'amor che muove è l'amore tra il padre e la madre da cui nasce una vita. Matilde, ti ho anticipato perché facevi sì con la testa o vuoi... Vai!
4: E io in realtà volevo dire, cioè, intendevo un senso un po' più scientifico, no? Viste tutte le probabilità, no? Che nasca proprio tu, appunto penso sia un caso, insomma, no? Appunto, visto che le probabilità sono così tante, è un caso. Un caso
1: Quindi,
4: su tutte queste probabilità.
1: mentre, se ho capito bene, ma correggimi, mentre... Il video che abbiamo visto legava l'infinite probabilità al miracolo che poi proprio tu sei nata, tu quasi in maniera ribaltata mi stai dicendo e ci stai dicendo che proprio dalle infinite probabilità il fatto che sei nata tu è un po' di un che di casuale. E quindi una volta che venite al mondo, seguo Matilde, per caso, un po' ve la dovete giocare, un po' adesso... Tocca a voi. Questo vi spaventa? Non spaventa nessuno di voi il fatto di sapere che tocca a voi? Ludovica?
0: Allora, per adesso non mi spaventa, però, cioè, è comunque sempre un pensiero.
1: Giuseppe, tu cosa pensi?
5: Io sinceramente, se posso permettermi, non sono d'accordo con le visioni dei miei
1: Vai,
5: compagni.
1: meglio, così riusciamo a
5: Perché
1: capire meglio.
5: avendo una visione filocristiana,
1: Filocristiana.
5: cioè, visione cristiana,
1: Vai, vai.
5: appunto credo che, appunto per questo motivo che abbiamo po poche probabilità di nascere, siamo frutto della visione di Dio e quindi tutti nasciamo con uno scopo ben preciso che appunto ci viene ordinato da Dio.
1: Allora, molto bene, Giuseppe. E tra l'altro, il tuo intervento in opposizione a quello di Lavinia prima, ci permette molto meglio anche di ragionare insieme. E vi voglio far leggere, la leggiamo insieme, una citazione presa dal Principe di Machiavelli, che parlava proprio di poter arginare la fortuna. Yasmin, vuoi leggerla tu per tutti?
6: Va bene.
1: Vai.
6: Io dico bene che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma che ancora ella ce ne lasci governare l'altra metà oppressa a noi.
1: Quindi, secondo la tesi di Machiavelli, qualcuno vuole commentare? È condivisibile? Sveva? Ti lascia perplessa o ti lascia...
5: Penso che indica che il caso sia... scelga metà delle nostre azioni e che l'altra metà invece la dobbiamo governare noi.
1: E questo ti convince?
5: Mi mette un po' più in confusione.
1: Ti mette un po' più in confusione. Io penso che la fortuna sia arbitra. Allora, Machiavelli è un autore che scrive quest'opera intorno al 1500, quindi, come prima diceva Guido, si colloca all'interno dei primi decenni del pensiero moderno non soltanto da un punto di vista filosofico, ma evidentemente anche da un punto di vista letterario. E dedica quest'opera, però, attenzione, a colui che ha il potere, che probabilmente ha ottenuto questo potere per caso o perché è stato abile a assumere il potere. E lui adesso, Machiavelli, sta consigliando come conservare questo potere, per cui suggerisce al principe di ricordarsi che se le occasioni propizie lo hanno posto in quella posizione, tuttavia di ricordarsi che la fortuna è stata a porlo lì e che lui adesso deve essere, come diceva Machiavelli, forte come... il leone è furbo, bravi, è furbo come la volpe. Per cui la fortuna non la si può governare, ma la si può soltanto arginare. Però mi sembra di capire che certamente anche Machiavelli creda nel caso. E Sveva è andato un po' in confusione. Guido.
7: Quindi ecco.
1: Vuoi aiutare Sveva nella confusione?
7: Bene o male, ci posso provare.
1: Provaci.
7: Io penso di aver capito che Machiavelli voglia farci intendere come noi possiamo provare a conciliare la fortuna con il caso e soprattutto il talento, perché la fortuna senza il talento di saperla utilizzare è nulla. Quindi, come appunto lei ha precedentemente detto, il principe, se si trova al potere grazie alla fortuna, non può limitarsi ad aspettare che sia la stessa a portare avanti il regno, quindi deve appunto agire. E la fortuna,
1: certo,
7: comunque senza un talento è nulla.
1: Deve comunque agire e la fortuna senza il talento è nulla. E io voglio capovolgere la tua frase. E il talento è nullo all'interno di un ordine provvidenziale? Per cui vi invito a pensare anche, trascendendo dalla vostra posizione personale, valutare se, come prima abbiamo fatto per il caso, che pareva per lo più dare una sensazione positiva, se la stessa sensazione ve la dà anche un ordine provvidenziale. Quindi ci poniamo contro Epicuro, che Dio non sia soltanto buono, e un po' come diceva Guido, che Dio intervenga nelle vicende umane e intervenga positivamente. Questo vi sembra che privi l'uomo della libertà oppure no? Guido pare si adagi più per una posizione possibilista. Giuseppe forse lo possiamo mettere nella squadra insieme a Guido, il capitano della squadra opposta. Forse potrebbe essere Giulio. Lavinia, volevi intervenire? Era una timida mano alzata? Vuoi dirci la tua? Vai!
8: No, credo che se Dio interviene nelle azioni di noi uomini non è una cosa positiva, cioè tu non hai responsabilità poi nella tua vita.
1: Quindi, dice Lavinia, che l'intervento di Dio toglie non soltanto la libertà ma anche la responsabilità. Vi viene in mente chi pensava esattamente il contrario? lo avete studiato.

0: lo avete studiato alle medie e lo avete studiato e letto anche al biennio del liceo. Chi crede che l'intervento di Dio non turbi le vicende umane, ma possa giovare? Giulio?
1: Forse Manzoni?
0: Forse Manzoni, Lavinia Manzoni, tu avevi pensato a Manzoni?
2: Manzoni.
0: Lo leggiamo insieme. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Allora qui abbiamo Manzoni contro Lavinia e forse anche contro Epicuro. Per Epicuro gli dèi esistono, vivono in una beata perfezione e non si curano delle vicende umane. E invece qui abbiamo la proposta cristiana, che Dio si preoccupa delle vicende umane, che Dio si preoccupa talmente tanto delle vicende umane che non solo non turba, ma che addirittura prepara una gioia per i propri figli più grande. Il prepara non è da leggere soltanto come potreste pensare in una prospettiva cristiana solo per il futuro, cioè nel paradiso, ma una gioia più grande anche durante la vita. Allora, questo vi sconvolge un po' nelle proprie vostre opinioni? Com'è possibile che l'intervento di Dio sia positivo e che l'intervento di Dio possa giovare all'uomo senza sconvolgerne la libertà? Lavinia?
2: Sì, perché Dio asseconda positivamente la vita degli uomini, migliorandola, quindi non turba l'equilibrio che si era creato prima nella loro vita.
0: Quindi tu potresti provare a conciliare la libertà dell'uomo con l'intervento di Dio. È l'intervento di Dio che asseconda questa sua libertà.
2: Sì.
0: Anita?
3: Io sono d'accordo con quello che dice Lavinia, perché penso che Dio in ogni caso supporta le scelte che l'uomo fa, di conseguenza l'uomo sceglie di sua sponte quello che vuole fare, però credo che nel momento in cui sbaglia, perché chiaramente l'uomo può sbagliare, comunque impara, cioè dall'errore che lui fa, comunque impara e di conseguenza è una gioia maggiore e di conseguenza questa è una gioia ancora più grande dell'aver fatto la scelta giusta.
0: Ok, brava Anita e bravi tutti ragazzi, siete stati molto partecipativi e vi voglio lasciare con una riflessione in più. E così chiudiamo questa lezione. Non soltanto, come alcuni di voi hanno detto, Dio interviene e questo ci permette di imparare di più, ma nella prospettiva di Manzoni e nella prospettiva cristiana, non solo Dio non ostacola la libertà dell'uomo, ma addirittura la guarisce. Perché nella prospettiva cristiana, anche se l'uomo anela la libertà è una libertà ferita dal peccato. E allora, prima di tutto, l'intervento di Dio è un intervento che va a guarire la libertà e a permettervi di essere più liberi. E su questo vi lascio alle vostre riflessioni e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi tutti!
2: Grazie.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in

0: poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
4: Ce l'ho sulla punta della lingua.
5: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
6: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Mamma! Tratto da una storia vera.
9: Sarò stata tranquilla. Dobbiamo portarla in ospedale.
10: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
9: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
11: Sfortunatamente i risultati confermano che è ammalata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
10: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
8: Miracoli dal cielo.
12: Amore, tu hai parlato con Dio?
8: Domani in prima serata.

0: Liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la Sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris.

0: Christus Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigendomi aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará. Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.

0: Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il vicario parrocchiale e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il Borgo Antico, che è un vero gioiello architettonico. Poi proseguiremo con le chiese, conosceremo anche la devozione che c'è per il patrono Sant'Egidio e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
4: Tiffany, Tiffany, il gioielliere.
3: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
4: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
5: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.

0: Senz'altro punto di forza, infatti, è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma, veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciaro.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.

0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno poco costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filocastello come oggi.

0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo, ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano tutto quello che ho è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me e quindi io ho un rispetto per Filacciano perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì,

0: fuori, quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella, e questo è l'invito a visitare Filacciano.
1: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio che è adibita soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato e quindi sì, è un nome.

0: grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
1: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
0: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
1: Grazie padre, adesso in una caratteristica cantina di Filacciano andiamo a scoprire le tipicità del luogo.

0: E in questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano. Incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
1: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte, che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta. Però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero veramente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
1: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
1: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.

0: poi i dolci.
1: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
1: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
1: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale.

0: qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissime e buonissime sempre.
1: Abbiamo le signore qui, loro collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
0: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
1: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
0: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.

0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale, perché abbiamo tante feste tipiche come l'Infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che è casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
1: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.
0: Grazie ad Elena e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Filacciano.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.

0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Proloco, una
1: Sì.
0: Proloco attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1º maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna, ad

0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace. E infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.

0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.

0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito. Perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi.

0: Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: Io protesto!
3: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
4: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
3: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
4: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
1: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.

La vita nel monastero non è una fuga dal mondo. Anche se spesso si parla di fuga mondi, la fuga dal mondo. Ma qual è il vero significato di questo? È andare verso Dio.

Oggi è molto raro parlare di... Sai, nella vita ci sono rinunce, oppure non dovrei considerare la vita esclusivamente dal mio punto di vista, neanche principalmente dal mio punto di vista. Oggi questo è quasi incomprensibile, ma è questa la vita monastica.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là

0: giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo
4: intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio, benvenuti a Terra Mater. Salutiamo i nostri ragazzi in studio che ci tengono compagnia ogni pomeriggio e noi anche oggi vogliamo raccontarvi storie profonde che ci legano alla Terra. Inizia Terra Mater.

È una delle quattro basiliche papali a Roma, seconda per grandezza solo a San Pietro. È stata costruita fuori dalle mura aureliane, e per questo motivo c'è anche il suo nome che lo ricorda, e venne costruita proprio per custodire le spoglie dell'Apostolo. Andiamo a scoprire San Paolo fuori alle mura.

Nel luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura di Paolo di Tarso, è nata in tempi molto antichi una chiesa per tramandare la memoria e celebrare il culto del protoapostolo, l'apostolo dei gentili, il missionario del Vangelo tra i pagani greci e romani e il patrono di Roma insieme a Pietro. Paolo è stato il grande divulgatore del messaggio evangelico e ha avuto un'enorme influenza nell'elaborazione della teologia cristiana.

morì vittima delle persecuzioni di Nerone, decapitato tra il 64 e il 67 d.C. e sepolto in un'area sepolcrale nei pressi della via Ostiense, non lontano da dove è stato ucciso. La Basilica di San Paolo è la seconda tra le basiliche costantiniane in ordine di tempo a venire costruita, dopo San Giovanni in Laterano, nell'ambito del rinnovamento di Roma promosso dall'imperatore con la promulgazione dell'editto che permetteva ai cristiani libertà di culto. Ma la chiesa di oggi non è quella consacrata da Papa Silvestro nel 324, perché la basilica costantiniana risultò presto troppo piccola, inadeguata per la folla dei pellegrini che si recava a pregare sulla tomba dell'Apostolo. Così, alla fine del IV secolo, negli anni dell'imperatore Teodosio, colui che rese il cristianesimo religione di Stato, se ne edificò una 10 volte più grande, che fu inaugurata da Papa Siricio nel 390. È quella conosciuta come Basilica dei Tre Imperatori, perché completata negli anni di Teodosio, di Valentiniano II e di Arcadio. Quella basilica ha attraversato i secoli fino al 1823, quando venne distrutta da un colossale incendio. Nella notte del 15 luglio, un fuoco rimasto acceso in un cantiere ha avviluppato i legni del tetto e invaso l'intero edificio. La chiesa che vediamo oggi, inaugurata da Pio IX il 10 dicembre del 1854, è dunque la terza San Paolo in ordine di tempo, dopo la Basilica Costantiniana e quella dei Tre Imperatori. La facciata è decorata con mosaici di metà Ottocento che si ispirarono all'originale del X secolo. Sono suddivisi in tre fasce. In quella inferiore sono raffigurati i profeti Isaia, Daniele, Geremia ed Ezechiele. Sopra di essi l'Agnus Dei sul Monte del Paradiso, da cui sgorgano quattro fiumi simboleggianti i Vangeli. Ai lati le città sante di Gerusalemme e di Betlemme. Nel timpano il Cristo benedicente tra i due apostoli, Pietro e Paolo. La nuova basilica ha mantenuto le dimensioni della precedente, lunga 131 metri, larga 65 e alta 30, è la seconda per grandezza tra le basiliche papali. La basilica doveva essere ricostruita dov'era e com'era, a croce latina, divisa in cinque navate, scandite da 80 colonne monolitiche di granito in marmo bianco di Carrara, con capitelli corinzi. Una spazialità grandiosa. Un edificio di imponenti e belle proporzioni, perché raggruppa antichi, pregevolissimi resti, aveva scritto Goethe nel 1787. L'antico soffitto in legno da cui si è sprigionato l'incendio non c'è più. Quello attuale, in stile neocinquecentesco, è stato messo in opera negli anni di Pio IX, il cui stemma campeggia al centro del tetto. Della vecchia basilica restano diverse testimonianze. Lungo la passeggiata archeologica si conservano grandiosi capitelli corinzi, quelli delle colonne che il fuoco ha distrutto. E nel portico gregoriano, che si affaccia sul fianco nord della basilica, le 12 colonne sono quelle che restano di quelle originali, recuperate dalle navate dopo l'incendio. Il reperto più antico della Basilica dei Tre Imperatori, scampato all'incendio del 1823, è la Porta di Pantaleone,
un manufatto di arte bizantina dell'XI secolo. Era la porta centrale dell'antica basilica, restaurata e collocata all'interno, a chiusura del varco della Porta Santa, nel retro della facciata. Fu commissionata da Ildebrando di Soana, abate benedettino del monastero di San Paolo e futuro papa Gregorio VII, ad un artista di nome Teodoro, con la mediazione del ricco Pantaleone di Amalfi, che finanziò l'opera, firmata da Stauracchio di Scio. Pantaleone, che si fa rappresentare in ginocchio ai piedi di Cristo e di San Paolo, doveva essere un mecenate specializzato nella fornitura di porte, perché aveva già finanziato la porta in bronzo del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano e le porte del Duomo di Amalfi. La porta di San Paolo, fusa a Costantinopoli nel 1070, è composta di 54 formelle racchiuse in un'elegante intelaiatura di bronzo. Un capolavoro dell'arte bizantina dell'XI secolo, con

altri raffigurano gli apostoli o il martirio dei santi, tra cui naturalmente quello di Paolo. In due pannelli ci sono le croci, in altri due un'aquila o iscrizioni dedicatorie. L'artista si firma, in greco, invocando gli apostoli. «O santi Pietro e Paolo, pregate per il vostro servo Teodoro, disegnatore di queste porte».

si firmano, ma in latino, anche gli autori dello spettacolare Ciro Pasquale, uno dei capolavori della scultura romanica, databile al 1170. È una colonna monolitica, straordinaria per varietà di decorazioni e per le sue dimensioni, 5 metri e 60 di altezza. Ma il grande sopravvissuto all'incendio del 1823 è il Ciborio, opera di Arnolfo Di Cambio, uno dei documenti più importanti del Medioevo artistico italiano. Il Ciborio si staglia al centro del presbiterio, sopra l'altare della confessione, con 4 colonne di porfido. Ai 4 angoli i santi Pietro e Paolo, Timoteo, allievo e seguace di Paolo, e Benedetto, perché il monastero annesso alla basilica era un monastero benedettino. Sulle colonne poggia un'edicola gotica, sotto altorilievi su fondo a mosaico. In uno di essi è effigiato l'abate Bartolomeo, committente dell'opera, mentre offre il Ciborio a San Paolo. Il Ciborio è il fulcro prospettico, teologico e sacramentale della Basilica, perché si erge sopra la tomba di Paolo, sopra la confessione, delimitata da una transenna in marmo, con una doppia scala che scende verso la sepoltura vera e propria. È il luogo più sacro della Basilica e si trova esattamente dove l'aveva fatta collocare Costantino. Theodosius cepit, perfecit honorius aulam. Theodosio cominciò e Honorio terminò questa chiesa. Doctoris mundi sacratam corpore Pauli, che conserva il corpo di Paolo, che viene definito Doctor Mundis, dottore del mondo. L'iscrizione latina, che si trova sull'arco trionfale in mosaico, scampato all'incendio del 1823, ma malamente restaurato, stringe in sintesi la storia della Basilica, iniziata da Teodosio e conclusa da suo figlio Honorio. Il mosaico fu offerto da Galla Placidia, figlia di Teodosio, per il restauro voluto da Papa Leone Magno dopo il terremoto del 442, come si legge nell'iscrizione che corre lungo la curva dell'arco. L'iconografia è quella tipica dell'arte paleocristiana. Il Cristo giudice al centro, una figura severa, ieratica. Più in alto i 4 evangelisti nei loro simboli. E sotto, a destra e a sinistra, i 24 vegliardi di cui parla l'Apocalisse, che offrono le loro preghiere, rappresentano la comunità dei fedeli che adorano Dio. Sotto, alla base dell'arco, i 2 santi, le colonne della chiesa, Paolo a sinistra e Pietro a destra. L'abside è un capolavoro dell'arte musiva veneziana dell'inizio del XIII secolo, perché negli anni di Papa Honorio III furono chiamate maestranze veneziane per decorare

decorare questa parte della basilica. L'iconografia è di tradizione bizantina. Ai lati della calotta absidale la Madonna e San Giovanni Battista. Al centro del mosaico il Cristo in trono, accompagnato dai santi Paolo con Luca e Pietro con Andrea. C'è anche la minuscola figura di Papa Onorio III che si inchina alla maestà di Dio. Nella fascia inferiore, apostoli e santi fanno corona alla grande croce affiancata dagli strumenti della passione di Cristo. Di fronte alla calotta absidale, sul retro dell'arco trionfale, ci sono altri mosaici. Vengono dalla facciata dell'antica basilica e sono stati collocati lì dopo essere stati staccati, restaurati e integrati. Anch'essi hanno come protagonisti Pietro e Paolo in trono. Al centro, in una specie di clipeo, il Cristo benedicente sostenuto dagli angeli. Siamo in pieno 200 e l'autore di questi mosaici di impianto giottesco è Pietro Cavallini. Lo stesso artista aveva realizzato anche un grandioso ciclo di affreschi con le storie di San Paolo, che può considerarsi la vittima più illustre dell'incendio del 1823. Nell'Ottocento si decise di realizzare nuovi dipinti e fu ingaggiata una schiera di 22 artisti romani che hanno lavorato ai riquadri che corrono in alto lungo tutta la chiesa. Si tratta dell'antologia più completa della pittura accademica romana di quegli anni. Artisti come Francesco Podesti, Pietro Gagliardi, Carlo Gavardini, Francesco Coghetti hanno raccontato in 36 scene le storie di San Paolo tratte dagli Atti degli Apostoli. Il suo battesimo per mano di Anania, il momento in cui viene arrestato, la conversione. L'interno di San Paolo è noto anche per i ritratti in mosaico di tutti i papi, da San Pietro ai nostri giorni. Quando Pio IX a metà 800 decise di riprodurre i volti dei pontefici romani, riprendeva una tradizione iniziata nel V secolo con gli affreschi voluti da Leone Magno.

L'incendio li ha distrutti, ma 41 immagini dell'antico ciclo si sono conservate. Sono nel corridoio dei papi del monastero benedettino. C'è San Pietro, nel dipinto forse più antico del primo papa che si è conservato solo a metà, e alcuni dei suoi successori. Gli altari sono sfarzosi, in malachite, lapislazzolo e altre pietre preziose. Dopo l'incendio, in basilica arrivarono doni dai sovrani di mezzo mondo. La malachite fu offerta dallo zar Nicola I, le colonne di alabastro alte 8 metri dal viceré d'Egitto Mohammed Ali, mentre l'alabastro che scherma le finestre è un dono del re d'Egitto Fuad. Dal transetto si snodano 4 cappelle, 2 delle quali sono dedicate ai proto-martiri romani Stefano e Lorenzo. La cappella del Crocifisso o del Sacramento, anch'essa seicentesca e anch'essa progettata dal Maderno, conserva alcune opere sopravvissute all'incendio. Il drammatico Crocifisso, opera di uno scultore senese di fine 200, è quello davanti al quale nel 1350 Brigida di Svezia, qui ritratta in una scultura seicentesca, ebbe una sorta di rapimento estatico. Anche l'icona bizantina in mosaico, una Madonna col bambino, ha avuto un ruolo decisivo nella storia del cristianesimo. Davanti ad essa, nel 1541, Ignazio di Loyola e i suoi compagni hanno emesso i primi voti dopo aver fondato la Compagnia di Gesù. Nella cappella c'è anche una scultura lignea di San Paolo, molto rovinata, che è stata nei secoli oggetto di devozione per i fedeli. La quarta cappella è dedicata a San Benedetto, perché i benedettini sono stati per secoli i custodi del complesso di San Paolo. Ma il luogo dei monaci è soprattutto il chiostro, sopravvissuto all'incendio del 1823. Realizzato a inizio 200, è opera della bottega di Pietro Vassalletto, notissimo marmoraro romano. Gli ambulacri del chiostro sono pieni di epigrafi, sculture e pietre tombali, con scritte in greco o latino. Più di 2000 pezzi che compongono uno straordinario museo di scultura paleocristiana. Nella Basilica di San Paolo c'è un altro museo, il Museo del Tesoro, dove si conservano alcune opere d'arte significative. Ma questi ambienti sono importanti soprattutto perché qui, nel 1959, Giovanni XXIII ha annunciato il Concilio Vaticano II. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale.

0: Bentornato a Paolo Volpagni, direttore della Fondazione Ragghianti. Prima di tutto, cosa intendiamo per Basilica Papale?
1: Ah, beh, le basiliche papali sono le basiliche di più alto rango, sono quelle che appunto hanno un altare papale e sono poche, ce ne sono 4 a Roma e ce ne sono soltanto 2 fuori dalla capitale, stanno entrambe ad Assisi, San Francesco e Santa Maria degli Angeli, e quindi appunto sono veramente le chiese più importanti della cristianità cattolica.
0: La tradizione vuole che questo fu anche il luogo della sepoltura dell'Apostolo.
1: Sì, effettivamente la basilica, che è di origine paleocristiana, fu costruita proprio sul luogo della sepoltura di San Paolo, che però era stato martirizzato non lì, ma a circa 2,5 chilometri di distanza, nella località cosiddetta delle Tre Fontane. Il dettaglio, diciamo, è un po' macabro, però è così chiamata perché con la decapitazione si narra che appunto la testa mozzata di Paolo abbia toccato terra rimbalzando per 3 volte e a ogni tocco sarebbe scaturita una fonte. Di qui appunto
0: le tre fontane. Beh, macabro, però comunque con un, diciamo, alla fine, no?
1: Con un finale glorioso.
0: Un finale glorioso, esatto. Questa basilica nel 1823 venne distrutta da un incendio, però appunto la storia vuole che venne ricostruita in maniera pressoché identica, con i pochi elementi rimasti integri da questa tragedia.
1: Sì, fu uno degli episodi più terribili per la storia dell'arte e dell'architettura, tra l'altro causato a quanto pare da uno stagnino distratto, diciamo così, che stava riparando le grondaie del tetto e che lasciò un fuoco acceso. E questo incendio si produsse nella notte del 15 luglio. Papa Pio VII si era rotto il femore ed era già in agonia, sarebbe scomparso il 20 agosto, quindi poco più di un mese dopo, e quindi si decise di non dirgli quello che era capitato. Rimase in piedi il transetto, rimase miracolosamente salvo il ciborio di Arnolfo di Cambi, il ciborio, questa sorta di baldacchino che sta sopra l'altare maggiore. Il successore appunto del Papa morente, che sarebbe stato Leone XII, decise di ricostruire

0: La Chiesa, per usare un'espressione del gergo odierno, com'era e dov'era. Il che non è scontato perché precedentemente le ricostruzioni erano molto innovative, ma lui proprio decise in maniera molto netta che non dovesse essere fatto nessun cambiamento, che né nelle forme architettoniche né negli ornamenti, e quindi appunto abbiamo una chiesa che pur ricostruita nell'Ottocento, sarà poi consacrata da Pio IX nel 1854, ricalca esattamente quella che era la basilica andata in gran parte di distrutta.
1: Al suo interno parliamo di una straordinaria collezione di opere d'arte.
0: Sì, appunto abbiamo citato il ciborio di Arnolfo Di Cambio, ma anche i meravigliosi mosaici e poi devo dire l'impianto basilicale, le dimensioni, tutto contribuisce a rendere San Paolo fuori le mura, compreso il suo quadriportico, compreso anche compresa l'annessa abbazia benedettina, un luogo veramente straordinario. Poi ci sono i famosi medaglioni dei papi, esatto. Il grande mosaico con questo Cristo pantocratore che fu realizzato dagli stessi mosaicisti attivi nella Basilica di San Marco a Venezia. Quindi anche queste diverse provenienze che fanno vedere ancora una volta come Roma veramente sia il centro della cristianità cattolica.
1: Lo aveva accennato poco fa, questi medaglioni che raffigurano i papi e tra l'altro appunto si dice che, è la leggenda sempre, che Cristo tornerà quando non ci sarà più spazio per questi medaglioni.
0: Sì, sono tutti medaglioni di tutti i papi, da Pietro fino a Leone XIV. Effettivamente non c'è più tantissimo spazio, pare che ne restino 5 di medaglioni disponibili. Io però sono per natura ottimista, quindi penso che insomma in qualche modo si
1: troveremo altro spazio.
0: Troveremo altro spazio per proseguire la serie.
1: Grazie, grazie mille a Paolo Bolpagni per essere stato con noi. Abbiamo qualche minuto, ma restate lì perché abbiamo ancora altre storie da raccontare qui a Terramana.
2: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
4: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini?
8: No, ha solo dormito meglio.
9: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
10: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando

0: Ti sembra di non andare da nessuna parte.
1: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Mamma! Tratto da una storia vera.
3: Sto arrivando!
4: No, tesoro, sta tranquilla. Dobbiamo portarla in ospedale.
5: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
3: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
6: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
5: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
3: Mamma!
2: Miracoli dal cielo.
7: Amore, tu hai parlato con Dio?
2: Domani in prima serata.
8: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. Per il ciclo Stelle senza tempo.
9: Io protesto!
10: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
11: Tiffany, il gioielliere.
12: Io vado pazza per Tiffany.
10: Come sto?
12: Ma la verità è che New York non fa più per me.
11: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
13: Bentornati a Terra Mater. È con noi Alessandro Beltrami, giornalista di Avvenire.
14: Grazie.
13: E curatore dei Luoghi dell'Infinito. Oggi dove andiamo?
14: Oggi andiamo in Sicilia, e in una parte particolare della Sicilia, il cosiddetto Val di Noto, che è la punta meridionale dell'isola, perché ha una storia tragica e legata anche a una storia importante di rinascita e di bellezza. Nel 1693, tra il 10 e l'11 gennaio in particolare, quell'area della Sicilia è stata sconvolta da un terribile terremoto che ha di fatto raso al suolo gran parte delle città. E il vicereame spagnolo si è attivato, devo dire, piuttosto rapidamente per una ricostruzione, per una rinascita di quelle città, ed è quello che ha consentito oggi di avere la grande fioritura del barocco siciliano.
13: Quindi da una storia, da una tragedia, comunque una rinascita che ha portato bellezza in tutto il territorio.
14: Sì, sono città che noi conosciamo molto bene, grazie anche alla televisione ovviamente. Sono Ragusa, abbiamo Noto, abbiamo Modica, Scicli, Catania stessa. Sono tutte città che, anche centri più piccoli, hanno avuto in quegli anni, nel corso del tutto il Settecento, poi in realtà, perché la ricostruzione è stata lunga.
13: Beh, certo.
14: E la grande differenza tra i terremoti di oggi e i terremoti di allora. Oggi abbiamo un'urgenza di ricostruire. All'epoca i tempi erano più lunghi e ha consentito però anche di ottenere alla lunga risultati più interessanti, questo forse si può dire. E quindi tutti questi territori sono stati costruiti ovviamente come città nuove, in parte come città nuove, in parte ricostruendo in sito, con lo stile dell'epoca. Quindi nessuna ricostruzione com'era, dov'era, come si fa oggi, ma con uno stile per loro contemporaneo, attraverso grandi architetti, per lo più siciliani, che interpretano in realtà il barocco romano e il barocco europeo. Quindi noi abbiamo in Sicilia una delle grandi capitali del barocco dell'epoca.
13: E Catania si distingue da queste proprio per una caratteristica, giusto?
14: Lo vediamo in maniera molto chiara visivamente, perché il barocco di Noto, di Modica, di Ragusa è realizzato con questa pietra chiara, quasi color miele, che poi con la luce siciliana ovviamente diventa straordinaria, ed era anche molto morbida, quindi consentiva una lavorazione, penso ad esempio ai bellissimi mensoloni dei balconi, perché in Sicilia la vita all'aperto e la vita pubblica aveva un ruolo molto importante. A Catania invece c'è l'Etna, e quindi abbiamo una ricostruzione con la pietra lavica, quindi con questa pietra nera, con questa pietra grigia che lavora in contrasto forte con un marmo invece di un marmo bianco. Tra l'altro Catania è stata distrutta una trentina di anni prima, è stata investita da un'importante colata lavica che l'aveva danneggiata in buona parte, quindi anche lì quello che l'aveva distrutta è poi diventato materiale per una rinascita.
13: Da prendere come esempio. Insieme a questa età dell'oro dell'architettura c'è anche una tradizione di processioni religiose, no? In questa terra.
14: Sì, è come se in Sicilia ci fosse una sorta di barocco permanente, come se quello spirito della festa barocca e di una esperienza che passa attraverso tutti i sensi non sia mai tramontata. Per cui le grandi celebrazioni per la Settimana Santa, le grandi processioni, poi in Sicilia c'è questa grande così bella e forte devozione verso i santi protettori che vengono portati fuori dalle chiese principali, dalle cattedrali e attraversano le strade con queste grandi macchine che sono macchine barocche che vengono chiamate, sono le vare, le chiamano in Sicilia con le immagini dei santi che attraversano la città e quindi c'è questo sempre dentro fuori nel mondo siciliano, per cui come i grandi spazi, come i grandi balconi, ma poi la vita è fuori e quindi i santi abitano le chiese, ma poi abitano la città.
13: Qual è il messaggio più forte del barocco siciliano?
14: Io credo che si può vivere festeggiando.
13: Bellissimo. Grazie mille, grazie ad Alessandro Beltrami e grazie ai Luoghi dell'Infinito
14: grazie
13: che ogni volta ci portano e ci arricchiscono di nozioni importanti. Grazie.

0: Oggi sono venuti a trovarci qui a Terra Mater due guide del club alpino italiano, sono Fabio Pellegrino e Viola Martinetti. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Ciao Fabio, ciao Viola. Allora, cambiamenti in quota, questo documentario che vedremo tra pochissimo che parla di percorsi di montagnaterapia. Fabio, raccontaci di più.
1: Esatto, la montagnaterapia è una di quelle cose che negli ultimi anni nel CAI ha avuto un'espansione importante. Per dare un inquadramento, in Italia ci sono 200 sezioni del CAI su tutto il territorio nazionale.
0: Il CAI sarebbe il Club Alpino Italiano.
1: Il Club Alpino Italiano, sì, che è un'associazione fatta da volontari che hanno per scopo la promozione della cultura della montagna. E 200 sezioni fanno progetti di montagnaterapia e escursionismo adattato.
0: Quali sono i tre percorsi che vedremo adesso in questo documento?
1: Allora, i tre percorsi all'interno di Cambiamenti in Quota sono tre progetti di montagnaterapia divisi in tre parti d'Italia, di passo in passo nel Bresciano, un percorso che riguarda persone che fanno un cammino di recupero da dipendenze, e tra l'altro le persone poi inquadrate sono sempre non in prima persona, certo, ma sempre dove parlano ci sono delle comparse per ovvi motivi di privacy. C'è un secondo progetto che è Contaminiamoci, dove ci sono dei ragazzi con sindrome di Down in Basilicata col CAI di Potenza, e il terzo progetto, quello che vede coinvolti principalmente me e Viola, è il Diap Trekking, che è un percorso con tre ospedali del Piemonte, Cuneo, Torino e Alessandria, due associazioni in cui si va in montagna a sperimentare proprio anche la cura con ragazzi che hanno il diabete di tipo 1.
0: Lo vediamo insieme?
1: D'accordo.
0: Vai.

0: tempo ci accompagna, andiamo verso le baite, così facciamo fare un po' di attività ai ragazzi che hanno mangiato colazione, hanno fatto la dose di insulina e adesso consumano man mano che si camminano i carboidrati immessi nel corpo e imparano a conoscere loro stessi meglio nel gestire il diabete.
1: L'ambiente fa il suo tanto, la montagna soprattutto. Gestire l'attesa è una grande conquista perché altrimenti è tutto e subito.
2: Un percorso di cura deve spostarsi dai luoghi di cura alla cura dei luoghi. Terapia è un percorso personale all'interno di un ambiente che devo tutelare.
3: La natura è come se fosse fondamentale.
4: Non importa qual è il livello del limite tecnico, attraverso gli accompagnatori, gli accompagnati vanno un pochettino oltre il proprio limite e questo dà soddisfazione agli accompagnati e agli accompagnatori.
5: La montagna poi è uno degli ambienti sfidanti. Riuscire ad andare in montagna significa che sto facendo una sfida con me stesso, mi sto mettendo alla prova. E quando sono riuscita a raggiungere la cima è logico che sono contento, ma dall'altra parte mi rendo conto che se ho un obiettivo io riesco a raggiungere quell'obiettivo. Questo poi andrà a riversarsi in tutto il resto che faccio nella mia vita.
6: È un piacere essere con loro. Hanno l'umiltà di ascoltare, cosa che è difficile oggi come oggi.
7: Il fatto dell'ascoltarsi, ascoltare il silenzio, ascoltare il rumore della natura, sentire gli odori, sentire anche il proprio respiro, il proprio affanno che ti porta a capire cosa vuol dire faticare, il fatto dell'arrivare con affanno alla meta che allora ti libera e ti ridà di nuovo ossigeno, il fatto di poterti fermare, respirare, condividere.
8: Non so se hai visto la mia faccia stamattina quando sono arrivato alla guardia adesso. Sai, il sorriso stampato, ma più che altro è la condivisione. Condividi quello che hai dentro, che magari nemmeno un tuo familiare può capirlo così tanto come uno di noi. Quindi si crea un gruppo. Aspetti il giorno dell'uscita per esternare, per condividere un benessere, un malessere che c'hai.
9: Ce la si fa, c'è un po' di sforzo, qualche ipoglicemia, ma si corregge, si cammina. Non ci si butta giù.
10: Essere insieme aiuta.
0: Lo scopo del diet trekking è di educare i ragazzi alla montagna, quindi c'è una parte di educazione che rientra proprio nelle attività del CAI. Spesso ci sono anche ragazzi che vengono per il primo anno, si avvicinano alla montagna, arrivano dalla città. Cerchiamo di dargli, oltre tutte le informazioni alla gestione del diabete, anche insegnarli a andare in maniera sicura, piacevole per loro e corretta in montagna, quindi c'è sempre un'attenzione anche ai temi della sicurezza. Questo è un progetto che permette di portare la cura fuori dagli ospedali. La cura del diabete che si basa su tre pilastri, quindi l'insulina, l'attività fisica, la corretta alimentazione, la si fa in natura, in ambiente dove i medici non hanno un camice, dove gli infermieri non sono riconoscibili come in ospedale.
11: Questo confronto diretto in montagna ti fa sentire meno solo, ti fa sentire parte di un gruppo e quindi è una condizione di assoluta normalità. Dal confronto con gli altri amici e compagni si impara dai propri errori e quindi automaticamente si cresce.
12: Adesso vieni qua.
13: Quando la salita è troppo dura, noi dobbiamo fare a zig zag. Tu adesso segui me e vedi che ce la fa.
14: Il nostro approccio non è assolutamente pietistico nei loro confronti, anzi, devono essere spronati a fare, vengono spronati a fare. La loro è una conquista reale, non vengono aiutati durante il cammino. Gli si indica come farlo il cammino, però il cammino lo fanno loro. I passi li mettono loro e la fatica la mettono loro.
15: Se poi qualche volta hai l'impressione di cadere, scegli di cadere di dietro, non andare avanti, capito? Spingiti all'interno.
10: sincerità dei ragazzi che si aprono in una maniera favolosa. E dopo loro credono in te. Quando sono in compagnia, ognuno si sostiene a modo suo, a modo loro, si sostengono tutti. E questo mi piace vederli così.
1: Lungo il cammino cerco di individuare quali possono essere i momenti in cui fermarsi e poter mettere mano ad alcune cose, nel senso che io dall'altro lato ho le storie individuali dei pazienti, i percorsi che fanno al centro e ho presente cosa succede loro lungo il mese. Cerco di capire cosa possono condividere e in quale momento possono condividerlo, nel senso non tutti i momenti sono buoni per condividerlo, no? Per loro sono momenti importanti al di là dell'ambiente, dello spazio, del trovarsi. Lavorare su quelle che sono

0: fragilità.
1: Le inciampate ci sono state tutte costruttive, impari sempre anche perché fa parte del percorso. Io sono forte, io invece col tempo ti riveli invece che sei una persona ipersensibile, troppo. Questo tutto dovuto anche alle persone qua che mi hanno aiutato e anche alla mia famiglia. Però è dura, tutti i giorni è sempre una battaglia.
2: È fatica, è gioia nel condividere, cioè non vedo l'ora che arrivi per condividere, di non dover deludere. E questo mi dà la forza per scacciare magari pensieri che magari ogni tanto ti possono capitare.

0: purtroppo tengo le vertigini.
1: Avere un ruolo attivo, sia prima che durante l'escursione, gli permette di sentirsi attore, di sentirsi più partecipe. Io non sono portato nell'escursione, io sto costruendo l'escursione.
2: Andando avanti con l'età, adesso ho una mia, diciamo, routine. Nello specifico, io nell'attività sportiva non tengo la basale attiva, ossia la dose di insulina che ti inietta il microinfusore 24 ore su 24, ma la sospendo, mangio ogni ora e mezza se lo sforzo è prolungato, con pasti più piccoli. Al bisogno faccio delle dosi di insulina in corrispondenza coi pasti, perché altrimenti lo zucchero non viene assorbito dalle cellule, quindi i muscoli non rendono al massimo. Secondo me il diabete per lo sport non è una delle patologie peggiori. Se ci convivi bene non è un problema assolutamente.
3: Ti trovi a mangiare, ti trovi con la tua iperglicemia perché hai mangiato il dolce insieme e ti chiedono: ma tu sei stato in cima a un 8000? E quello secondo me è il momento che ti gratifica di più, perché non sei tu la cosa importante, ma è quello che loro percepiscono di te. Oggi si può fare sport in sicurezza, e quello che è importante è che quasi nessuna attività sportiva è preclusa alle persone con diabete.
4: Raggiungete degli obiettivi in montagna che magari dei vostri coetanei senza il diabete manco si sognano, perché passano le giornate a casa. Quindi io quello che dico è che dovete sempre essere orgogliosi di quello che fate, perché comunque i protagonisti siete voi, noi siamo solo il tramite. Quello che il diabete forse vi ha tolto, vi ha restituito nell'essere più autonomi.
5: Quello che spero è che i ragazzi diventino talmente capaci di vivere la montagna da poter invitare altre persone a viverla come loro, e quindi da diventare delle guide loro della montagna, perché loro conoscono i propri limiti. La Federazione Italiana Superamento Handicap ha un suo motto, che è niente più per noi senza di noi, e che quindi questo tipo di progetto porti a sviluppare una mentalità diversa e la possibilità che ragazzi con disabilità possano guidare altri ragazzi su questi percorsi, su questi sentieri.
6: La montagna terapia è l'ultima delle attività nate nel Club Alpino Italiano e ha immediatamente avuto un grandissimo successo. In questi 3 anni in cui abbiamo fatto il raduno nazionale abbiamo visto arrivare gente da tutte le parti d'Italia. Le nostre sezioni si sono attivate ed è un'attività veramente in grande fermento.
7: Il cambio di paradigma dai luoghi di cura alla cura dei luoghi. Il concetto di patologia o di malattia è un concetto legato all'essere cittadino, e il mio essere cittadino comprende anche un atto politico di tutela dell'ambiente che mi dà la possibilità di stare meglio, di avere maggior benessere.

0: Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi. Viola, tu come hai conosciuto questo percorso?
1: Allora, mi è stato consigliato da uno dei miei medici, anche lui diabetico, dato che comunque facevo sport, nuoto sincronizzato.

0: sincronizzato nello specifico, ma non avevo mai frequentato la montagna, anche se appunto la mia famiglia ha una casa in montagna, non mi piaceva andare in montagna, non mi piaceva camminare. Allora il mio medico mi fa: guarda, c'è questa occasione, se vuoi provare, prova. E quindi sono andata, e questo nel 2018,
1: Ok, la prima volta che
0: la
1: sei
0: prima volta
1: andata.
0: che sono andata,
1: E
0: sì.
1: qual è stata la tua sensazione, la tua prima sensazione?
0: È stato molto faticoso. Il primo giorno ero abbastanza stanca, cioè non pensavo di essere in grado di farlo, anche perché non avevo mai camminato comunque in un trekking di più giorni, con così tante ore di camminata. E quindi non lo so, non ero proprio, diciamo, sul pezzo, ecco, non ero sicura di riuscire a finire i giorni. E poi in realtà l'anno dopo sono tornata e quello dopo anche, e quindi ho fatto 5 di up trekking da allora.
1: E sei diventata anche una guida adesso, no?
0: Sì, ho fatto il corso per diventare accompagnatrice giovanile l'anno scorso e con Fabio, cioè grazie a Fabio ho fatto il corso. E in modo da poter continuare a seguire il diab trekking non più come, diciamo, ragazza accompagnata, ma come accompagnatrice dei più piccoli, insomma, di qualcun altro.
1: E cosa, la prima volta che invece sei stata accompagnatrice, che cosa ti ha, quale sentimento hai provato? Perché chiaramente immagino, essendoci passata, hai rivissuto magari tramite gli altri, no?
0: Sì, devo dire che mi ha fatto un po' impressione in senso positivo il fatto di essere io a spronare magari qualche altra ragazza. Mi è capitato un paio di mesi fa, due ragazze che faticavano a fare una salita e fino a qualche anno fa ero io che faticavo a fare le salite, stavo in fondo, e invece adesso ero io che dicevo: dai, ma ce la facciamo, ma non vi preoccupate, adesso vengo io con voi, pian piano, e l'abbiamo fatta insieme.
1: Fabio, cosa, se ci fosse, non so, pensando ad un consiglio che ti va di dare, anche Viola, volendo, a chi magari può, ecco, la fatica, no? È la prima cosa che viene in mente nel momento in cui si vede una montagna così alta, magari con una patologia di questo tipo, che consiglio ti sentiresti di dare?
2: Essendoci anche una parte così in cui ci sono i medici, ci sono i sanitari, c'è un approccio anche diverso alla cura, perché c'è un approccio più informale. È un consiglio proprio di mettersi in gioco e provarci.
1: Anche un po' a distrarsi, no? E quindi a portare, appunto, invece che su di sé, la cura su quello che ti sta intorno, Viola. Penso che
0: Sì,
1: questo aiuti.
0: sicuramente. Poi anche il contesto di trovarsi con altri ragazzi col diabete. Spesso chi viene anche al diab trekking in realtà non ha mai conosciuto altre persone col diabete, quindi magari si trova in un contesto di tutte persone col diabete in cui parlare della glicemia è normalissimo, come si parla all'aperitivo o al bar.
1: Certo.
0: E quindi si crea subito un rapporto, diciamo, di amicizia, di fiducia soprattutto. Consigli che magari il medico ti dà per mesi in ospedale, te lo dici una volta un tuo coetaneo e dici: ah, ok, forse può veramente aiutarmi. E quindi sicuramente ci si aiuta molto a vicenda, quasi si aiutano più gli altri che se stessi. Insomma, non sei tu a fare, diciamo, il tuo percorso da solo, sono gli altri che con la loro presenza dopo i giorni di trekking, ti lasciano qualcosa per la tua cura, cioè per te stesso.
1: Tu sei giovanissima, hai 21 anni, giusto?
0: Quasi
1: Che,
0: 21.
1: quasi 21, te ne ho già dato uno in più, perdonami. Che cosa vuoi fare nella vita?
0: Allora, io studio ingegneria biomedica e mi piacerebbe specializzarmi in riabilitazione, quindi nel senso di proprio progettazione, creazione di protesi piuttosto che proprio dispositivi per il diabete. Quindi spero di, insomma, portare avanti la ricerca per costruire qualcosa che possa far star meglio, diciamo, persone con una qualsiasi condizione, patologia.
1: In bocca al lupo. Grazie Fabio per averci raccontato il diab trekking, grazie Viola, in bocca al lupo a te, vi
0: Grazie.
1: aspettiamo prossimamente. E adesso è arrivato il momento di andare, di parlare soprattutto di stelle e di pianeti, però oggi abbiamo una variante sul tema, perché il nostro Umberto Guidoni è andato alla Specola, che è l'osservatorio astronomico del Vaticano. Più tardi ci farà scoprire questo luogo, ma adesso invece scopriamo noi con chi parliamo di stelle e di pianeti.

0: E direttamente dall'ASI, dall'Agenzia Spaziale Italiana, è venuta a trovarci Madonna Rumma, ricercatrice nel settore dell'astrofisica delle alte energie. Grazie. Ho detto bene?
1: Benissimo.
0: Meno male.
1: Grazie a voi dell'invito, è un piacere essere qui.
0: È un piacere per noi scoprire sempre cose apparentemente lontanissime, ma che ci coinvolgono quotidianamente in realtà. Partiamo da un dato. L'Italia non è seconda a nessuno.
1: L'Italia ha una comunità scientifica importantissima, un comparto industriale che segue la comunità scientifica e permette loro di ideare, sviluppare e mettere in orbita grandi missioni spaziali.
0: Ma l'astrofisica è sempre stata una tua passione?
1: No. La risposta...
0: È consolatorio, direi.
1: No, la risposta è no, perché io sono una matematica e la mia passione è sempre stata da piccolina la matematica, e poi durante il percorso di laurea ho capito che stavo andando un po' verso l'astratto. E quindi mi sono detta, caliamoci un po' nel qualcosa di più applicativo, ho scelto un indirizzo che era l'indirizzo astronomico e da lì una tesi di ricerca su argomenti interessanti, piuttosto quello che mi piaceva era la sfida nel cercare di applicare quelle mie conoscenze matematiche e fisiche per comprendere dei fenomeni. Quindi quello che mi ha spinto nel mondo della ricerca, e poi pian piano sono arrivata all'astrofisica delle alte energie, è stata più che altro la voglia di mettermi in gioco e di mettere a disposizione della ricerca una metodologia che avevo ormai imparato e che sentivo mia. Ho avuto la fortuna di lavorare in un team italiano molto forte nel settore dell'astrofisica e delle alte energie, che in quel momento stava sviluppando una missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana, e quella è stata una grande fortuna, perché ho capito quanto importante sia lavorare in team eterogenei, fatti di ingegneri, fisici, matematici. Ho avuto modo di vedere come si progetta, sviluppa una missione spaziale da tanti punti di vista, a partire dalla tecnologia, dalla preparazione allo sfruttamento dei dati scientifici e poi dopo il lancio all'analisi di questi dati scientifici, all'interpretazione di questi fenomeni e così via.
0: Un processo veramente a 360 gradi. Parliamo di questo progetto Terra, Luna, Marte.
1: Earth, Moon, Mars è un progetto molto sfidante, ambizioso.
0: Quindi apposta perfetto per te, direi, visto che no?
1: Sì, forse troppo. No, è un progetto bellissimo, perché ormai lo sapete tutti, la Luna è la nuova frontiera. Tutto il mondo, tutte le agenzie spaziali internazionali, il comparto industriale nazionale, ma a livello internazionale, sta andando nella direzione della Luna. Perché? Perché vogliamo tornare sulla Luna, ma stabilmente, possiamo dirlo, per permettere anche agli astronauti, all'uomo, di permanere sul suolo lunare per più tempo, un po' come si fa per la Stazione Spaziale Internazionale, solo che le cose sono molto complicate sulla Luna. Il progetto si propone di creare un osservatorio sulla superficie lunare, un osservatorio come quelli a cui siamo abituati sulla Terra. Immaginate osservatori astronomici, c'è il telescopio. Allora, lo vogliamo fare sulla Luna, e vogliamo avere lì della strumentazione scientifica che osservi l'universo da un sito privilegiato e che osservi la Terra, perché la Luna, il nostro satellite naturale, ci permette di osservare la Terra da una prospettiva unica. E quindi questo progetto nasce dalla sinergia di tre enti: l'Agenzia Spaziale Italiana, il CNR, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e combina proprio combina quelle che sono le competenze di ciascun ente insieme per arrivare ad un medesimo obiettivo. E l'obiettivo è quello di permettere agli scienziati di osservare dalla Luna quello che di solito fanno con satelliti nello spazio o da Terra.
0: E Marte che ruolo ha in tutto questo?
1: Marte è la nuova frontiera, nel senso, è diciamo lo step successivo, il passo successivo.
0: Ah, ok, quindi Terra, Luna è il primo step, Marte. E Marte il secondo.
1: ci muoviamo verso la Luna per rendere meno complicata poi l'esplorazione di Marte, anche umana, anche se lì le cose si complicano ulteriormente. Quindi usiamo la Luna per sondare il terreno.
0: Test, una sorta di test.
1: Un test, perché ci sono molte problematiche sulla Luna per rendere operativi i lander e anche per le basi lunari che saranno poi abitate dai nostri astronauti. E Marte sarà ancora più complicato. E in che cosa ci ha aiutato in questo la sinergia dei tre enti? Allora, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha una comunità planetologica molto forte, quindi ricercatori che studiano il sistema solare, e quindi Marte è sicuramente uno dei, diciamo, degli obiettivi più importanti. E poi c'è il CNR, esperto di studi, dello studio della Terra, quindi la fisica dell'atmosfera terrestre. Quindi abbiamo cercato di capire, mettendo insieme questi team, quali fossero le cose note ad oggi dallo spazio per Marte utili per la Terra, perché ricordiamoci che adesso c'è una delle grandi problematiche, che sono i cambiamenti climatici. Certo. Quindi studiare le atmosfere e capire i processi in gioco è qualcosa di importante e assolutamente al passo con i tempi.
0: E allora noi vi facciamo i migliori, non so, si può dire in bocca al lupo per i progetti di questo tipo?
1: Ah sì, ma lo siamo, diciamo. Superstiziosi,
0: assolutamente no. Per questo bellissimo progetto, grazie di Madonna Ruma per essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie mille.
0: Ci prendiamo qualche minuto di pausa, ma torniamo subito dopo qui a Terra Mater.

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: Io protesto!
2: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
3: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
2: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
3: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
0: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?

0: ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
5: Soul, questa sera alle 21.05. In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
14: Mamma!
5: Tratto da una storia vera.
15: Sto arrivando!
16: No, tesoro, sta tranquilla.
17: Dobbiamo portarla in ospedale.
18: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
19: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia!
20: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
19: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
5: Mamma! Miracoli dal cielo.
21: Amore, tu hai parlato con Dio?
5: Domani in prima serata.
22: Bentornati a Terra Mater! Una pianta vede con tutto il corpo, sente con tutto il corpo, respira con tutto il corpo e ragiona con tutto il corpo. Di chi sono queste parole? Se seguite Terra Mater lo avete già scoperto. Sono del professor Stefano Mancuso. Andiamo a scoprire cosa ci racconta oggi dalla sua fabbrica dell'aria.
23: Quasi tutto quello che noi pensiamo siano le piante è sbagliato. Noi delle piante sappiamo poco e quel poco che sappiamo è normalmente sbagliato. Ad esempio, pensiamo che le piante non possono muoversi, o che le piante non percepiscano l'ambiente, o che non siano intelligenti, o che non abbiano capacità di adattarsi. Ecco, questa è un'altra follia. Le piante sono le maestre indiscusse della capacità di resistere. Pensiamo a quello che è accaduto a Hiroshima, prima di tutto, cioè dove è stata fatta esplodere la prima bomba atomica della storia contro su una popolazione inerme. Io per motivi di studio e di lavoro ho un laboratorio in Giappone, passo molto tempo in questo paese. Una volta che stavo mangiando da solo in un ristorante cinese, un signore accanto a me si mise a parlare con me. Questa è una cosa quasi inaudita in Giappone. Nessuno ti parla con te, ti rivolge la parola se non invitato. E questo signore, fra l'altro, mi rivolge la parola e si mette a parlare anche in un perfetto italiano. Era un ex console che era stato in Italia per tanti anni. E insomma, alla fine mi dice: ma lei conosce gli Bakujumoku? E io dico: cosa sono questi Bakujumoku? Non l'ho mai sentiti nominare. E me ne parlava come se fossero delle persone. Mi fa: ah, sono le persone, coloro che hanno resistito a una bomba atomica. E tant'è vero che io pensavo che fossero i reduci della bomba atomica, delle persone che erano sopravvissute a Hiroshima. E lui parlò e mi: no, non ha capito nulla. Sono degli alberi. E mi fa: venga, perché non ci andiamo domani? E andammo insieme a Hiroshima. Vidi i miei primi Bakujumoku, che sono degli alberi uguali agli altri. Stanno in questi giardini, in questi parchi di Hiroshima, a distanza decrescente dal luogo in cui

esplose la bomba atomica. Questi alberi hanno una sola differenza. Hanno un cartellino giallo che dico Dan, in cui dice questa è un Ibakujumoku. La specie è questa qui e la distanza dal luogo dell'esplosione è 1,5 km. Allora io ho cominciato con questo signore, abbiamo visto 1,5 km, poi 800 metri, poi 700 metri, poi 400 metri e poi 300 metri.

0: di tutti gli Bakushumoku è un salice. Quel salice che è lì, e pensate che ha resistito nel luogo dove ora, quando esplose la bomba atomica, la temperatura al suolo era fra i 4500 e i 6000 gradi, cioè la temperatura superficiale del Sole. Tutto quello che esisteva in quella zona di Hiroshima è stato completamente vaporizzato, cioè non distrutto, disintegrato, vaporizzato. Uno dei simboli di Hiroshima è un rudere, è l'ingresso di una banca. Su questi ingressi sono degli scalini, su questi scalini c'è, ancora si vede perché è stata preservata, un'ombra, l'ombra di una signora, di cui sappiamo il nome, l'età e tutto. Beh, questa signora era lì in attesa di entrare in banca quando scoppiò la bomba atomica ed è stata vaporizzata, cioè è rimasta l'ombra sui gradini. Questo albero, che era lì accanto, è rinato dal terreno ed è sempre lo stesso, a indicarci la incredibile capacità di resistere e di adattarsi delle piante, degli alberi. Gli Bakushumoku sono i campioni della resistenza arborea e anche degli alberi che in Giappone rivestono un'importanza quasi sacrale, chiunque si avvicina si inchina a questi alberi, ci sono molte persone che arrivano con delle seggioline, si siedono lì accanto e parlano con questi alberi, che è una cosa affascinante, che ho sempre molto amato di questo popolo.
1: Grazie al professor Mancuso, sempre prezioso per noi. E adesso vi raccontiamo una storia di solidarietà tra uomo e natura, una missione nella più grande foresta pluviale del mondo. È una storia tra scienziati e popolazioni locali che insieme ascoltano il respiro dell'Amazzonia.
2: La foresta amazzonica, il polmone del pianeta Terra, in grado di assorbire quantità enormi di anidride carbonica e di influenzare il ciclo dell'acqua e il clima di tutto il mondo. Se l'Amazzonia sta bene, tutti noi stiamo meglio. Ma l'Amazzonia soffre per il cambiamento climatico e per la mano dell'uomo. Missione Amazzonia di 3B Meteo nasce con lo scopo di verificare e documentare lo stato di salute della più grande foresta pluviale della Terra. Una spedizione guidata da Emanuela Evangelista, biologa e ambientalista di fama internazionale, che da 20 anni vive nel cuore della foresta e si batte per la sua conservazione. La prima tappa della missione Amazzonia è a San Paolo, megalopoli di 12 milioni di abitanti. Qui conosciamo MAP Biomas, rete collaborativa di ONG, università e start-up tecnologiche che mappa la copertura e l'uso del suolo amazzonico, monitora le acque di superficie e gli incendi. Marcos Rosa, responsabile tecnico, parla dell'arco di deforestazione, l'area della foresta selvaggiamente attaccata e che dagli anni 80 sta erodendo vaste porzioni di Amazzonia. Incontriamo inoltre Fernanda Maffei, infettivologa presso la Facoltà di Scienze Mediche dell'Ospedale Santa Casa di San Paolo. Con lei scopriamo che al cambiamento delle condizioni climatiche si deve l'aumento di casi di malattie come malaria, dengue e febbre gialla. La missione prosegue verso il nord del Brasile, a Sinop, nello stato del Mato Grosso. Qui gli effetti della deforestazione selvaggia sono drammatici, con solo poche aree di foresta ancora intatta che cedono il passo a sterminati campi per l'allevamento del bestiame e la coltivazione di soia, due delle principali fonti di reddito di questa zona. Sono gli stessi produttori di soia a spiegarci che un terreno disboscato viene adibito prima al pascolo e solo successivamente alla coltivazione. Lasciata Sinop, il viaggio prosegue in direzione nord verso Matupà e Novo Progresso, altre aree a elevato tasso di deforestazione. Arrivati a Novo Progresso avviene l'incontro con il primo leader indigeno, si chiama Doto ed è il presidente dell'Istituto Cabù, l'organizzazione per la difesa dei diritti dell'etnia Kayapó, che ci racconta come la sua tribù si batta da decenni per la preservazione della foresta. Una volta lasciato Novo Progresso, il viaggio prosegue verso Itaituba, ma prima facciamo una tappa intermedia alla riserva Serra do Cachimbo, nello stato del Pará, dove la meraviglia si apre ai nostri occhi in mezzo a una foresta lussureggiante e alla suggestiva cascata del rio Curuá. raggiungere

Viaggiamo quindi Itaituba, città simbolo della decadenza e polo del mercato dell'oro, dove si lavorano e vendono pepite e manufatti. È questa la meta dei cosiddetti garimperos, i cercatori d'oro, la cui attività è al limite della legalità per le tecniche di estrazione altamente degradanti e inquinanti. In particolare il mercurio, utilizzato per separare l'oro dai sedimenti, sta letteralmente avvelenando i fiumi dell'Amazzonia. Da Itaituba ci dirigiamo verso il fiume Tapajós. Lungo la strada ci imbattiamo in vaste porzioni di foresta completamente bruciata dagli incendi, ma non mancano anche aree verdi ancora vergini, dove incontriamo diverse specie animali. Prendiamo dunque un motoscafo e raggiungiamo il villaggio indigeno Munduruku. Durante la navigazione notiamo come l'inquinamento e la contaminazione da mercurio abbiano trasformato l'originaria trasparenza cristallina del fiume in un color marrone opaco. L'arrivo al villaggio è il primo contatto ravvicinato con una comunità indigena dell'Amazzonia. I bambini ci accolgono felici mentre corrono tra strutture di legno e capanne. Siamo assorbiti dalla vita del villaggio e dai suoi ritmi ed è subito tempo di conoscere la sua storia. Nelle parole del capo indigeno Juarez, i racconti di lotta e sopravvivenza che ruotano attorno a tre macro temi: inquinamento del fiume Tapajós, deforestazione e cambiamento climatico. Successivamente ci spostiamo in direzione Alter do Chão. Durante il viaggio sorvoliamo la foresta e scorgiamo numerosi incendi. La densa foschia che si alza dal suolo riduce la visibilità. Prima dell'atterraggio sorvoliamo anche il porto fluviale di Santarém, importante polo commerciale per l'import e l'export e uno dei principali centri logistici della soia. Qui incontriamo Caetano Scannavino, coordinatore dell'ONG Salute Allegria, che opera per la difesa del territorio, dei diritti e della salute dei nativi dello Stato del Pará. Nel successivo viaggio verso la città di Santarém ci imbattiamo in una manifestazione di protesta contro la deforestazione per la costruzione di centri privati. Siamo circondati da adulti e bambini che cantano e ballano al ritmo della musica indigena, una musica di protesta. Ad accoglierci in città una densa coltre di fumo causata dagli incendi. Qui incontriamo l'agente ambientale Bruno Delano dell'Istituto Chico Mendez, che ci racconta come le dinamiche degli incendi in Amazzonia siano cambiate diventando più aggressive e difficili da gestire anche a causa del cambiamento climatico. Successivamente raggiungiamo Manaus, la porta dell'Amazzonia. Nella città più popolosa dell'intero bacino amazzonico, con oltre 2 milioni di abitanti, conosciamo due ricercatori dell'Istituto IMPA, l'Istituto Nazionale per le Ricerche dell'Amazzonia. Il meteorologo Renato Senna e il modellista Luis Candido raccontano come la stagione delle piogge, quella secca, stiano diventando sempre più estreme. Negli ultimi 4 anni si sono alternate le peggiori inondazioni e siccità mai registrate prima. El Niño ha giocato sicuramente un ruolo nella grave siccità del biennio 2023-2024, ma a favorire l'aumento delle temperature e le ondate di calore sempre più intense e frequenti è l'urbanizzazione della foresta unita al cambiamento climatico in atto. Sul porto di Manaus il Rio Negro confluisce nel Rio delle Amazzoni, dando vita allo spettacolo incredibile delle acque dei due fiumi, che non si mescolano e rimangono separate in una lingua bicolore lunga diversi chilometri. A Manaus scopriamo anche una delle torri di osservazione della città, facente parte di un sistema di torri di monitoraggio dei parametri ambientali posizionati in molte zone dell'Amazzonia. Per la tappa finale della spedizione ci attende un battello che ci condurrà nel villaggio indigeno Xishuau, nello stato del Roraima e nel cuore della foresta più profonda. Il viaggio prevede 2 giorni di navigazione e serve munirsi di amache per trascorrere la notte. La traversata è stupefacente. Ci si inoltra in un ambiente selvaggio dove la foresta si protende sulle rive intatta e lussureggiante. Durante la notte il rumore del battello è accompagnato dai suoni sordi dei tuoni, dal bagliore dei lampi che illuminano la foresta e dai falò di alcune tribù indigene. Di tanto in tanto incontriamo gli splendidi delfini rosa che popolano questi fiumi e al calar della sera irrompe il grido delle scimmie urlatrici. A causa della grave siccità, il livello del fiume è talmente basso che il battello non può più navigare e il viaggio può solo proseguire a bordo di motoscafi. Lasciato il Rio Negro, ci inoltriamo nell'affluente Rio Jaguaperi, fiume in forte secca che ha la meglio anche sui motoscafi, tanto da costringerci a scendere e trainare le barche a mano.
Superate le difficoltà della grave secca, raggiungiamo la comunità indigena Shishwau, il villaggio abitato da 15

15 famiglie, una sessantina di persone in tutto. È proprio qui che da oltre 20 anni vive l'italiana Emanuela Evangelista. Con il suo lavoro di biologa e l'impegno attivo dell'organizzazione Amazzonia che presiede, ha contribuito alla salvaguardia della foresta e alla nascita del Parco Nazionale dello Jahuapéry. Le abitazioni sono palafitte di legno costruite in prossimità del rio Jahuapéry. La vita al villaggio si dipana tra la scuola elementare, il salone annesso alla cucina, dove la comunità si riunisce per i pasti, per condividere eventi sociali e per le riunioni, oltre alle attività di caccia e pesca. Trascorriamo gli ultimi 3 giorni della spedizione a contatto con gli abitanti del villaggio e si instaurano così interessanti rapporti di condivisione tra 2 culture e visioni del mondo che, sebbene in antitesi, trovano dei punti di contatto. Indimenticabili le attività condivise con gli indigeni, tra cui le gite notturne in canoa sul rio Jahuapéry, le camminate all'interno della foresta primitiva e la visita alla scuola del villaggio. Altra esperienza unica, il gioco del calcio, in un campetto ricavato nel cuore della foresta. Giunta inevitabilmente l'ora di tornare in Italia, il viaggio verso Manaus ci ha regalato un ultimo momento emozionante, con il sorvolo dell'idrovolante sull'Amazzonia ancora intatta, un oceano verde solcato dalla maestosità delle acque del Rio Negro.

0: Dall'Amazzonia a Terra Mater è venuto a trovarci colei che ha guidato questa spedizione, Emanuele Evangelista. Ciao, benvenuta. Benvenuta, è un piacere averti qui. Dunque, abbiamo visto delle immagini molto belle e molto forti, abbiamo avuto modo io e te di chiacchierare anche durante. E tu sei una donna che ha dedicato la sua vita all'Amazzonia, da oltre 25 anni te ne occupi.
1: Esatto, sono esattamente 25 anni, per tanto tempo ho lavorato in Amazzonia facendola pendolare tra l'Italia e l'Amazzonia.
0: Che poi, già il pendolarismo è già un po'...
1: è stato un pendolarismo impegnativo e poi 12 anni fa invece ho deciso definitivamente di trasferirmi, quindi vivo lì.
0: Come è arrivato questa esigenza, questo desiderio?
1: Ma per gradi, nel senso che quello che è accaduto 25 anni fa è stato che c'è stato un amore a prima vista tra me e l'Amazzonia, secondo me reciproco anche, quindi ci siamo piaciute vicendevolmente e questo mi ha portato a cambiare un po' tutti i miei piani di vita, nel senso che io avevo in mente una ricerca, sono biologa, una ricerca in Africa, mi interessavo di leoni e poi invece quando ho visto la foresta amazzonica ho cambiato completamente prospettiva e son tornata in Amazzonia diverse volte per fare ricerca invece su una specie sempre di mammifero, ma mammifero acquatico, minacciato di estinzione, di cui si sapeva molto poco in quegli anni lì. Sto parlando della lontra gigante. La lontra sappiamo tutti qual è, c'è anche in Europa, ma in Amazzonia esiste una specie che si chiama gigante proprio perché ha delle dimensioni che raggiungono i 2 metri ed è una specie che è stata molto cacciata, è stata portata all'orlo dell'estinzione proprio per la caccia, per le pellicce, per il commercio delle pellicce e quindi di conseguenza si è ritirata a vivere nelle zone più remote di foresta, nell'Amazzonia più profonda. Per seguire questa specie ho avuto la possibilità, il privilegio appunto di addentrarmi in questa foresta ancora, dove è ancora rigogliosa, dove è ancora bellissima e quindi entrare in contatto con un mondo che poi mi ha affascinato e incastrato per il resto della vita.
0: Che bello, che bella storia. Tu sei una biologa di conservazione, giusto? In che cosa consiste il tuo lavoro?
1: Allora, i biologi della conservazione si occupano di fare conservazione ambientale che forse è più facile intuirne il significato se parlo di conservazione socioambientale, cioè non si tratta soltanto di protezione dell'ambiente, ma di protezione dell'ambiente che include tutti i suoi abitanti, compresi gli abitanti umani. Quindi in realtà si finisce a fare un lavoro anche molto sociale, ci si occupa delle popolazioni che vivono in quei contesti, nel caso specifico si parla di popolazioni tradizionali che abitano l'Amazzonia profonda, che è un modo completamente diverso dal nostro di vivere, e loro sono in realtà poi i primi guardiani di questa foresta, quindi le fondamenta del lavoro di conservazione socioambientale è quello di lavorare in alleanza, in partnership con queste persone.
0: Come avviene il primo contatto quantomeno? Come si entra in contatto con queste persone?
1: Sempre molto facile, sempre molto semplice, perché poi in realtà sono appunto persone che vivono lungo i fiumi e secondo me abitare un fiume ti abitua molto al passaggio, no? Al passaggio delle persone, di novità, di cose che poi normalmente se ne vanno insieme alla corrente. La cosa più difficile per me è stata l'accettazione profonda, non quella immediata, e quella è venuta proprio solo con la costanza di tornare, ritornare, quindi la fiducia, diciamo così. La fiducia, ecco, si conquista soltanto con il ritorno costante e continuo, perché appunto le persone sono abituate a veder passare tante promesse in queste realtà.
0: E nel momento in cui si entra in contatto e si entra, diciamo, in un rapporto di fiducia, anche far capire loro che la tua presenza lì ha un significato importante per noi che siamo di qua, ma anche per loro, chiaramente.
1: Sì, ma sai, il lavoro principale è il loro, no? L'importanza, la cosa più importante è che loro riescano a rimanere nella foresta dalla quale non vogliono separarsi, perché loro sono parte, si sentono parte di questo ambiente. Quindi è chiaro che si tratta di integrare delle conoscenze, no? Noi arriviamo come ricercatori, quindi portiamo la nostra scienza occidentale, ma la scienza occidentale non sarebbe in grado di condurre nessuna ricerca se non ci fosse il supporto della scienza indigena, perché loro sono i veri conoscitori del territorio e non solo dal punto di vista logistico, ma anche proprio dal punto di vista della conoscenza di quella realtà. La conoscenza è profonda, è dettagliata, è una conoscenza
0: di come è cambiata poi nel
1: millenaria,
0: tempo, no?
1: Esatto, una conoscenza millenaria. L'Amazzonia, che per tanto tempo ci sarà raccontati come un grande vuoto, no? Una terra selvaggia in cui non c'era nessuno. In realtà molte ricerche oggi ci dicono che è abitata da 12.000, sicuramente forse addirittura 20.000 anni, quindi sono stati millenni di convivenza dell'Homo sapiens con questo ambiente naturale. In realtà senza distruggerlo, fino all'arrivo poi della colonizzazione e all'arrivo della nostra, del nostro modello di sviluppo.
0: Che abbiamo voluto imporre. Sì, nella
1: però maniera. Il nostro modello comunque porta anche del buono, porta la tecnologia, porta l'innovazione, quindi la soluzione sta nell'incontro di queste nostre culture ed è quello che abbiamo cercato di fare insieme in questi anni.
0: Allora Emanuela, ti chiedo come sta oggi l'Amazzonia?
1: Non sta bene ed è quello che abbiamo visto in questa spedizione, appunto. Purtroppo lo stato di salute è precario. Abbiamo notato l'intuito della spedizione che ho guidato con questi meteorologi italiani era appunto quella di documentare il cambiamento climatico e il cambiamento climatico l'abbiamo visto un po' ovunque, ce l'hanno raccontato un po' tutti, noi abbiamo parlato con specialisti del clima, con ricercatori, con meteorologi, con attivisti, con rappresentanti dei governi, ma anche abbiamo voluto proprio incontrare la popolazione residente. Quindi non solo leader indigeni ovviamente, popolazioni tradizionali, ma anche proprio gli abitanti dell'Amazzonia che partecipano comunque attivamente a questa distruzione, perché magari sono tagliatori di legname o sono allevatori di bestiame o addirittura coltivatori di soia e cercatori d'oro. Quindi abbiamo cercato di raccogliere informazioni proprio da tutti gli attori che il cambiamento climatico lo vedono e lo subiscono. E questo cambiamento c'è. Questa spedizione è stata realizzata nel 2024, quindi nella peggior siccità che l'Amazzonia abbia mai conosciuto nella sua storia, da 120 anni che si fanno i rilievi, si misura il livello dell'acqua nei fiumi, non si erano mai registrati record così bassi. Quindi temperature altissime, sia a livello della temperatura terrestre, temperature altissime dell'Oceano Atlantico, che si sono combinate anche con l'arrivo del Niño nel 2023, hanno provocato un cocktail molto letale per tante categorie, la moria di pesci, di delfini, di specie di fauna, ma anche di flora. La foresta stessa ha sofferto tantissimo in questa siccità e anche dal punto di vista umano ovviamente questo ha scatenato una crisi anche

0: umanitaria, perché immagina una realtà in cui non esistono strade e per muoversi si utilizzano i fiumi, no? Le vie fluviali sono le strade dell'Amazzonia e in molte occasioni queste vie fluviali si sono ridotte così tanto di contenuto d'acqua che era impossibile navigare. Nella stessa spedizione noi abbiamo dovuto a più riprese abbandonare i battelli su cui viaggiavamo per utilizzare dei motoscafi o delle imbarcazioni più piccole, in molti casi addirittura scendere da queste, spingere le imbarcazioni, perché veramente lo abbiamo visto appunto nelle immagini del documentario, che sono anche molto belle se non fossero drammatiche, certo. No? Ma c'è una realtà drammatica che sta appunto toccando l'Amazzonia da tanti anni. Quello che gli specialisti del clima ci raccontano in realtà rispetto al cambiamento climatico è che da tanti anni ormai si registrano degli estremi costanti, sì. Cioè gli estremi dovrebbero essere rari,
1: occasionali,
0: certo. E invece negli ultimi 4 anni, per esempio, l'Amazzonia ha subito 2 anni di allagamenti straordinari, cioè allagamenti che hanno messo in ginocchio la popolazione locale, perché hanno allagato città, villaggi, non per giorni, per mesi, quindi sono stati mesi in cui le persone hanno perso i loro raccolti, hanno dovuto abbandonare le case, si sono dovute spostare in altre località, in foresta, campando, in attesa che l'acqua si ritirasse. Questi 2 anni di inondazioni straordinarie sono stati seguiti da 2 anni di siccità straordinaria. Quindi in realtà i risultati dal punto di vista del conteggio dei danni è un conteggio che stiamo ancora facendo.
1: Prima di proseguire, so che ci sono c'è una domanda per te, vero? Sì, ok.
2: Sì, le volevo chiedere, nel corso di questa spedizione o anche di passate spedizioni, ha mai riscontrato attività estrattive di tipo minerario all'interno di aree protette? E se sì, come viene gestita la situazione?
0: Certo. È una domanda opportuna, perché la questione in Amazzonia è che ne sentiamo parlare tanto, no? L'Amazzonia soffre perché la mano dell'uomo la deforesta, inquina i suoi fiumi, i motivi di questa deforestazione sono diversi, sono legati soprattutto al concetto per il quale la foresta in sé non è produttiva e quindi deve essere sostituita con delle piantagioni, per esempio con degli allevamenti, con qualcosa che possa produrre reddito. Un'attività che produce reddito ovviamente è anche l'estrazione di minerali, nel caso specifico dell'oro. Cioè, in questo momento uno dei driver più importanti di inquinamento e quindi di distruzione dell'habitat in Amazzonia è l'estrazione dell'oro. Questa estrazione viene realizzata molto spesso in maniera clandestina e molto spesso, per rispondere alla tua domanda, nelle aree protette, nelle terre indigene. Ora, la questione dell'oro è particolarmente grave perché è un inquinamento che porta mercurio nei fiumi, quindi c'è il mercurio, come sai.
1: Questo dipende, scusami se ti interrompo, ma questo dipende dalla modalità con cui viene estratto?
0: Dalla modalità in cui viene estratto. In ogni caso viene poi utilizzato il mercurio per separare l'oro dai sedimenti. Quando è estratto in acqua, come abbiamo visto nel documentario, per esempio si utilizzano queste grandi draghe che poi rivoltano il letto del fiume, no? Quindi muovono alla ricerca le sabbie fondali alla ricerca dell'oro e poi utilizzano il mercurio. Il risultato intanto è l'inquinamento dell'acqua, che si vede già nel cambiamento del colore, cioè fiumi molto trasparenti, conosciuti per avere acque cristalline, stanno diventando fiumi gialli, e poi il mercurio si accumula e si bioaccumula nella catena alimentare fino a raggiungere addirittura i grandi predatori al vertice, per esempio l'uomo. Noi abbiamo incontrato in questa spedizione villaggi in cui ci è stato raccontato, per esempio l'etnia Munduruku racconta con grande drammaticità che non possono più utilizzare l'acqua del fiume per uso quotidiano, per berla, per uso commestibile, che è una prassi che si fa naturalmente in tutti i villaggi dell'Amazzonia, si usa l'acqua del fiume. Loro non possono più permettersi questa cosa perché ricerche recenti hanno rilevato anche nei bambini dei livelli di mercurio troppo alti.
1: Manuela, prima di salutarti, io ti chiedo, proprio sintetizzando al massimo, ci sono delle soluzioni?
0: Sì, ci sono le soluzioni, ci sono, sappiamo esattamente qual è la soluzione, quello che bisogna fare, bisogna mantenere la foresta intatta, protetta, deforestazione zero, quindi non si può, non possiamo permetterci di perdere più neanche un albero perché il punto di non ritorno è molto vicino, il collasso, il problema è che c'è urgenza perché si parla di 15-30 anni di tempo, poi perderemo l'Amazzonia, diventerà probabilmente una savana, quindi sappiamo come fare, ma soprattutto è importante che ognuno si senta parte di questa lotta che serve per la sopravvivenza dell'umanità, perché l'Amazzonia è fondamentale per l'equilibrio climatico del pianeta e ognuno di noi può fare qualcosa come consumatore e come investitore, quindi nessuno si sente escluso da questa lotta, informiamoci, teniamo presente che ogni nostra azione, la nostra dieta, gli acquisti che facciamo vanno ad incidere sul sistema di mercato che spinge la deforestazione.
1: Grazie. Grazie ad Emanuela Evangelista per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: E buon rientro a casa, forse direi a questo punto.
0: A casa.
1: Grazie. Piccola pausa, torniamo tra poco a Terra Mater.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Mamma!
4: Tratto da una storia vera.
5: Sto arrivando!
6: No, tesoro, sta tranquilla.
7: Dobbiamo portarla in ospedale.
8: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
7: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
9: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
8: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
7: Mamma!
4: Miracoli dal cielo.
8: Amore, tu hai parlato con Dio?
4: Domani in prima serata. Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
14: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
16: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
15: Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
18: Io protesto!
19: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
20: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
19: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
20: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
4: Colazione da Tiffany, questa sera in prima serata.
1: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
5: Bentornati a Terra Mater. Se pensi che la scienza sia noiosa, preparati a cambiare prospettiva, perché la natura è piena di storie che meritano solo di essere ascoltate. E per fortuna, a Terra Mater, queste storie le racconta Gianumberto Accinelli.

0: Oggi vi racconto la storia di un grosso guaio in Emilia Romagna. Dovete sapere che ultimamente le tagliatelle e gli altri formati di pasta all'uovo hanno perso il loro tipico colore acceso, quello giallo-arancione che tutti conoscono, e sono diventate sbiadite, tristi, stinte, hanno assunto addirittura un colore giallo quasi paglierino. Insomma, un disastro per le domeniche a pranzo dei emiliano-romagnoli. Ma per fortuna che al mondo esiste una categoria di professionisti nota per la loro grande intelligenza, gli entomologi, categoria alla quale casualmente faccio parte anch'io. Gli entomologi hanno capito il motivo della perdita di colore e il motivo risiede nel diverso allevamento delle galline ovaiole. Allora, un tempo le galline venivano allevate nell'aia e si nutrivano di chicchi di mais e di lombrichi, tutti alimenti ricchi di pigmenti, pigmenti che finivano nel torlo dell'uovo e il torlo dell'uovo, usato per impastare, per fare la pasta con la farina, donava alle tagliatelle il tipico colore giallo-arancione. Ma ultimamente le galline vengono allevate in grandi capannoni industriali, grandi capannoni, e vengono nutrite con dei mangimi, mangimi che non hanno appunto dei pigmenti. Per risolvere la situazione, gli entomologi, visto la gravità della situazione così drammatica, hanno arruolato addirittura un esercito di mosche, mosche soldato. Le mosche soldato sono delle mosche che vivono da noi, vivono in Italia, in Europa da tantissimo tempo, dagli anni 50 del secolo scorso, e gli entomologi hanno preso milioni di queste larve e le hanno portate negli stabilimenti di lavorazione del pomodoro. Lì le mosche si sono messe al lavoro, hanno mangiato e mangiato e mangiato i residui della lavorazione di questo frutto. Tra le tante cose che hanno mangiato ci sono anche le bucce di pomodoro. Hanno assunto quindi il licopene, che è il colorante tipico della buccia del pomodoro. A questo punto gli entomologi hanno preso queste larve, che sono diventate belle cicciotte dopo aver tanto mangiato, le hanno portate negli stabilimenti, insomma negli allevamenti di galline. Le galline si sono nutrite di queste larve, il loro tuorlo è diventato rosso, così come le tagliatelle. Finalmente un problema risolto dagli entomologi, ma soprattutto da un esercito che, senza armi ma con un grande appetito, non ha portato la guerra, ma ha portato il colore e soprattutto la gioia agli emiliano-romagnoli, ma a tutti gli italiani.
1: Oggi proprio protagonista assoluto.
0: Diciamo
1: che
0: ci ho messo un po' di enfasi.
1: Ma un
0: non
1: pochino,
0: so perché,
1: non un so filo, perché. Non so perché hai scelto le tagliatelle e gli entomologi.
0: Chissà
1: proprio.
0: Perché è un caso, sai, le storie della natura sono tante, io ho
1: certo.
0: Scelto questa.
1: Ovviamente. Ragazzi, chi vuole fare una

0: domanda. Giulia.
1: Volevo chiedere, perché in Italia ci sono così tante razze di galline?
2: Sì, in realtà in Italia ci sono tante razze di galline, ma in generale di animali domestici, tante razze di vacche, tante razze di pecore, eccetera. Perché l'Italia, fino al 1861, come sappiamo, non era uno stato, ma era diviso in tanti staterelli. Staterelli che spesso erano un po' chiusi, cioè non comunicavano tra di loro, quindi ogni singolo stato ha selezionato razze tipiche di animali domestici. Quindi, non so, per esempio, lo Stato Pontificio ha le sue galline, il Granducato di Modena ha le galline modenesi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa in realtà è diventata una grande risorsa perché l'Italia ha una grandissima variabilità, biodiversità degli animali domestici.
0: Ok. Anna.
3: Io volevo chiedere, ma come mai in America troviamo uova a guscio chiaro, bianco, mentre da noi troviamo uova con un guscio più scuro? Che cosa cambia a livello di varietà?
2: Sì, questa in effetti è una cosa particolare perché in Italia il guscio delle uova delle galline è arancione, mentre in America è il più abbondante, è quello bianco. Ma è una cosa strana perché le razze delle galline italiane fanno le uova col guscio bianco, perché sono mediterranee, c'è tanto sole, quindi riflettono la luce del sole, mentre invece le galline del nord Europa fanno il guscio marrone o giallo. Quindi qui in Italia, dagli anni 50 in poi, sono arrivate le galline del nord Europa, perché erano già, diciamo, adatte all'allevamento industriale. Mentre in America sono state utilizzate le galline italiane, cioè portate a fine 800, inizio 900 dagli italiani. Sono le galline più abbondanti in America. Quindi, di fatto, in Italia mangiamo uova da galline del nord Europa. In America mangiano le uova da galline italiane.
0: Pensa un po'. Sarebbe meglio che ognuno mangiasse quelle più vicine a sé, no?
2: Sarebbe meglio.
0: Teoricamente. Prima di salutarci, la mia domanda è: ridi, perché
2: No, non lo
0: ridi?
2: so. No.
0: Ma le tagliatelle le sai fare, Gianumberto?
2: Allora, le tagliatelle no,
0: Vabbè,
2: ma
0: allora
2: attenzione
0: guarda.
2: però, attenzione, il mio ragù è il migliore d'Italia.
0: E su questo ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima
2: Va bene, alla
0: puntata.
2: prossima puntata.
0: Grazie.

0: Nel cuore della Puglia, affacciato sull'Adriatico, c'è un luogo nel quale la natura ha trovato il suo equilibrio ed è la riserva naturale di Torre Guaceto. È venuto a trovarci il presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Prima di tutto, cos'è Torre Guaceto?
1: Ecco, Torre Guaceto è una riserva marina, innanzitutto, una delle 32 aree marine protette italiane, ma è, questa è la peculiarità, una delle due che hanno anche la riserva naturale dello Stato, una riserva terrestre. Quindi abbiamo un ecosistema completo che ha fatto sì che da oltre 30 anni sia diventata una piattaforma scientifica di ricerca, ma anche di tante buone pratiche, da istituti di ricerca da tutto il mondo, oltre che da visitatori che provenienti da tutto il mondo. Ed è una piccola riserva, perché abbiamo soltanto, direi, rispetto a tante altre grandi, 8 km di costa per 2 km di profondità di mare, poi 3.300 ettari di terra, parte terrestre che ovviamente non è di proprietà della riserva, ma ci sono, ed è una buonissima pratica degli ultimi 25 anni, oltre 30 aziende agricole che seguono i disciplinari della nostra riserva e che sono diventate negli anni biologiche, hanno riscoperto materie prime straordinarie. Quindi è un lavoro che facciamo di tutela ma anche di valorizzazione del bene marino e del bene terrestre.
0: Però lo dobbiamo dire, Torre Guaceto non è sempre stata così. C'è stato un momento nella storia di questa riserva che ha cambiato totalmente il percorso, no?
1: Pensa che 50 anni fa doveva essere sede di una centrale nucleare,
0: ecco,
1: la faccio
0: appunto
1: breve. Poi abbiamo avuto purtroppo quel fenomeno drammatico del sud Italia Adriatico che è il contrabbando, quindi proprio Torre Guaceto era la torre di avvistamento dei contrabbandieri che facevano arrivare le lance piene di sigarette, e mi fermo qui.
0: Certo.
1: Dopo c'è stato comunque nel frattempo il malcostume comunque di una pesca dannosissima con le bombe.

0: poi veramente si è trasformato in ben altro, per fortuna. E poi sono arrivati i ragazzi magnifici, ragazze e ragazze giovanissimi del WWF, che a quei tempi, fine anni 80, erano dei matti, perché dei pionieri ovviamente della tutela. E poi quindi insieme alle istituzioni, insieme ovviamente a qualcuno, il presidente del WWF in primis, ma anche tanti parlamentari, ha fatto sì che questa meraviglia, come si vede nelle foto, che è naturalmente già così, diventasse prima un'area marina terrestre nel 1991 e dal 2000, quindi quest'anno, festeggiamo i 25 anni, anche a riserva naturale dello Stato, con la nascita del consorzio di gestione, che è gestito appunto, i cui soci sono il Comune di Carovigno, di Brindisi e il WWF nazionale.
1: Vediamo le immagini insieme, sì, e poi le commentiamo.
0: Quello che è avvenuto 20 anni fa, quando è stata istituita l'area marina protetta di Torre Guaceto, possiamo dire che ha davvero del miracoloso.
2: Qua no, era tutto pieno di macchine. Qua se tu negli anni 90 era pieno di macchine, e qui la gente lasciava la macchina e andava, ci lasciava. Quando erano educati, raccoglievano, diciamo, nel sacchetto e lo appendevano agli alberi. E all'inizio, ovviamente, per poter capire intanto sott'acqua che cosa c'era, quindi fare degli studi dal punto di vista della fauna ittica, abbiamo dovuto interrompere l'attività di pesca. Qui si pescava anche con gli esplosivi, perché era un tipo di pesca illegale molto redditizio, e quindi vi lascio immaginare che tipo di impatto questo tipo di pesca faceva su questo ambiente.
3: Arrivare in un'area protetta e dire da domani non pescate più, non è una cosa semplice, no? Bloccare la pesca per 5 anni. Questi 5 anni sono passati con tutti i problemi o non, sono passati, e poi ha dato subito il risultato, perché è stata sviluppata la popolazione ittica del 400%.

0: Consorzio di Torre Quaceto insieme all'Università del Salento e poi a Slow Food ha istituito questo modello, questo processo innovativo, soltanto un giorno di pesca a settimana e di utilizzare soltanto delle reti con maglie di 3 cm, che è abbastanza grande rispetto a quello che usualmente si fa con le reti a strascico o altro. I pescatori non erano contenti neanche di questa soluzione, invece si sono resi conto subito dopo qualche settimana che in questo mare era avvenuto ovviamente qualcosa di straordinario, perché c'erano dei banchi di pesci molto molto numerosi e soprattutto erano con pezzatura diversa da quella degli specchi di mare adiacenti.
1: Qui qual è il motivo della pescosità di Torre Quaceto? È perché da noi i pesci riescono a crescere e ad arrivare al periodo riproduttivo. Questi animali hanno avuto la possibilità di riprodursi moltissime volte.
0: Quindi anche rispetto al mercato che richiedeva queste tipologie hanno trovato subito un'immediata soddisfazione.
1: Noi tra l'altro autorizziamo soltanto quelle barche che possono svolgere la piccola pesca costiera. Sono delle imbarcazioni, delle piccole imbarcazioni da pesca, ne abbiamo 7 autorizzate.

0: detto, disse, da oggi in poi qua non si può pescare più. Come sono passati 5 anni, il direttore ci ha chiamato e ha detto, ragazzi, dobbiamo provare a pescare per una volta, vediamo cosa succede. Quel giorno siamo andati a pescare, ci è venuto solamente di piangere per quanti pesci abbiamo preso, ma tutti pesci di qualità, diciamo triglie, scorfani, orate, sarghe, di tutto. E poi quel giorno che abbiamo finito di lavorare, abbiamo fatto una riunione col direttore, il direttore ci ha detto, ragazzi, questa è la riserva, la dovete gestire voi.
1: Quindi voi pescatori guadagnate di più adesso rispetto a prima, che potevate uscire tutti i giorni?
0: Sì, sì, sì. E beh, diciamo, il pesce è tutta di qualità buona. Prima si usavano tutte le reti piccoline. Tu vedevi prima, su tutte le barche che stavano tirando le reti, vedevi un casino di gabbiane. E tu non

0: vedo un gabbiano qua.
1: E perché?
0: È perché che non ci sono pescioline piccole. Che i pescioline piccoli butti a mare, capì? E arrivano i gabbiani. Però pescioline piccole non ce ne sono. E quella è la cosa bella, diciamo, che tu non ammazzi tutti i pesciolini piccoli.
1: Ma conviene questo tipo di pesca?
0: Sì, conviene tanto. Si pesca sempre di più, tutti i pesci grandi.
1: A che ora avete gettato stanotte le reti?
0: No, ieri sera alle 8 abbiamo buttato le reti. Stamattina alle 4 abbiamo incominciato, ci siamo alzati, siamo preparati la barca e siamo usciti.
1: Da quanti anni fa il pescatore?
0: Assai, più di 40 anni. Qua prima la mattina ti alzavi e sentivi bababom, bababom e buttavamo le bombe.
1: Per pescare,
0: e il pesce andava via.
2: Noi abbiamo prodotto qui in Puglia, in Sud Italia, insomma nel profondo sud, un modello che adesso viene imitato nelle aree marine protette di tutta Italia, perché è veramente dal punto di vista antropologico un'attività che ha reso felice quel lavoratore. Non è un lavoratore che si è accontentato, no.
3: Abbiamo calcolato qual è il valore economico della riserva, il valore diretto e il valore indiretto. Torre Guaceto all'anno, possiamo dire tra virgolette, fattura 12 milioni di euro. Il Torre Guaceto costa all'incirca 1 milione di euro all'anno di attività, servizi, ma poi ne produce 12. Quindi lo abbiamo dimostrato scientificamente che tutelare porta reddito a un territorio ovviamente molto più vasto rispetto alla riserva.
4: E ringraziamo anche Vito De Torre di TV 2000 che è venuto a Torre Guaceto a raccontare questa storia. Quindi da un iniziale divieto che immagino al tempo non venne preso proprio con grande gioia, poi è diventata una produttività e una sostenibilità importantissima per la riserva.
5: Sì, è diventato un modello di gestione che ha un po' dovuto superare anche quella che è la classica, no? Idea che si ha delle riserve, lo dice la parola stesso, riservato. Beh, noi abbiamo superato quello che è diventato adesso un ossimoro, se si pensa che i vicini pescatori di Ostuni, che sono più a nord di noi, vogliono che si ampli la riserva area marina fino a Ostuni. Ovviamente non sarà facilissimo, però questo rende molto l'idea di come la piccola pesca ovviamente può trarre benefici, perché preservare un luogo. Ovviamente avete sentito, soltanto una volta a settimana si può pescare, sono pochissime ovviamente le imbarcazioni, però aiuta i piccoli nuclei familiari che vivevano di questo, quindi la tradizione economica dei luoghi, a sopravvivere, ma anche di più, a creare comunque anche un brand diciamo del territorio, perché è un pesce comunque sano, con pezzatura grossa, quindi molto ricercato anche dal mercato.
4: Cosimo era molto contento, ho visto
5: molto
4: il pescatore.
5: Intanto loro si vede, sono i nostri veri testimonial, sì. Perché è molto più efficace il pescatore, come dire, del presidente probabilmente, certo. Anzi di sicuro.
4: Ma quali sono le specie animali che popolano principalmente Torre Guaceto?
5: Torre Guaceto, dicevo prima, è veramente un microcosmo marino e terrestre infinito, però quelle che un po' ci caratterizzano è la tartaruga caretta caretta, tanto che abbiamo, per fortuna anche negli ultimi anni, siamo sede di nidificazione, oltre che, ahimè, di tartarughe che arrivano sulla nostra costa e anche nelle vicinanze in situazioni non proprio felici, tanto che abbiamo un centro di recupero tartarughe, come si vedono anche adesso dalle immagini, per cui sono qui da noi, vengono curate, abbiamo un piccolo ospedaletto e poi li rimettiamo in libertà dedicando questi momenti straordinari anche facendoli vivere alle scolaresche, soprattutto perché è un momento di grandissimo impatto emotivo e quindi diciamo tutta questa filosofia di ambientalista rimane, come dire, impressa soprattutto nei piccoli. E abbiamo 800 credo ettari sterminati di posidonia, di coralligeno. Ecco, non dico che siamo un po' come il Mar Rosso, ma ci sono delle immagini fantasmagoriche dei fondali di Torre Guaceto.
4: Tra l'altro ti interrompo, Rocky, perché proprio la posidonia che è insomma è importantissima, sì, per la riserva, però per i turisti inizialmente non era percepita nella maniera migliore, perché uno si immagina, insomma, di arrivare e trovare il mare cristallino, sì, e invece Però voi siete riusciti a far capire l'importanza di questo elemento.
5: Della Posidonia che

0: Innanzitutto non è un'alga, come tutti pensano, ma è una pianta e in quanto tale è ricca di ossigeno, è un nutrimento straordinario sia dell'habitat marino sia degli stessi pesci. Sì, a prima vista, a primo acchito, è chiaro che le spiagge, come dire, contaminate con Posidonia, soprattutto quando è morta e secca nella riva, dà molto fastidio, però come dire, l'effetto wild, lo chiamiamo noi, di
1: Certo.
0: Torre Guaceto, le immagini lo dicono, proprio abbiamo, come dire, siamo proprio una riserva che è fatta per chi vuole vivere questa esperienza, immerso anche in luoghi incontaminati, quindi noi assolutamente non possiamo spostarla, ma quindi il mare che dà è il mare che riprende, no? Così come arrivano dei tronchi meravigliosi con cui tanti artisti poi fanno delle installazioni molto belle. Quindi non solo abbiamo investito su questo, diciamo, cambio culturale, ma l'abbiamo fatto anche attraverso questa occasione fortuita, perché da tantissimi anni, forse anche purtroppo grazie al caldo, al riscaldamento dell'habitat marino, la Posidonia ha rilasciato dei frutti che sono dei semi, che sono delle piccole olive, che poi il mare si distaccano e il mare porta sulla spiaggia. Quindi noi abbiamo approfittato ovviamente di questa occasione veramente rara per allertare centinaia di volontari che già lavorano per noi nella pulizia delle spiagge, ma abbiamo lanciato un comunicato stampa, una call, sono venute veramente decine e decine di persone per raccogliere sulla spiaggia questi semi che noi adesso faremo nel centro Tartarughe, abbiamo dei vasconi incredibili, faremo germogliare, poi reimmetteremo nel mare per produrre addirittura nuova Posidonia, non eliminarla come qualcuno può pensare.
1: Raffi, tu poi sei pugliese, quindi Torre Guaceto, immagino ti leghi proprio in maniera viscerale alla tua terra. No,
0: Sono lucano, altrimenti mia madre poi
1: non
0: mi
1: sia mai. Come
0: riprende,
1: si chiama la
0: però
1: signora?
0: sono, è
1: Come si
0: mia
1: chiama la signora?
0: madre Maria.
1: Maria,
0: Maria.
1: ok, chiedo bene.
0: No, in realtà sono a Bari, vivo a Bari da tantissimi
1: Ok.
0: anni, quasi 50, adesso svegliamo anche la decade. Però Torre Guaceto, sì, la vivo da pugliese perché io lavoro nel turismo, nella comunicazione da tantissimi anni, ho avuto la fortuna 4 anni fa di essere indicato come presidente e l'effetto è stato proprio, io continuo a usare questa parola, di innamoramento, perché è evidente quando arrivi,
1: È un bell'ufficio,
0: è
1: direi.
0: un bell'ufficio. Diciamo che questo, se devo essere ancora preciso, l'ufficio è nel castello di Carovigno, che è una
1: vabbè,
0: cittadina
1: allora
0: deliziosa.
1: proprio.
0: Abbiamo queste bellissime sale a nostra disposizione, però questo è il parco giochi, diciamo, dove facciamo tante cose belle. Sì, devo dire, mi sento molto fortunato.
1: Direi proprio di sì. Grazie mille per essere
0: Grazie,
1: stato con noi,
0: grazie
1: grazie a Rocky
0: a voi. Grazie.
1: Malatesta che ci ha raccontato questa storia bellissima. Solitamente città e biodiversità non sono sinonimi, ma esiste una metropoli che invece è riuscita a trasportare un luogo ricco di biodiversità proprio nel suo tessuto urbano. Si trova in Asia ed è Singapore.
2: Bella da mozzare il fiato, multiculturale, caotica, piena di vita e proiettata verso il futuro. Questo mix esplosivo risponde al nome di Singapore. Una città-stato diventata negli anni un'oasi di benessere e tranquillità della penisola della Malesia, paese da cui ha acquistato l'indipendenza intorno alla metà degli anni 60. La sua posizione a cavallo fra le rotte commerciali di Cina, India e Australia l'ha resa ben presto uno dei più trafficati porti commerciali dell'Asia. Singapore si sviluppa su di un arcipelago di circa 60 isole e accoglie una delle metropoli più caratteristiche del mondo. Affascinante nei suoi contrasti, grazie al clima tropicale che crea un perfetto connubio tra i grattacieli moderni e una vegetazione rigogliosa. A Singapore si ha la percezione di girare il mondo intero senza mai spostarsi dall'isola. Sono numerosi infatti i quartieri etnici e varie le attrazioni che vi si trovano, come ad esempio la Singapore Flyer, che fino al 2013 è stata la più alta ruota panoramica del mondo. I Gardens by the Bay, i giardini sulla baia, realizzati con l'obiettivo di migliorare le zone verdi della città e di alzare la qualità della vita. E il Marina Bay Sands, un imponente hotel costituito da 3 grattacieli sormontati da una terrazza a forma di nave con una maestosa piscina a sfiori.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
12: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
13: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
14: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
15: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
16: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
17: Tratto da una storia vera.
18: Sta arrivando!
19: No,
17: notte, sarò stata tranquilla.
18: Dobbiamo portarla in ospedale.

0: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
1: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
2: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
0: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
3: Miracoli dal cielo.
0: Amore, tu hai parlato con Dio?
3: Domani in prima serata.

0: Tiffany il gioielliere.
1: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
2: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
3: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
4: Bentornati a Terra Mater! E adesso continuiamo a scoprire i segreti con cui Singapore riesce a mantenere alta la biodiversità proprio in città.
5: In una città così ricca e densamente popolata, si è reso necessario scoraggiare l'acquisto delle auto private e imporre agli automobilisti il ricorso ad aste per potersi accaparrare un'automobile. Il sistema prevede l'acquisto del certificato di titolarità con un costo che può raggiungere anche i 40.000 euro. Ciò significa che un'autovettura può arrivare a costare anche 5 volte in più rispetto ai paesi europei. Così facendo, lo Stato di Singapore controlla l'affluenza del traffico in un territorio limitato e molto affollato, abbassandone in maniera significativa anche l'inquinamento. È anche grazie a questo che nel tempo Singapore ha fatto dei mezzi pubblici un suo punto di forza, tanto che al 2016 la rete contava più di 170 chilometri di binari e oltre 100 stazioni attive. Basta spostarsi di poche centinaia di metri per trovare collegamenti metropolitani super efficienti. Di buon mattino riprendiamo il nostro tour e, passando per il quartiere indiano, raggiungiamo l'ultimo villaggio antico rimasto a Singapore. Qui il tempo sembra essersi fermato a 100 anni fa. Una distesa di baracche fatiscenti popolate da galline e uccelli. I gentili abitanti del posto, che sorridono al nostro arrivo, ci portano alla scoperta di questo luogo. Qui possiamo ammirare una Singapore totalmente diversa, dove è rimasto intatto lo stile di vita del passato e che resta estranea alla modernità e al progresso tecnologico di Marina Bay. Dalla terrazza del centro commerciale notiamo in lontananza i famosi Super Trees, i mega alberi dei Gardens by the Bay. Ecco quale sarà la nostra prossima tappa. L'ambizioso progetto Gardens by the Bay fu avviato nel 2006 per riprogettare la baia e per restituire alla città, rivisitata, la sua anima tropicale. Si pensò così a un'architettura capace di produrre sostenibilità ed energia grazie alla fusione di natura e tecnologia. Protagonisti dei Gardens by the Bay sono i 18 Super Trees alti fra i 25 e i 50 metri, caratterizzati da una chioma costituita da pannelli fotovoltaici, collettori solari e condotti di ventilazione capaci di creare energia per l'illuminazione e regalare durante la notte straordinari giochi di luce e musica. Il tronco, realizzato in acciaio e calcestruzzo, è ricoperto da una vera corteccia vivente, costituita da 180.000 piante di oltre 200 specie diverse. Sono stati inoltre installati sistemi di raccolta dell'acqua piovana all'avanguardia, in grado di integrare il sistema di irrigazione delle piante. Gli imponenti alberi fotovoltaici sono collegati tramite una passerella aerea lunga 128 metri, la OCB Skyway. La fila per salire fin su in cima è interminabile e noi desistiamo. Il tramonto è ormai vicino e intrepidi come le centinaia di turisti qui presenti attendiamo con la testa all'insù l'inizio del quotidiano spettacolo di luci che ci farà sognare ancora una volta.

0: La nostra avventura a Singapore termina qui, con la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza più unica che rara. La sua bellezza esplode nella vegetazione rigogliosa, nella modernità e nella tecnologia d'avanguardia, che la rendono, con tutti i suoi contrasti, come una macchina del tempo, capace di portare ovunque si voglia.
1: Il cammino che stiamo per vedere ci permette di scoprire quelle luci che da secoli guidano i marinai attraverso le acque agitate dell'Atlantico, i fari. È una storia che unisce cultura, natura, ma anche spiritualità. Vediamo.

0: Abbiamo 90 anni in due, ma ci siamo cementati lo stesso in questo cammino. Questo nome, poco rassicurante, ha origine dai moltissimi naufragi che sono avvenuti nella storia, a causa delle scogliere e delle correnti di questo mare. Oggi ci sono i fari, i radar e i GPS. E c'è il Camino dos Faros. 200 km di sentiero, da Malpica a Fisterra.
1: Usciamo da Malpica con nelle gambe una gran voglia di camminare e molta emozione per vedere finalmente iniziare questo viaggio. I primi chilometri sono una specie di festa di benvenuto. Fonti di acqua fresca, una comoda strada sterrata. In giro turisti ti fanno foto. Dal porto di Barizzo parte la sezione più impegnativa della tappa di oggi, perché percorriamo le alture di Punta Nariga e le pendenze cominciano adesso ad aumentare.
2: Stiamo facendo il pezzo più wild della prima tappa su questo promontorio molto molto molto bello.
1: Quando cominciamo a vedere in lontananza il faro di Punta Nariga, ci rendiamo conto di quanti regali ci farà questo cammino. Oggi la tappa è lunga, saranno quasi 30 km. Ed è bellissimo vedere così in lontananza il faro di Punta Nariga, dove siamo passati solo ieri. Dopo la piccola pausa nella spiaggia di Barda, le cose si complicano. Il terreno in molti tratti è fangoso, anche se forse il termine più appropriato è sabbie mobili. Ecco il faro, che come spesso accade è molto più bello visto da lontano, immerso nel paesaggio. In realtà, una super cena, una notte di riposo e i cerotti con Pid ci fanno ripartire verso la terza giornata di cammino senza problemi. Raggiungiamo la costa dell'Oceano Aperto e su questo grande scoglio battuto dal mare vediamo l'incredibile lavoro dei pescatori di Persebes, crostacei tipici galiziani. Il cielo comincia a rasserenarsi. Cominciamo davvero a sentirci soddisfatti di quello che stiamo facendo. La stanchezza c'è, ma non sta aumentando. E cominciano ad accumularsi già molti ricordi che ripagano di qualsiasi sforzo. Il dislivello della tappa di oggi è concentrato soprattutto nella prima parte, ma si tratta in realtà di salite brevi. E poi, quando alla fine della salita si apre un panorama del genere, la fatica scompare. Attraversiamo una seconda grande area paludosa, quella della spiaggia di Traba, e siamo sulla punta Corbeiro. Qui le tacche verdi si divertono a farci passare in mezzo a questa specie di labirinto di granito rosa, un'altra delle mille ambientazioni naturali in cui camminiamo in questo viaggio. Non è facile capire quale sia la tappa più bella di questo cammino. Non si riescono a confrontare fra di loro. Ciascuna ha le sue caratteristiche. Ma di sicuro quella di oggi è quella che, anche semplicemente rivedendo i video, dà più emozione. Forse siamo noi che

0: Stiamo prendendo il giusto ritmo di cammino. Forse è il cielo che si rasserena ora dopo ora. Oppure semplicemente sono posti bellissimi. La baia che ci si apre davanti è un susseguirsi di piccole spiagge completamente circondate dalla natura. Dopo qualche chilometro siamo in vista della sagoma selvaggia di Cabo Vilan, con un suo bellissimo faro.
1: Grande, grande, grande fuente!
0: Lasciamo la capitale dell'uncinetto appena apre l'elementare. Dobbiamo fare scorta di cibo, oggi è lunga. Arriviamo finalmente in fondo alla baia, scavalcando il fiume a Ponte do Porto. Adesso non ci resta che seguire la corrente fino a Mussia. Si attraversa qualche piccolo paese, poi il sentiero prosegue abbastanza pianeggiante in mezzo alla vegetazione fluviale. Mussia è molto bella, molto ospitale. È la città più turistica che incontriamo nel nostro cammino. Mancano solo due tappe, ma saranno toste e ci sentiamo come se fossimo ancora all'inizio del viaggio. Di fronte a noi la prima salita, quella del Monte Cascello. La temperatura già al mattino non è fresca come nei giorni scorsi. Sul Monte Pedroso il caldo comincia a farsi sentire, ma siamo dentro un panorama al quale non riusciamo ad abituarci. Ogni scorcio è qualcosa di inaspettato. Soffrire un po' il caldo ci sembra un prezzo equo da pagare. Raggiunto il promontorio di Capo Turinian, percorriamo un tratto di asfalto, ma non raggiungiamo il faro lungo la strada, perché le frecce verdi ci indicano un sentiero che si affaccia sull'oceano. Anche in questo caso, il cammino dei fari ha scelto la via più scenografica.

0: usciamo dalla baia di Lires di primo mattino, grazie ai chilometri che abbiamo già percorso ieri. Davanti a noi c'è l'ultima tappa, ma in realtà non sentiamo di essere quasi arrivati. Ogni giorno è una nuova camminata e anche quella di oggi non sarà breve. Alte scogliere, fitta vegetazione, l'oceano limpido. Siamo lontani anni luce dal mondo artificiale dell'uomo. Capo Fisterra è meta molto turistica e i pullman dei visitatori rendono il nostro arrivo poco intimo. Ma dentro di noi, guardandoci, vediamo una grande gioia, un po' di malinconia e tanta voglia di pensare al prossimo cammino.
1: È venuto a trovarci Eric Biotti. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, piacere, Carolina.
1: Piacere mio. Eric, da dove è nata l'idea di questo cammino così particolare rispetto ai classici cammini di cui si parla?
2: Sì, allora guarda, l'idea in generale del cammino, l'amore per i cammini in generale ci è nata un po' per caso l'anno prima, perché insieme a mia moglie Elisa, con cui ho fatto questo cammino, cercavamo un modo di passare 4-5 giorni nelle Cinque Terre. Noi amiamo comunque camminare in generale, i figli erano cominciati a diventare grandi, per cui abbiamo cominciato a guardarci un po' in giro, insomma.
1: Giusto.
2: Però era molto difficile trovare da dormire per 4-5 giorni di fila nello stesso posto e ci è venuto in mente di fare qualcosa di itinerante, quindi abbiamo attraversato le Cinque Terre lungo la costa e anche un po' nell'entroterra. Da lì abbiamo capito che il cammino era una situazione che ci piaceva tantissimo, per cui l'anno dopo abbiamo cercato in pratica quello che, senza nulla togliere all'Italia, è un Cinque Terre al quadrato, perché lì sei davanti all'oceano, che è molto più maestoso chiaramente, no? Dal punto di vista sia paesaggistico che naturalistico. Sei tra un paese e l'altro, magari ci sono 8 ore di cammino senza incontrare una casa, no? Per cui sei proprio immerso davvero tantissimo nella natura. La Galizia è proprio davvero molto selvatica.
1: Una buona parte di questo cammino è avvenuto in solitaria, quindi eravate solo voi due per diversi tratti, però ci sono stati anche degli incontri.
2: Sì, ci sono stati degli incontri non frequentissimi ma molto intensi, perché non è un cammino molto battuto come può essere per esempio il Cammino di Santiago, per esempio, naturalmente, e oltretutto si svolge praticamente sempre su sentieri.

0: qui sui sentieri le persone hanno diverse velocità, è difficile camminare insieme ad altre persone, insomma, ci si adocchiava a distanza, perché alla sera, la cosa molto, molto bella, ci si trovava comunque tutti. Si è formato alla fine, dopo qualche giorno, un gruppetto di 6, 7, 8 persone, non di più, che abbiamo imparato a conoscere piano piano. All'inizio erano semplicemente quello con la maglietta verde, che riconoscevamo certo. Da lontano, poi pian piano, alla fine, l'ultima sera abbiamo cenato assieme, naturalmente, ed è stato un rapporto molto intenso, diciamo, con queste persone.
1: Bellissimo. Ci sono... È il cammino dei fari, ma io ti chiedo qual è il principio per il quale, lui ride perché adesso ve lo spiego anche a voi perché faccio questa domanda, è un principio fisico che permette di vedere la luce dei fari a grande distanza, giusto?
0: Giusto, più di uno in realtà. Allora, partiamo dal presupposto
1: presupposto che tu sei un professore di fisica,
0: ecco,
1: perché sennò
0: quindi,
1: la gente...
0: Ti chiedo scusa, e anzi ti chiedo scusa perché hai dichiarato che fisica perché... non è la tua materia preferita.
1: Insomma. Sì, come l'hai intuita questa cosa?
0: Non lo so,
1: proprio
0: ho avuto questa impressione.
1: Ero con voti molto bassi, e lo ammetto. È così, ma non perché non avevo un professore come
0: ovviamente
1: te,
0: ovviamente siamo adesso. No, non vi ammorberò con una lezione di fisica, però naturalmente partiamo dal presupposto che i fari sono alti in modo che l'orizzonte sia più lontano dal punto di vista della lampada, dato per scontato, spero, che la Terra non è piatta comunque.
1: Beh sì, direi
0: ecco.
1: Che...
0: Ma soprattutto la magia sta nelle lenti dei fari, che sono dei pezzi bellissimi, sono delle opere quasi d'arte, cioè se avete mai visto una lente di un faro da vicino, non è una semplice lente come potrebbe essere quella di un occhiale, per esempio,
1: sì.
0: È molto più complessa e convoglia il raggio cercando di evitare proprio il più possibile che si espanda, perché una luce senza questa lente, espandendosi, perderebbe intensità molto rapidamente, perde con il quadrato della distanza, perché immaginate una sfera che si ingrandisce, la luce è sempre più debole. Invece in quel modo, convogliata in quel modo, si riesce a tenere intensa per moltissime decine di chilometri addirittura.
1: Tu la divulgazione la ami non solo attraverso anche la storia dei cammini, no? Il modo in cui le racconti, ma dicevamo, essendo un professore di fisica, hai avuto modo di spiegare determinati principi anche in maniera abbastanza curiosa e forse un po' spericolata. Vediamo insieme.
2: Allora, mentre Pier ci porta in giro a svolazzare, io ti spiego perché stiamo volando senza motore. Cioè, noi stiamo volando per un equilibrio di forze fisiche, naturalmente. Innanzitutto in verticale noi ovviamente abbiamo un peso, la gravità tende a tirarci verso il basso, ma fortunatamente abbiamo questa vela, questa ala, che ha una portanza, e questa portanza riesce a contrastare la forza peso. Quando non saliamo, non scendiamo, l'equilibrio è perfetto. Noi dobbiamo muoverci a circa 36 km all'ora, giusto Pier?
3: Sì, all'incirca.
2: Che sono circa 10 metri al secondo. Quindi dobbiamo anche qui avere un equilibrio fra la nostra spinta in avanti e la resistenza dell'aria. Se siamo fortunati come adesso, come sentiamo la cicalina qua, a trovare una termica, un ascensore che sale, noi andiamo in avanti senza scendere, ma addirittura salendo, e ce la godiamo alla grande.
1: Vedi? Se me l'avessero spiegato su un parapendio, sicuramente l'avrei capito meglio.
0: A scuola è un po' difficile fare questo tipo di lezione.
1: Beh, però si possono utilizzare certo. Anche questi mezzi, no?
0: Certo, certo. Diciamo che divulgazione e insegnamento sono due aspetti diversi della trasmissione di conoscenza. Certe volte le materie scientifiche, fisica per esempio, vengono viste un po' come qualcosa che esca dai libri e basta, no?
1: Sì. Inanimato.
0: Inanimato, qualcosa che ti arriva anche un po' dall'alto, no? Quando invece la vivi sulla tua pelle già è diverso, ma in più c'è ancora una cosa, questo modo di volare l'abbiamo imparato, se ci pensi, dai rapaci, no?
1: Sì.
0: Che imparano per evoluzione, per sopravvivenza, a gestire le correnti d'aria ascensionali, perché lo devono fare per forza.
1: Certo.
0: Senza saper leggere un libro, ovviamente, no? E che rende molto più connessa la nostra vita con le leggi fisiche. Fisica nasce, tra l'altro, nasce dalla filosofia antica, no? Le cose anche in questo caso non vanno separate in maniera netta. Nasce, per quanto mi riguarda, proprio dall'emozione di vedere qualcosa che accade, la meraviglia. E spesso è quello che mi accade in montagna, in un sentiero. Sono più frequentemente meravigliato da quello che mi circonda in natura rispetto a quello che è antropizzato, naturalmente, no? Che in qualche modo mi aspetto un pochino di più. E imparare le scienze partendo dalla meraviglia di una cosa osservata, per me è proprio il modo migliore, in assoluto, senza dover per forza cercare, dopo aver imparato qualcosa, una conferma.
1: Un riscontro, certo.
0: Riscontro.
1: Grazie mille, Eric. Salutaci tua moglie. Buon cammino, mi hanno insegnato che si dice così.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
3: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te best!
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
11: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
12: Soul, questa sera alle 21.05.
13: In prima visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
18: Mamma!
1: Tratto da una storia vera.
19: Sto arrivando!
20: No, tesoro, sta tranquilla.
21: Dobbiamo portarla in ospedale.
22: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa.

0: vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio!
1: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
0: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
2: Mamma! Miracoli dal cielo.
3: Amore, tu hai parlato con Dio?
2: Domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
4: Io protesto! Oh,
5: tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
6: Tiffany, il gioielliere.
7: Io vado pazza per Tiffany.
5: Come sto?
7: Ma la verità è che New York non fa più per me.
6: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
8: Bentornati a Terra Mater, siamo in chiusura della nostra puntata, di solito ci rivolgiamo ad Umberto Guidoni per sapere il suo punto di vista su quello che abbiamo raccontato oggi, ma lui è andato alla Specola, all'Osservatorio Astronomico del Vaticano, quindi vediamo cosa ci racconta.

Ciao Carolina, ci troviamo a Castel Gandolfo, nella Spegola Vaticana, uno degli osservatori più antichi e ancora in funzione. E fra poco entreremo dentro, vedremo il museo, vedremo anche il telescopio e avremo una guida d'eccezione. A dopo.

0: Roberto.
1: Grazie. Eccoci qui, Carolina. Siamo all'interno della Specola Vaticana e abbiamo la nostra guida che ci guiderà, Don Matteo, ricercatore e astrofisico qui alla Specola Vaticana, che ci guiderà in questo bellissimo tour che stiamo per cominciare.
2: Esatto, ci troviamo nel museo della Specola, che racconta la storia del nostro osservatorio, l'Osservatorio Astronomico del Papa, che ha una storia lunghissima. Nasce dalla riforma del calendario
3: al tempo di Papa Gregorio XIII, 1582. Poi continua raccontando gli studi di Angelo Secchi e la nascita della spettroscopia sopra l'osservatorio di Sant'Ignazio a Roma. E poi finalmente la nascita, la rifondazione della Specola in Vaticano ad opera di Papa Leone XIII nel 1891 e poi lo spostamento, il trasferimento qui a Castel Gandolfo circa negli anni 30. Adesso ti accompagno in un luogo molto speciale.
1: Benissimo, vengo molto volentieri.
3: Questo è un luogo molto significativo per la storia della Specola, perché nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969, la notte dello sbarco sulla Luna, venne Paolo VI e quella notte venne qui a visitare il telescopio, che era all'epoca in piena attività di ricerca. Infatti questo è un telescopio acquistato negli anni 50 grazie a una donazione di Papa Pio XII. Ha uno specchio di circa un metro di diametro ed era un telescopio di punta per l'epoca. Il Papa venne qui e in quella notte osservò in modo simbolico la Luna attraverso uno dei cercatori, aiutato dal direttore della Specola dell'epoca, Padre O'Connell.
1: Eccoci qua, Carolina. Mi sono voluto ritagliare questo spazio guardando questa foto che mi ha ricordato la notte dell'allunaggio dell'Apollo 11, era il 20 luglio del 1969 e milioni di persone in tutto il mondo guardavano verso la Luna. Anche il pontefice Paolo VI, come vediamo da questa immagine, stava guardando la Luna poco prima che gli astronauti sbarcassero sulla superficie. E Paolo VI è stato attivo anche nella comunicazione, ha mandato un messaggio a quelli che ha definito gli amici di un altro mondo, perché gli astronauti per la prima volta mettevano piede su un altro corpo celeste. E forse non tutti sanno che

0: il Vaticano è stato coinvolto, insieme a tantissimi altri stati, dalla NASA per poter mandare un messaggio sulla Luna. Quindi Paolo VI ha inviato un messaggio che è ancora lì sulla Luna, perché è rimasto nel modulo che è atterrato sulla superficie, e in questo messaggio Paolo VI ricorda con ammirazione questa missione e saluta coloro che utilizzano la scienza per il bene dell'umanità, augurandogli di continuare in fraternità e pace. Ciao Carolina, come vedi ci siamo spostati sul terrazzo del Palazzo Pontificio, dove possiamo ammirare questo bellissimo lago, il lago Albano. Ed è l'occasione anche per salutarci, per salutare Don Matteo, che è stato il nostro prezioso Virgilio in questo tour.
1: Grazie a voi di essere venuti e avervi accolto in questo luogo molto bello, perché la bellezza ci parla di Dio in qualche modo, la bellezza della natura, della creazione, come ci ricorda il motto della Specola Vaticana, Deum Creatorem, venite adoremus.
2: Onore, saluto e benedizione a voi, conquistatori della Luna, pallida luce delle nostre notti e dei nostri sogni. Portate ad essa con la vostra viva presenza la voce dello Spirito. Inno a Dio, nostro Creatore e nostro Padre.
3: Grazie Guidoni e grazie all'Osservatorio Astronomico del Vaticano che ci ha ospitato. Finisce qui questa puntata di Terra Mater. Io ovviamente ringrazio voi che siete sempre preziosissimi e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
5: della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
6: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
6: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
6: e nell'ora
1: della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che tu mi fai incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

0: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza e l'appello a un'accoglienza che doni pace, dignità e fiducia nel futuro, fatto da Papa Leone questa mattina al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Tragedie sulle strade italiane, 3 diciassettenni muoiono a Senago, il 19enne alla guida aveva un tasso di alcol nel sangue 3 volte superiore al consentito, nella macchina viaggiavano in 9. Colloqui sull'Iran a Lucerna, J.D. Vance, fatti progressi, si cambia pagina. Da parte di Trump arrivano nuove minacce. Se non aprono Hormuz, li farò saltare in aria. La mobilità cittadina in un anno pesa sulle tasche degli italiani quanto un mese di stipendio. Da una ricerca emerge poi che si spende meno nelle grandi metropoli rispetto alla provincia. L'area archeologica di Veleia Romana ha ospitato il debutto in prima assoluta nazionale di Medea di Euripide. Lo spettacolo diretto dal regista Leonardo Lidi sarà in scena fino al 22 di giugno. Buonasera e benvenuti al TG2000. Dalle parole del Papa al termine dell'Angelus di questa mattina, un appello forte a non voltarsi dall'altra parte davanti a chi chiede aiuto e chiede protezione. Quindi l'auspicio affinché le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalle convenzioni sullo stato dei rifugiati. Il servizio è di Nicola Ferrante.
1: Non ci si può voltare dall'altra parte di fronte a chi bussa in cerca d'aiuto. Angelus assolato e perciò con gli ombrelli aperti stamani in piazza San Pietro. Leone, rientrato in un aroma bollente dopo il viaggio lampo a Pavia, sui passi di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano, su quelli di Santa Francesca Cabrini, tiene il consueto affaccio domenicale e dopo la preghiera mariana ricorda la giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite e celebrata ieri.
2: Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
1: Sono passati 75 anni dalla Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, testo che fissa alcuni principi, solo per citarne uno, quello di non respingimento, che Leone radica, come già ribadito durante il recente viaggio spagnolo, nel Vangelo.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: Nodo complesso quello delle migrazioni affrontato nell'ormai celebre discorso a Las Palmas in cui il Papa ha scandito che la dignità umana non ha passaporto né perde valore quando si attraversa una frontiera, tema ripreso ieri sera venerando la reliquia, il cuore di Santa Francesca Cabrini, l'apostola dei migranti, partita dall'Italia per Chicago, la città natale di Papa Prevost, che ha voluto renderle omaggio.
3: Il fenomeno migratorio è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci, se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria?
0: La cronaca adesso, gravissimo incidente nel milanese a Senago, 3 ragazzi hanno perso la vita, arrestato il conducente dell'automobile, il servizio di Amelia Cartia.
4: Una lunga scia di sangue sulle strade italiane. È stato arrestato per omicidio stradale aggravato Gabriele Popovici, il 19enne che questa mattina all'alba si trovava alla guida dell'auto con a bordo 9 ragazzi, finita fuori strada e precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel milanese. Dalle prime analisi cui è stato sottoposto in ospedale, il ragazzo mostrava nel sangue un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello consentito. Pesantissimo il bilancio dell'incidente. A perdere la vita, Camilla Copparoni, Lorenzo Benvenuti,

0: Nin e Riccardo Provasi, tutti 17enni. A bordo dell'auto viaggiavano in 9 tra i 17 e i 19 anni, tutti privi di cintura e seduti uno sull'altro. Di ritorno da una serata in un locale di Lainate nel Milanese. Fatale l'accesso alle 5 del mattino su un tratto di strada buio e sterrato, non destinato al traffico automobilistico. Lì il 19enne avrebbe perso il controllo lungo una curva sul terreno irregolare, finendo sulla pista ciclabile per poi ribaltarsi nel canale. La più grave, ma non la sola, tragedia avvenuta sull'asfalto questo fine settimana. Ieri, in un grave incidente, ha perso la vita una ragazza in Liguria, mentre oggi un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti a Monreale, nel palermitano, uccidendo una donna di 41 anni. È una strage soprattutto di giovanissimi, è l'allarme dell'associazione Vittime Incidenti Stradali, che sottolinea: nel weekend appena trascorso si sono registrate ben 28 vittime sulle strade italiane, 11 delle quali giovanissime. Un'emergenza sociale che, continua l'associazione, non sarà possibile fermare con il solo codice della strada. Dal canto suo, il ministro dei trasporti Matteo Salvini annuncia: «Ho sentito il ministro Piantedosi, già in settimana, previsto un tavolo sul tema della sicurezza stradale. Troppi i ragazzi che non tornano a casa».
1: Tragedia sfiorata nel cuore di Roma per l'esplosione dovuta a una fuga di gas in un appartamento, mentre nell'Anconetano, sempre per uno scoppio, è crollato un casolare e un uomo finito sotto le macerie è stato estratto vivo dai soccorritori. Il servizio è di Francesco Durante.
2: Basta sapere.
3: Via degli Ursini, nei pressi di Piazza Navona, cuore del centro storico di Roma. È da questa palazzina, al civico 34, che intorno alle 9 si è sentito un forte boato. A causare l'esplosione, forse una fuga di gas dai fornelli della cucina, innescata inconsapevolmente da un domestico di origine filippina, ricoverato con ustioni in codice giallo al Policlinico Umberto I. Illesa invece l'anziana padrona di casa, che al momento della deflagrazione si trovava in un'altra stanza. Una decina di residenti sono stati evacuati per consentire la messa in sicurezza dello stabile. Ed è stata anche una fuga di gas, probabilmente, a provocare l'esplosione che ha fatto crollare una casa di campagna a Rosora, provincia di Ancona. Un uomo che si trovava nell'abitazione, rimasto intrappolato sotto le macerie, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco e ha raccontato l'accaduto ai suoi soccorritori. È stato quindi trasferito con un'eliambulanza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.
1: Nella ricorrenza del 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, il Presidente della Repubblica ha inviato il suo messaggio di ringraziamento alle donne e agli uomini del corpo per il loro lavoro quotidiano. La Repubblica è grata alle Fiamme Gialle, si legge il messaggio, per la dedizione e la professionalità dimostrate in patria e nelle missioni internazionali. Politica e tensioni internazionali. Meloni al raduno degli alpini, mentre dopo gli attacchi alla Premier da parte di Donald Trump, Tajani annulla la visita negli Stati Uniti e parla di parole gravi e offensive, ma ribadisce la necessità di mantenere rapporti solidi con Washington. Marino Galdiero.
4: A sorpresa Meloni sceglie il bagno di folla tra gli alpini per terminare una settimana di fuoco dopo lo scontro totale con Trump, con botta e risposta da una e dall'altra parte. Ma ora la Presidente del Consiglio mette sotto traccia il confronto personale, torna alla bandiera, alle penne, alla gente.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi.
4: L'appuntamento non era in agenda. La comunicazione della sua partecipazione a Gemona del Friuli, al raduno del terzo raggruppamento degli alpini, viene data mentre lei è già in viaggio. Ribadisce in questo modo l'orgoglio nazionale e lo spirito identitario in occasione del 50° anniversario del terremoto nella regione, dove le penne nere ebbero un ruolo fondamentale. Intanto il governo cerca di spegnere i fuochi con gli Stati Uniti.
6: I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro, sono rapporti che durano da secoli, e siamo amici degli americani.
4: Quindi mettere da parte le questioni personali, come viene declassato lo scontro Meloni-Trump, e invece valorizzare gli interessi comuni. Ma la presenza della Premier tra gli alpini è anche un messaggio al generale in pensione Vannacci, scomparso dai radar in questi giorni.
1: Medio Oriente, avviati in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti, mentre Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, snodo chiave.

0: per l'energia mondiale e Trump minaccia altri bombardamenti. Marco Burini.
1: Mentre i suoi sono in Svizzera a negoziare con gli iraniani, lui da Washington minaccia di farli saltare in aria. Il suo vice Vance parla di grandi progressi, promette pace e prosperità. Lui evoca la guerra totale. Se chiudete lo stretto di Hormuz non avrete più un paese e se non bloccate Hezbollah in Libano vi colpiremo molto duramente. I colloqui di Lucerna fra Stati Uniti e Iran per mettere davvero fine alla guerra che ha devastato il Medio Oriente e il mondo intero sono stati oscurati da Trump che ha sparato a zero contro tutti. Il suo chiodo fisso è lo stretto di Hormuz. Se l'Iran non lo riapre, ce lo prendiamo noi e riscuoteremo noi i pedaggi, avverte il boss della Casa Bianca, che critica pure Netanyahu per l'offensiva in Libano. Israele non sa fare nulla senza abbattere edifici e comunque non ha sistemato Hezbollah. Perciò Trump ipotizza di far entrare in campo la Siria di al-Shara. La confusione è grande quanto la devastazione. In Libano città e villaggi del sud sono ridotti in macerie. Un paesaggio sempre più simile a Gaza, dove stamattina hanno celebrato i funerali di tre palestinesi, tra cui un giornalista di Al Jazeera. Israele continua a massacrare civili pur di dare la caccia ad Hamas, che però per Trump non sta causando molti problemi. Mentre in Svizzera negoziano, ma con tanta diffidenza. Niente foto né strette di mano.
0: E adesso la guerra in Ucraina, colpita una raffineria russa, prosegue l'escalation degli attacchi infrastrutturali da parte di Kiev nei territori di Mosca. Maurizio Dischino.
2: Un video e una dichiarazione ufficiale hanno confermato il raid ucraino contro obiettivi energetici e militari nella penisola di Crimea occupata dalla Russia dal 2014. La scorsa notte i nostri attacchi a lungo raggio hanno colpito la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea degli occupanti in Crimea, ha scritto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul social X, sostenendo che tutto ciò rappresenta una giusta risposta ai brutali attacchi della Russia contro il nostro popolo. Zelensky ha specificato che sono state colpite infrastrutture logistiche marittime utilizzate per il trasporto di petrolio nella regione di Krasnodar, nonché un deposito di petrolio a Kerch, temporaneamente occupato. Le immagini sono state diffuse dal comando delle forze ucraine di sistemi senza pilota. Il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, nominato dai russi, ha riferito che durante l'attacco ucraino 5 persone sono rimaste uccise e 28 ferite. Il governatore ha poi comunicato che è stata sospesa la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio, ma verrà garantita solo ai servizi pubblici che garantiscono il funzionamento vitale e la sicurezza della Repubblica di Crimea. Ieri l'esercito ucraino con droni da combattimento ha colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Tyumen, situata a più di 2000 km dal confine dell'Ucraina. Nella notte 3 persone sono state uccise durante attacchi russi che hanno colpito le regioni ucraine di Poltava e di Dnipropetrovsk.
0: L'epidemia di Ebola dichiarata nella Repubblica Democratica del Congo orientale minaccia oltre 2 milioni di persone sfollate a causa del conflitto, lo ha affermato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Oltre alla diffusione del virus, queste persone devono fare i conti con i combattimenti che continuano parallelamente alla diffusione dell'Ebola. E tutto questo, sottolinea l'UNHCR, potrebbe avere un preoccupante impatto sulla trasmissione dell'epidemia. Chi si sposta dalle città per risparmiare sull'affitto di casa spende poi tanto per la mobilità, pari a un mese di stipendio all'anno. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa segnala che i vantaggi possono esserci solo nei grandi centri. Sentiamo allora Giuseppe Caporaso.
3: In tanti si spostano fuori dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi sostenibili, ma il risparmio sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Lo sottolinea un'indagine della CNA. In pratica, tra carburanti e parcheggi si impiega uno stipendio all'anno per andare a lavorare. La situazione è differente lungo la penisola. Critica nelle città di medie dimensioni come Bari, Napoli, Perugia e Ancona, dove il risparmio sull'affitto viene assorbito per oltre 2/3 dalle spese di mobilità. Situazioni peggiori si registrano a Potenza, Catanzaro, Salerno e Lecce, dove il risparmio viene di fatto cancellato dai quotidiani spostamenti. Prospettive migliori invece nelle grandi aree metropolitane. A Milano una famiglia può risparmiare, dice la CNA, circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione andando fuori città, ma 2.300 euro di fatto saranno assorbiti dai maggiori costi di mobilità. A Roma il risparmio teorico sull'affitto sfiora i 4.800 euro, ma nei 12 mesi serviranno 2.300 euro per spostarsi. Una situazione ancora più pesante si registra per gli artigiani che operano quotidianamente sul territorio, perché il lavoro stesso si svolge in movimento tra clienti, cantieri, fornitori e interventi di assistenza.
0: Caldo sempre più intenso, Italia ed Europa nella morsa delle alte temperature con ondate sempre più precoci e diffuse. La giornata di oggi è caratterizzata da un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. I termometri hanno raggiunto le temperature massime tra i 38 e i 39 gradi in diverse città italiane. E sulla cronaca, con la squadra mobile di Torino che sta indagando sull'ipotesi di omicidio-suicidio avvenuto oggi in un appartamento di via Domodossola nel quartiere Parella del capoluogo piemontese. Le vittime sono una donna di 39 anni e la figlia 13enne, trovate senza vita dalla sorella maggiore di 19 anni che una volta rientrata in casa ha lanciato l'allarme. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe prima strangolato la figlia, quindi si sarebbe tolta la vita. E torniamo adesso a Pavia per vedere il giorno dopo come la cittadina ha vissuto la visita di Papa Leone. Rita Salerno.
4: Una città in festa per la presenza del successore di Pietro. Per la terza volta in epoca moderna un papa viene in terra pavese per rendere omaggio a Sant'Agostino e alla sua spiritualità. In tanti, coppie, giovani, ragazzi che si sono prestati a fare da volontari e famiglie si sono accalcate in Duomo e lungo le vie del centro storico per vedere più da vicino il papa.
5: Il Signore ci ha portato qua proprio quando c'era il papa che ha parlato di accogliere la vita. Noi siamo alla quarta bimba e testimoni della provvidenza di Dio a partire dall'accoglienza di queste vite.
6: Una grande benedizione per tutti noi, credo, veramente.
7: Penso che sia un papa che passerà alla storia.
4: C'è chi ha fatto l'alba per venire fin qui e chi invece vive a Pavia per motivi di lavoro. Tutti hanno sentito l'impulso di seguire la visita pastorale di Leone XIV.
8: Tutti e tre abbiamo avuto la fortuna di dare la mano al papa. Siamo stati un po' premiati, va, dalla fortuna.
9: Alla fine siamo stati premiati dalla provvidenza.
10: La sua parentesi sulla pace è stata veramente interessante e poi soprattutto il discorso sull'università, sul retaggio universitario che ha questa città e l'importanza della conoscenza, del sapere.
11: Dice ai giovani: lasciate i telefonini e incontratevi personalmente.
4: Una visita storica la definisce il vescovo Monsignor Corrado Sanguinetti per la città e per la chiesa locale.
12: L'impressione che ho avuto è che ci abbia incoraggiato a proseguire, ad approfondire, ad aprire ancora di più questa attenzione perché sia una casa, la chiesa sia una casa ospitale accogliente. Mi è sembrato che fosse un messaggio da una parte di valorizzazione di quello che c'è, di una storia che è iniziata, di un presente che è vivo e la coscienza evidentemente che ci sono dei traguardi da raggiungere e c'è comunque chiaramente un cammino in cui crescere.
0: E fino a lunedì a Veleia Romana, nell'ambito del Festival di Teatro Antico, la prima nazionale di Medea di Euripide per la regia di Leonardo Lidi. Ce la racconta il servizio di Michele Sciancalepore.
13: Sul binomio arte-artigianato ormai da un lustro punta Bottega XNL, un progetto ideato e concretizzato da Paola Pedrazzini di alta formazione teatrale. Una scommessa ampiamente vinta perché nel Centro per le Arti Contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano da 5 anni il sapere si traduce in fare e ispirandosi allo spirito e alla sapienza rinascimentali si fa bottega e si fa teatro. L'artista che guida il laboratorio teatrale non a caso viene definito maestro di bottega, una responsabilità per il secondo anno assunta da Leonardo Lidi, che come da tradizione di Bottega XNL fa rivivere e risuonare i classici greci. A riverberare nel suggestivo e storico spazio scenico di Veleia Romana la più perentoria, dura e oscura delle tragedie greche, quella della figura femminile che va contro natura, la moglie offesa e tradita che per vendetta uccide i suoi stessi figli, la Medea di Euripide. ma questo allestimento crea un ribaltamento. La carnefice assurge a vittima, la figlicida, se così si può dire, diventa tale in quanto reietta, respinta, umiliata, ripudiata, perché straniera.
14: Questa è la prima volta che lo affronto dal punto di vista della media straniera, proprio perché con le domande del passato possiamo fare alcune considerazioni, non dico avere delle soluzioni, ma sicuramente porci le domande per affrontare un presente come questo, fatto di guerre.
13: Protagonisti bambini, a cui

0: il regista dà non solo il ruolo del coro, non solo quello di vittime innocenti della furia e della follia bellica degli adulti, ma anche quello di latori di un monito ineludibile. Senza di loro, nessun futuro.
1: È tutto, il telegiornale torna come sempre alle 20:45. Buona serata.

Lunedì, al nord regime di alta pressione. Giornata ancora una volta soleggiata e molto calda con punte di 36-37 gradi. Attesi locali temporali di calore su Alpi e zone adiacenti. Martedì, pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Al centro, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, dei temporali sul Lazio, un cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 36-37 gradi. Martedì, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Al sud, l'anticiclone Cerberus si rinforza. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sui rilievi di tutte le regioni. Martedì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo.

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole che oggi vogliamo aprire con uno dei gioielli, uno dei borghi più belli del nostro paese, San Gimignano, dove un'opera di ristrutturazione ha restituito alla cittadinanza un monastero del 300 divenuto poi carcere alla fine dell'Ottocento e ora finalmente restituito appunto a cittadini e turisti. Ne ha parlato Clara Iatosti con Andrea Marucci, sindaco della cittadina, e con i due architetti che hanno realizzato il progetto, Pietro Laureano e Claudio Mori.
1: Io ho avuto la fortuna di nascere e crescere qui a San Gimignano, nel cuore della Toscana. Ora, immaginate se ci fosse una parte di casa vostra a cui non avete mai avuto accesso. Sarebbe strano, no?
2: Uno spazio espositivo dove far convivere cultura ed arte, spiritualità, ospitalità ed enogastronomia. Regione Toscana, Comune di San Gimignano ed Opera Laboratori presentano il progetto Ex Celle, il nuovo nome che accompagnerà la rinascita dell'ex convento trecentesco ed ex carcere a fine Ottocento di San Domenico. Si tratta di uno dei complessi architettonici più rilevanti all'interno delle mura storiche della Città delle Torri, dal 1990 patrimonio mondiale UNESCO, ma dimenticato appena 5 anni dopo con la chiusura del penitenziario.
3: Oggi fare cultura non è rinchiudersi, ma aprirsi a più interpretazioni, aprirsi a più processi. Il modo con cui viene fatto questo restauro è importantissimo, far vedere le stratificazioni.
2: Con un investimento complessivo di 25 milioni di euro e una concessione della durata di 69 anni, l'intervento mira ad andare oltre la semplice conservazione del bene. Entro la primavera 2027 ci saranno spazi museali e per convegni, un'area eventi all'aperto nell'ex ora d'aria, con una capienza fino a 2000 posti, percorsi panoramici, una struttura ricettiva con 70 posti letto nelle ex celle del convento, una residenza d'epoca con suite, botteghe artigiane e aree dedicate ad agri-food e agribar e ristorazione con prodotti a filiera corta.
4: Ricordo che nelle mie visite con i genitori nella città e di aver visto questo luogo invalicabile, questa porta sempre chiusa, la visione, diciamo, di questo complesso restaurato è di uno spazio di cui la città si prende possesso.
0: Rimaniamo in tema di arte, ma un'arte minuta, quella dei mattoncini Lego. Perché? Perché è stato realizzato un meraviglioso facsimile della Sagrada Famiglia di Barcellona e Caterina Dall'Olio ce lo racconta.
5: È il set più grande mai realizzato dalla Lego, quello nuovo della Sagrada Famiglia. La replica della Cattedrale di Barcellona è composta da 12.060 pezzi e sarà disponibile dal 1 novembre. Lego ha ricreato quindi l'edificio più significativo progettato dall'architetto catalano Antoni Gaudí, scomparso 100 anni fa nel 1926. La costruzione dell'edificio iniziò nel 1882 e da allora è proseguita ininterrottamente, col completamento previsto per quest'anno. I designer della Lego non negano di aver sentito una notevole responsabilità nel rendere giustizia a un monumento come questo. Le immagini del set, alto 62 cm, mostrano una riproduzione dettagliata dell'edificio prevalentemente in mattoncini beige chiaro. La Sagrada Famiglia di Lego potrà essere suddivisa in sezioni, rivelando l'interno illuminato da vetrate artistiche ricreate fedelmente. L'obiettivo dichiarato è quello di onorare la visione di Gaudí con il massimo rispetto, catturando il ritmo della costruzione della basilica, la sua complessità e ambizione, e traducendo tutto ciò in un'esperienza di costruzione immersiva. Questo non è solo il set Lego più grande di sempre, ma anche il modello di una delle opere architettoniche più ambiziose al mondo.
0: E se andate in rete troverete un sito su tutti i social che si chiama La Setta dei Poeti Estinti. Lo hanno fondato due coniugi, Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia, e ultimamente questa impresa è diventata addirittura un libro. Vediamo come ce lo raccontano.
6: È l'ultimo verso di una poesia meravigliosa di Primo Levi, che, tornato dal campo di concentramento, dedica questa piccola lirica alla moglie, e gli ultimi versi sono proprio "Sono tornato perché c'eri tu". Noi l'abbiamo scelto come titolo per il libro nella convinzione che possa essere riletto per sottolineare come si ritorni alla vita anche grazie alla poesia, quindi noi lo leghiamo alla poesia, lo prendiamo a prestito da Primo Levi e lo leghiamo alla bellezza della poesia.
7: Diciamo che da molti anni avevamo in mente l'idea che si riproponeva in vari autori della poesia come aggancio salvifico, in modi diversi, nelle vite di molti scrittori, quindi studiando ad esempio Amelia Rosselli, oppure Alda Merini, oppure anche poeti che in qualche modo si sono confrontati con la guerra o con i lager, ci siamo resi conto di come la letteratura e la scrittura fossero comunque un'ancora di salvataggio, fossero comunque qualcosa che serviva per rimanere quanto per più possibile agganciati alla vita o alla salvezza.
8: Poi sono poeti che da parte del grande pubblico a volte sono più noti come narratori, mi viene in mente il nome di Raymond Carver.
6: Raymond Carver è notissimo per i suoi racconti meravigliosi che hanno tutta una storia da riscoprire alle spalle circa la loro pubblicazione, ma forse pochi sanno che Carver è partito dalle poesie, solo che le pubblicherà molto tempo dopo essere diventato famoso per i racconti.
0: E siamo in conclusione del nostro spazio. Oggi, oltre il vetro, Cesare Cavoni ci porta a capire come la poesia a volte possa svolgere un ruolo veramente impensabile.
9: I paesaggi che ci affiancano quando il treno comincia a rallentare la sua corsa e dunque riusciamo bene a mettere a fuoco non riguardano solo il nostro tempo, il tempo presente. Spesso riguardano anche il passato, con tutte le sue guerre, no? Come anche abbiamo visto nel tempo presente. Allora, parlando del passato, vengono in mente altre domande, stupide domande, ve lo dico prima. Cioè, che cos'è la poesia? Provate a chiederlo, provate a farvela voi stessi questa domanda. Che cos'è la poesia? E poi la seconda domanda, a cosa serva? Ma in genere già rispondendo alla prima si capisce che la seconda può anche non essere posta, è ininfluente. Questo per dire che noi stiamo avvicinandoci a paesaggi della Seconda Guerra Mondiale. E precisamente a qualche giorno prima dello sbarco in Normandia, quindi il primo giugno, due date, il primo giugno del 44, il 5 giugno del 44 e poi c'è il 6 giugno.

0: lo sbarco in Normandia. Cosa c'entra anche in questo caso, ma ormai questo l'avrete capito, cosa c'entra la guerra con la poesia, ma cosa c'entra la poesia con la Seconda Guerra Mondiale e con lo sbarco in Normandia? Quale cosa più distante, no, verrebbe da pensare? Eppure bisogna pensare che il 1° giugno, appunto, del 1944, per indicare che era tutto pronto per lo sbarco, tutto pronto alla resistenza francese, quindi a tutto il meccanismo di guerra che doveva mettersi in moto, gli alleati lo fecero tramite un messaggio cifrato, e il messaggio cifrato era il seguente: i lunghi singulti dei violini d'autunno. È una parte della canzone d'autunno di un poeta francese, Paul Valéry, del 1866. Poeta francese perché appunto è un messaggio in codice alla resistenza francese per avvertire che l'attacco è imminente. Un poeta, prendono un poeta. E 4 giorni dopo, per dire che l'attacco è imminente, sta per essere compiuto, gli altri 3 versi della canzone d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono. Dunque, i lunghi singulti dei violini d'autunno, prima parte, mi lacerano il cuore d'un languore monotono. E il giorno dopo sarebbe scoppiato appunto l'inferno, l'attacco, lo sbarco in Normandia degli alleati. Quindi, da questo paesaggio, la nostra domanda: cos'è la poesia? A cosa serve?
1: I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono. Pieno d'affanno e stanco, quando l'ora batte, io mi rammento remoti giorni e piango, e mi abbandono al triste vento che mi trasporta di qua e di là, simile ad una foglia morta.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
2: Soul, questa sera alle 21.05.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
4: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
5: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
6: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
7: Ce l'ho sulla punta della lingua.
8: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
9: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
10: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
9: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
10: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, intorno all'altare del Signore e sotto lo sguardo di Gesù crocifisso, rendiamo grazie in questo giorno, la domenica, giorno del Signore, e ci uniamo spiritualmente con tutti coloro che partecipano all'Eucarestia attraverso TV 2000. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra suppliche. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
1: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato.

0: portato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie

Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa? Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.

Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quanto manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Sia lodato Gesù Cristo. Qualche settimana fa abbiamo celebrato la solennità di Pentecoste e abbiamo ricordato il dono che Gesù fa ai Suoi discepoli, che Gesù fa all'umanità intera, il dono dello Spirito Santo. E Gesù ha preparato i discepoli, gli apostoli, la comunità al dono dello Spirito con queste parole: io vado al Padre, ma non vi lascerò orfani, manderò a voi il Consolatore, lo Spirito di verità, che vi ricorderà tutto quello che io ho detto e ho fatto. Lo Spirito che vi porterà alla comprensione della verità tutta intera. Ora, partendo da questo principio, che non dobbiamo considerare come un qualcosa che abbiamo ascoltato nel periodo ultimo del tempo di Pasqua, ma è qualcosa che ci deve accompagnare quotidianamente, perché lo Spirito quotidianamente agisce sul nostro cammino, nella vita e nella fede soprattutto. Ora, abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo preparata dal versetto di Giovanni, il canto al Vangelo. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, e anche voi mi darete testimonianza. Ecco allora il significato delle parole di Gesù per preparare al dono dello Spirito. Lo Spirito dà testimonianza nella nostra vita di Gesù, perché ci ricorda tutto quello che Lui ha detto e ha fatto. Però ci apre anche alla testimonianza, perché noi possiamo essere nel mondo coloro che testimoniano la fede in Gesù e quindi la sua vittoria sul peccato e sulla morte, come abbiamo pregato nella colletta d'inizio della Santa Messa. Signore, fa che non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma in ogni occasione possiamo rendere testimonianza. La liturgia della parola di oggi ci fa fare, ci fa avere uno sguardo particolare sulla passione di Cristo, che interessa anche noi in prima persona. E ascoltare queste letture

questo santuario, dove ogni volta che veniamo il nostro sguardo va su Cristo crocifisso e ci ricorda la sua passione, per noi è molto importante, poiché la passione di Cristo deve essere sempre presente nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. Di che cosa noi possiamo gloriarci se non nella croce di nostro Signore Gesù Cristo, che ci ricorda il suo amore per noi? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita. E volgendo lo sguardo a colui che è stato trafitto, noi possiamo essere guariti dai morsi del peccato. La prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Geremia, ci presenta il giusto perseguitato. Un'immagine che ci ricorda la passione del Signore. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, ma il Signore è al mio fianco. Questo testo di Geremia ci fa vedere la sofferenza del giusto perseguitato, che per eccellenza è Gesù, ma può diventare ciascuno di noi. Chi di noi non fa esperienza, non ha fatto, o probabilmente la farà, l'esperienza di essere abbandonato, di essere lasciato solo, di essere tradito dagli amici, di essere lasciato solo anche dalle persone più vicine, dai parenti, dai fratelli, dalle sorelle. Il Vangelo ce lo ricorda costantemente questo. E allora oggi ascoltare questa parola, ricordando la sofferenza di Cristo, deve ricordare a tutti noi ciò che sta all'inizio del cammino della vita cristiana. Se vuoi essere mio discepolo, rinnega te stesso, prendi ogni giorno la tua croce e seguimi. Allora il Signore Gesù ci chiama a stare vicino con Lui e, partendo da quello che è stata la sua esperienza, illumina anche la nostra esperienza di fede. E la parola di Dio di oggi ci ricorda non solo la passione del Signore, che deve essere sempre al centro dei nostri pensieri. La liturgia eucaristica è questo. Tra poco il Signore si farà presente sull'altare nel pane e nel vino. Si è fatto già presente nella sua parola, adesso nel pane e nel vino. E poi noi testimonieremo, come ci dice oggi la liturgia, testimonieremo di annunciare la morte, proclamare la risurrezione nell'attesa della sua venuta. Quindi la passione del Signore è al centro del nostro cammino di fede. E cosa noi oggi dobbiamo portare nella nostra vita, illuminati da questa meravigliosa parola che ci è stata rivolta? Dobbiamo portare che anche noi, come discepoli, possiamo vivere l'esperienza della persecuzione, della solitudine, come l'ha vissuta Gesù. Ma come ha vissuto Gesù, anche noi possiamo dire: il Signore è al mio fianco, non mi lascia solo. Il Signore è con me, mi custodisce. Molto importante nella meditazione sulla passione del Signore è avere sotto il nostro sguardo il Cristo crocifisso, ripensando alle sue parole e

braccia del Padre. Padre, lo dice costantemente, Padre, Padre, Padre. Gesù è certo della vicinanza del Padre e si abbandona alle sue braccia attraverso anche un dialogo affettivo veramente profondo, come dovrebbe essere per ciascuno di noi. E allora, ecco, nel ringraziare il Signore per il dono della sua parola che ogni giorno ci fa sperimentare, oggi chiediamo al Signore la capacità di poter riflettere, meditare, portare nella nostra vita i sentimenti di Gesù, per poter vivere anche nella nostra vita gli effetti di questo abbandono del Padre che non ci lascia mai soli, ma che sempre cammina con noi.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dai morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per la Chiesa Universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per tutti i Vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo. Nostra gioia, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per noi riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e

0: avversità. Preghiamo.
1: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, parenti, amici e benefattori, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il nostro Padre San Francesco, Sant'Antonio di Padova, San Luigi Gonzaga e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
2: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Santa Madre de voi fate,
2: che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi protegga.
2: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
2: Amen.
0: Abbia misericordia di voi e vi benedica.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
4: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
9: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
10: Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno.
9: Provalo.
11: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo.

0: tulengesa tichikoni baba chifukwa chakuti uyu mwana wangu Eve ali na 11 months then aba venango vali na 9 na 10 but wakwanisa kuyenda.
1: La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
2: Mamma!
3: Tratto da una storia vera.
4: Sto arrivando!
5: No, tesoro, sta tranquilla. Dobbiamo portarla in ospedale.
6: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
5: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
7: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata. E che per la patologia di Anna non esiste una cura.
6: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
5: Mamma!
3: Miracoli dal cielo.
6: Amore, tu hai parlato con Dio?
3: Domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: Io protesto!
9: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
10: Tiffany. Tiffany, il gioielliere.
11: Io vado pazza per Tiffany.
9: Come sto?
11: Ma la verità è che New York non fa più per me.
10: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
3: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna. Per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti, pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti. Ed è inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno

e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non

0: supero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi.

Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi,

Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia

0: io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. E a un missionario lontano scrisse: dal cielo le sarò più utile. Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia. Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia, Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi, rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti.

0: profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia, Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no, e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ne ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Grazie.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento e voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
11: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
10: Pronta?
11: Lines Specialist, protezione e discrezione.
12: Troppe soluzioni.

0: soluzioni per combattere le macchie. La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine. Le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Mamma! Tratto da una storia vera.
3: Sto arrivando!
4: No, tesoro, sta tranquilla. Dobbiamo portarla in ospedale.
5: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
4: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia!
6: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
5: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
2: Mamma! Miracoli dal cielo.
7: Amore, tu hai parlato con Dio?
8: Domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
9: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
10: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
9: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
10: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
8: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.
11: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
8: Soul, questa sera alle 21.05.

0: Iniziati a Lucerna i negoziati tra Stati Uniti e Iran, non mancano difficoltà e la strada si preannuncia in salita tra minacce reciproche. Giovani vittime della strada a Senago, vicino a Milano, muoiono in tre, arrestato il conducente di appena 19 anni, positivo all'alcol test. Nessuno può voltarsi dall'altra parte, Leone XIV all'Angelus invita ad accogliere chi cerca protezione da guerra e violenze. Caldo asfissiante sull'Italia e sull'Europa, temperature vicine ai 40 gradi in molte città e nei prossimi giorni la situazione non migliorerà, sarà un'estate torrida. Buonasera dal TG2000. A Lucerna, sospesi i negoziati e in dubbio che vadano avanti dopo le minacce di Trump, che nel pomeriggio aveva alzato i toni e avvertito, sarà guerra totale. Marco Burini.
1: Subito affossati i negoziati appena iniziati tra Stati Uniti e Iran. Oggi pomeriggio gli inviati di Trump hanno incontrato a porte chiuse la delegazione di Teheran a Lucerna, Svizzera. Ma nel frattempo lui da Washington sparava minacce a raffica, facendo infuriare gli iraniani, che a un certo punto hanno sospeso le trattative, minacciando di andarsene. Se chiudete lo stretto di Hormuz non avrete più un paese e se non bloccate Hezbollah in Libano vi colpiremo molto duramente. Così il boss della Casa Bianca, al quale ha risposto a tono il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Noi non diamo alcun peso alle minacce degli americani. Farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Prima che irrompesse Trump, nei colloqui si era discusso di sanzioni e beni congelati. Ma la chiusura dello stretto di Hormuz, decisa dal regime degli Ayatollah in risposta ai continui raid di Israele in Libano, ha fatto infuriare il boss della Casa Bianca. Se l'Iran non lo riapre, ce lo prendiamo noi e riscuoteremo noi i pedaggi, avverte Trump, che però neanche per Netanyahu. Israele non sa fare nulla senza abbattere edifici e comunque non ha sistemato Hezbollah, dice Trump, che per il Libano ipotizza di far entrare in campo la Siria di al-Shara. La confusione è grande quanto la devastazione. Il sud del paese è una distesa di macerie, sempre più simile a Gaza, dove stamattina hanno celebrato i funerali di tre palestinesi, tra cui un giornalista di Al Jazeera. Se non si mette fine alla guerra in Libano, i negoziati in Svizzera non proseguiranno, avverte la delegazione iraniana.
0: La controffensiva ucraina sulla Crimea con le truppe di Kiev che colpiscono logistica militare e industria petrolifera russa. Maurizio Dischino.
2: 1579 giorni di guerra tra Russia e Ucraina. Dall'inizio della giornata l'esercito russo ha effettuato 66 attacchi contro le posizioni delle forze di difesa dell'Ucraina, riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina. Nella notte, sempre in Ucraina, in seguito ad attacchi russi, un morto e 9 feriti nella regione di Dnipropetrovsk e 2 morti e 13 feriti nella regione di Poltava. Stamani un video e una dichiarazione ufficiale hanno confermato il raid ucraino contro obiettivi energetici e militari nella penisola di Crimea occupata dalla Russia dal 2014. La scorsa notte i nostri attacchi a lungo raggio hanno colpito la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea degli occupanti in Crimea, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul social X, sostenendo che tutto ciò rappresenta una giusta risposta ai brutali attacchi della Russia contro il nostro popolo. Zelensky ha specificato che sono state colpite infrastrutture logistiche marittime utilizzate per il trasporto di petrolio nella regione di Krasnodar, nonché un deposito di petrolio a Kerch, temporaneamente occupato. Le immagini sono state diffuse dal comando delle forze ucraine di sistemi senza pilota. Il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, nominato dai russi, ha riferito che durante l'attacco ucraino 5 persone sono rimaste uccise e 28 ferite. Il governatore ha poi comunicato che è stata sospesa la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio, ma verrà assicurata solo ai servizi pubblici che garantiscono il funzionamento vitale e la sicurezza della Repubblica di Crimea.
0: E dopo lo scontro con Trump, Giorgia Meloni si presenta a sorpresa al raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di orgoglio nazionale, ha detto, e intanto invita i ministri a partecipare al ricevimento per l'Independence Day a Villa Taverna, Roma, per rilanciare i rapporti con Washington. Marino Galdiero.
3: Meloni si lascia dietro le spalle il duro scontro dei giorni passati con Trump, con un bagno di folla. Il botta e risposta con il presidente degli Stati Uniti ha monopolizzato i media, con toni duri e personali. La premier li mette da parte e torna alla bandiera, alle penne, alla gente.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi.
3: L'appuntamento non era in agenda. La comunicazione della sua partecipazione a Gemona del Friuli al raduno del terzo raggruppamento degli alpini viene data mentre lei è già in viaggio. Ribadisce in questo modo l'orgoglio nazionale e lo spirito identitario in occasione del 50° anniversario del terremoto nella regione, dove le penne nere ebbero un ruolo fondamentale. Intanto il governo cerca di spegnere i fuochi con gli Stati Uniti.
5: I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro, sono rapporti che durano da secoli, e siamo amici degli americani.
3: Insomma, si cerca di declassare lo scontro Meloni-Trump a un episodio a cui non dare peso, riprendere quindi i tradizionali e buoni rapporti diplomatici e valorizzare gli interessi comuni. Ma la presenza della premier tra gli alpini è anche un messaggio al generale in pensione Vannacci, scomparso dai radar in questi giorni. Sul terreno identitario, Meloni non fa un passo indietro.
0: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo è quello di questa mattina vicino a Milano, dove un'automobile con a bordo 9 ragazzi è precipitato in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente di appena 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Il servizio di Amelia Cartia.
6: Dovrà rispondere di omicidio stradale plurimo e aggravato Gabriele Popovici, il 19enne che questa mattina all'alba era alla guida dell'auto precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. A bordo della vettura, di ritorno da una serata in un locale di Lainate, 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, tutti senza cinture, stipati l'uno sull'altro ben oltre la capienza stessa del veicolo. Pesantissimo il bilancio dell'incidente, a perdere la vita tra i 17enni, Camilla Capparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, in codice giallo gli altri ragazzi a bordo dell'auto, compreso il conducente arrestato. Dalle analisi effettuate in ospedale, il tasso alcolemico del giovane avrebbe superato di 3 volte il limite consentito. Fatale l'accesso alle 5 del mattino su un tratto di strada buio e sterrato, non destinato al traffico automobilistico. Lì il 19enne avrebbe perso il controllo lungo una curva sul terreno irregolare, finendo sulla pista ciclabile per poi ribaltarsi nel canale. La più grave, ma non la sola tragedia avvenuta sull'asfalto

0: questo fine settimana. Ieri, in un incidente, ha perso la vita una ragazza in Liguria, mentre oggi un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti a Monreale, nel Palermitano, uccidendo una donna di 41 anni. A loro si aggiunge la neonata che era rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto venerdì sulla Pontina. La piccola, il cui padre era deceduto nell'impatto, era stata trasportata al Bambin Gesù, dove oggi è morta. È una strage soprattutto di giovanissimi, e l'allarme dell'associazione Vittime Incidenti Stradali, che sottolinea: nel weekend appena trascorso si sono registrati registrate ben 28 vittime sulle strade italiane, 11 delle quali giovanissime. Un'emergenza sociale che, continua l'associazione, non sarà possibile fermare con il solo codice della strada. Dal canto suo, il ministro dei trasporti Matteo Salvini annuncia: già in settimana è previsto un tavolo sul tema della sicurezza stradale. Troppi i ragazzi che non tornano a casa.
1: Una fuga di gas ha provocato un'esplosione in una palazzina in pieno centro a Roma. Questa mattina la deflagrazione è avvenuta intorno alle 9:30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini. Nello scoppio è rimasto ferito un cittadino filippino che ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasportato in ospedale. Mentre vicino ad Ancona, sempre per uno scoppio, è crollato un casolare. Un uomo è finito sotto le macerie e è stato estratto vivo dai soccorritori. All'Angelus, Papa Leone XIV torna sul tema dei migranti e invita i paesi ad accogliere chi fugge da guerre e persecuzioni. Devono poter vivere con dignità e speranza, sottolinea il Pontefice. Nicola Ferrante.
2: È una piazza San Pietro piena di sole, quella su cui si affaccia il Leone per l'Angelus domenicale. Sui pellegrini che cercano di ripararsi dal gran caldo, aprendo gli ombrelli, le parole del Pontefice che, dopo la preghiera mariana, ricorda la giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite, celebrata ieri, e ammonisce con fermezza.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
2: Nodo complesso quello delle migrazioni, affrontato già nel recente viaggio in Spagna. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando si attraversa una frontiera, aveva detto il Papa, che oggi torna sul tema ricordando i 75 anni dalla Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati.
3: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
2: Di popoli in cammino aveva parlato anche ieri nella visita lampo a Sant'Angelo Lodigiano sui passi di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. E oggi ai credenti Leone torna a chiedere anche un impegno costante da coltivare.
3: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza.
1: La squadra mobile di Torino sta indagando sull'ipotesi di omicidio-suicidio avvenuto oggi in un appartamento in via Domodossola, nel quartiere Parella del capoluogo piemontese. Le vittime sono una donna di 39 anni e la figlia 13enne, trovate senza vita dalla sorella maggiore di 19, che una volta rientrata in casa ha lanciato l'allarme. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe prima strangolato la figlia, quindi si sarebbe tolta la vita. Parliamo adesso del caldo sempre più intenso in Italia e in Europa, con temperature altissime e ondate sempre più precoci e diffuse di calore. Il servizio di Francesco Durante.
4: È denominato Cerberus, come il mitologico cane a tre teste che custodiva l'ingresso all'inferno, l'anticiclone che stringe il nostro continente in una morsa di caldo rovente, impedendo l'arrivo di correnti fresche dall'Atlantico e facendo salire le temperature fino a 40 gradi. Anche oggi, solstizio d'estate, l'ondata canicolare ha investito il nostro paese, in particolare le zone interne del centro, la Sardegna e la pianura padana. A Milano molti, per rinfrescarsi, hanno trascorso la giornata al Parco dell'Idro Scalo.
5: C'è l'acqua che è temperatura perfetta, sì, poi viaggiando a 32 km orari col wake c'è anche un po' di venticello che senti, quindi così riesci a gestirlo bene il caldo.
4: L'umidità rende il clima afoso, soprattutto nelle ore serali e notturne, aumentando la percezione della calura e i disagi per anziani e persone fragili. Anche molti paesi europei boccheggiano per l'eccezionale solleone in anticipo,

0: A causa delle temperature record di oltre 42 gradi, domani in Francia scatterà l'allerta meteo rossa che interesserà quasi 35 milioni di persone. Anche in Spagna è stata diramata un'allerta analoga, segnalando un rischio elevato nelle ore centrali del giorno per chi svolge attività all'aperto e per soggetti con patologie respiratorie e cardiovascolari.
1: L'uso di Instagram prolungato nel tempo altera la percezione del proprio corpo, lo rivela uno studio dell'Università Cattolica di Milano. Alessio Orlandi.
2: Che i social media generino ansia, depressione e isolamento, soprattutto sui più giovani, è ormai opinione unanime di medici e scienziati. Ma gli effetti negativi, avverte oggi un nuovo studio dell'Università Cattolica di Milano, potrebbero estendersi anche alla capacità di chi utilizza le piattaforme digitali di riconoscersi nel proprio corpo. Sul banco degli imputati questa volta c'è Instagram, che consente di condividere video e foto. Secondo la ricerca, 95 i giovani coinvolti con un'età media di 26 anni, l'uso eccessivo del social potrebbe erodere la percezione di sé, con il rischio che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. I partecipanti sono stati sottoposti, in realtà virtuale, alle cosiddette illusioni corporee, che sincronizzano ciò che uno vede con quello che sente sul corpo. E il risultato è stato che le persone che utilizzavano da più tempo Instagram avevano una maggiore possibilità di percepire come proprio il volto dello sconosciuto mostrato nella realtà virtuale. Il dato, come emerge dalla ricerca, è particolarmente interessante perché riguarda il viso, l'elemento più personale e più identitario del corpo umano. Una dimostrazione, secondo gli autori, che un'esposizione prolungata ai social incentrati sull'immagine potrebbe influenzare alcuni dei processi più profondi attraverso cui il cervello costruisce il senso di appartenenza del corpo a se stesso e distingue il sé dagli altri, aprendo così una nuova prospettiva sul rapporto tra tecnologia e identità.
1: Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi all'esterno dell'ospedale del Mare di Napoli. Il rogo ha annerito, come vedete dalle immagini, una porzione della facciata della struttura. Ancora in corso le ultime operazioni dei vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme. Sul posto anche la polizia, per fortuna nessun ferito. Dal Libano adesso una storia di dolore e di coraggio, il cuoco volontario che ha perso una gamba in guerra ma non la voglia di aiutare il suo prossimo. Il servizio è di Alessandra Buzzetti.
3: La storia di Rabì è una storia che racconta la gratuità che nasce da un bene ricevuto in un Libano che soffre della guerra, dell'instabilità, dell'incertezza del futuro. Rabì è tornato nella sua casa di Sidone dopo un lungo periodo all'estero per ricevere le terapie necessarie per la protesi di una gamba persa nella guerra tra Hezbollah e Israele del 2006. Durante la riabilitazione ha imparato a fare il cuoco, per questo ogni mattina presta servizio volontario in una mensa supportata dall'Unione Libanese per le persone con disabilità. Ma a fare la fila in questi ultimi due mesi ci sono anche decine di sfollati. «Siamo in guerra», racconta, «e non potevo starmene seduto a casa a disperarmi per quello che succedeva intorno a me. Sentivo il bisogno di dare una mano al mio popolo. Sono aiuto cuoco e metto a servizio la mia professionalità». Il progetto, in cui Rabì è inserito, ha lo scopo di formare professionisti, anche disabili, per arrivare a un'indipendenza finanziaria, e il frutto del loro lavoro è ora a disposizione dei bisogni primari delle famiglie sfollate. Sono oltre 1,5 milioni i libanesi che sono stati costretti ad abbandonare le loro case. Sidone è a 50 km a sud di Beirut e al momento non è al centro degli scontri a fuoco fra esercito israeliano ed Hezbollah, ma basta percorrere pochi chilometri verso il confine con Israele per vedere in azione i soccorritori tra le macerie degli edifici bombardati negli ultimi giorni. Ci sono anche due bambini e un paramedico tra le vittime degli ultimi attacchi. Oggi, ad altri 6 villaggi tra Tiro e Nabatie, è arrivato l'ordine di evacuazione.
1: È morta a Roma all'età di 88 anni Giorgia Moll, attrice tra i volti più popolari del cinema e della televisione italiana degli anni 60, indimenticabile anche per le sue apparizioni a Carosello e per il suo sorriso come testimonial di un dentifricio divenuto popolare accanto a Carlo D'Apporto. Madri e figli, una vecchiaia vissuta all'estero, sono i temi al centro del docufilm di Salvatore Allocca, Residence a Mamet, una vicenda personale ma anche una realtà che riguarda sempre più persone. Sentiamo Fabio Falzone.
4: Quando dovevi tornare tu?
5: Ah, che non ve l'ho detto, io ho cambiato casa, Santi.
4: Ma come hai cambiato casa?
6: L'ispirazione è decisamente personale. Il regista Salvatore Allocca decide di andare a cercare sua madre, ex dipendente del Tribunale di Napoli, oggi in pensione ad Hammamet. Qui la donna ha iniziato una nuova vita, un nuovo compagno, nuovi amici, un contesto

0: culturale tutto diverso dal nostro, ma in cui l'Italia resta in qualche modo presente.
1: Ma nessuno manca l'Italia.
2: Qui è un'altra vita, è un po' coccolati in questa terra, perché ci trattano bene.
0: Salvatore racconta e cerca di capire i giorni di sua madre e dei suoi amici, quali sono le loro motivazioni, per alcuni anche economiche, per altri decisamente più personali. Tutti comunque sentono nostalgia dell'Italia.
1: Ma voi ci credete nel Maktub invece?
3: Io sì.
0: Residence a Mammetta ha anche un sottotitolo, il Maktub secondo mia madre, laddove Maktub in tunisino vuol dire destino. Il docufilm esce in questi giorni in sale selezionate in tutta Italia e vale la pena andarlo a cercare, anche perché riflette con ironia ma anche con intelligenza su un fenomeno sempre più diffuso del nostro tempo: i pensionati che scelgono di andare a vivere all'estero. Anche se quello che colpisce di più della pellicola, che in qualche momento si fa addirittura film, è proprio il rapporto di Salvatore con sua madre. Generoso, fatto di condivisione, anche quando la vita ci mette di fronte a scelte e decisioni diametralmente opposte, ma sempre all'insegna dell'amore.
4: È tutto, il giornale termina qui, dopo di noi Soul con Monica Mondo, poi a seguire il film Colazione da Tiffany. Non rimane che augurarvi una buona serata, arrivederci.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Come padre della sposa, con grande piacere, oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
11: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
10: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Io protesto!
16: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
17: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
16: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
17: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
14: Colazione da Tiffany. Questa sera in prima serata.

0: claustrale e missionaria. Gloria Maria Riva, anzi Maria Gloria Riva, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento, che è raffigurato così sulla sua veste con questi tre colori bellissimi. E lei vive a San Marino, ha fondato monasteri. Siamo nel cuore del Monte Feltro e San Marino la conoscono tutti, la sua rocca. Siamo tra storia, natura e bellezza.
1: Esattamente.
0: Lei ha detto che San Marino è un filo tra il passato e il presente.
1: Sì. Tutti i piccoli stati generalmente hanno questi grandi valori e questo retaggio culturale, storico, che devono difendere un po' con i denti di fronte a un mondo che va globalizzandosi sempre più.
0: Non è solo nostalgia della tradizione, vero?
1: No, assolutamente, anche perché da un certo punto di vista è uno stato molto progressista, cioè molto aperto alle novità, sempre molto presente anche in Europa, nonostante non sia ancora entrato nella comunità europea. Però non possiamo negare che si senta la storia e la tradizione molto importante, molto grande, che ha alle spalle.
0: Cioè il segno di un'identità e di un'appartenenza, no?
1: Un'identità, un'appartenenza e soprattutto il grande vanto di essere un territorio di pace. Infatti quando si arriva a San Marino si legge benvenuti nell'antica terra della libertà.
0: Beh, insomma, sei un bel programma per sì. Il presente. Senta, Suor Maria Gloria uguale arte, un sacco di libri, passione, studio, cultura, perché lei spiega l'arte per spiegare Dio, per spiegare l'anelito dell'uomo verso Dio, no? Quindi l'arte come forma di missione.
1: Magritte diceva, non so se Dio c'è. Anzi, era più propenso ad affermare che Dio non esisteva, ma certamente diceva nell'arte c'è Dio, cioè l'arte è qualche cosa di inspiegabile all'uomo stesso, l'ispirazione, la possibilità così fulminea di realizzare un capolavoro quasi quasi inconsapevolmente che travalica i secoli, ha qualche cosa di eterno e quindi in qualche modo qualcosa di simile a Dio.
0: Lei però non è nata artista, se non in nuce probabilmente.
1: Certo no.
0: Lei nasce a Monza, una famiglia credo cattolica, anzi ultracattolica, perché mi sembra che lei abbia da parte di padre Don Bosco,
1: esatto.
0: Da parte di madre un papa.
1: Papa Pio XI, Papa Ratti, sì.
0: E quindi una famiglia bianca di tradizione,
1: certo.
0: Appunto cattolica, ma lei non è che seguiva proprio quelle strade.
1: No. Anche perché quando sei immerso in un mondo così tanto di fede cerchi anche l'alternativa.
0: Contrasto, quindi, la ribellione.
1: Esatto,
0: no?
1: E quindi diciamo che dopo le medie mi sono lasciata molto affascinare dalle idee rivoluzionarie del 68, che ormai era superato, però per me, soprattutto a Monza...
0: Era un modello.
1: Era un modello di avanguardia, un modello di trasgressione, un modello di libertà, ecco.
0: Questa. E poi lei faceva l'attrice, la modella.
1: E poi sì, diciamo che nel momento in cui scelgo, dopo il liceo, di abbracciare questa esperienza stupenda con Mario Tedeschi al Castello Sforzesco di Milano, ormai avevo anche superato, diciamo, la fase sessantottina delle ribellioni. Però anche il teatro mi ha dato moltissimo, sia sul piano culturale che proprio sul piano anche della predonanza di sé, del sentire il proprio fisico, del muoversi nello spazio, tutte cose che gli adolescenti faticano un po' a fare, infatti adottano slang, adottano atteggiamenti copiandosi. Ecco, il teatro è stata una grande scuola di identità per me. Tanto più che appunto il mio istruttore, diciamo così, era ebreo di matrice. E quindi mi ha insegnato delle cose assolutamente fuori da quello che era il mio
0: orizzonte. È stata la prima strada per interessarsi della Bibbia, perché
1: esatto.
0: Sono una studiosa della Bibbia, naturalmente. Poi, ovviamente, allora, era una bella ragazza, piena di passione, di interessi, di cultura, fidanzatissima.
1: Sì.
0: Però già col suo fidanzato aveva iniziato un cammino di avvicinamento alla Chiesa, no? C'era
1: sì,
0: Lourdes
1: sì.
0: Di mezzo, se non
1: sì.
0: Erro.
1: Esatto, siamo andati insieme a Lourdes anche perché il mio fidanzato aveva uno zio prete, quindi attraverso di lui appunto abbiamo partecipato a questo pellegrinaggio con due morti alle spalle importanti, un mio amico di 20 anni e la mia nonna paterna di 84 anni, due morti che mi hanno interrogato parecchio, perché un'età così, così giovanile, stroncata per nulla, e una donna sazia di vita e di anni. E quindi sono andata a Lourdes con questa domanda forte sulla morte e sul senso della vita. E devo dire che a Lourdes sono andata sostanzialmente per i malati, per prestare servizio, per la carità. In realtà ho incontrato la Madonna, che mi ha preso per mano e mi ha portato proprio a Gesù. E la messa di Lourdes, le messe quotidiane di Lourdes mi hanno colpito tantissimo, al punto che tornando sia io che il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a messa tutti i giorni.
0: Ah, quindi insomma una chiamata doppia, ma per lei non era quella ultima?
1: No.
0: Perché c'è stato un evento assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, invece era sulla via di una discoteca, però è stata una cosa simile, no?
1: Sì, diciamo che Lourdes è stata una grande preparazione, perché comunque rimanere fedele alla messa quotidiana non è stato facile in quel mese che mi ha separato dal momento fatidico, cioè da quel momento in cui ho fatto l'incidente in ottobre, verso la fine di ottobre, in una serata qualunque. Una serata nella quale il mio ragazzo voleva andare in discoteca e io non ci volevo andare, perché appunto comunque queste messe quotidiane avevano aperto come un varco nel cuore e erano riemerse le grandi domande esistenziali dell'adolescenza con una profondità maggiore, anche sul fatto di dovermi sposare, di affrontare il futuro con serietà. E però in discoteca non ci siamo mai arrivati. Abbiamo attraversato un incrocio, semaforo verde, dall'altra parte è arrivata una macchina che non ha rispettato il semaforo e ci ha travolto.
0: Lui quasi illeso, lei invece in fin di vita?
1: Sì, io ho avuto questa esperienza di premorte. Ricordo perfettamente di aver salutato delle persone che continuavano a dire che ero morta, di aver visto il mio corpo dall'alto, di aver visto il mio ragazzo che ansimava. E nello stesso tempo però non so mettere in ordine queste circostanze. Nello stesso tempo un grandissimo buio e in fondo al buio una luce che mi veniva
0: lei incontro. Ricorda queste immagini?
1: Sì, molto bene. Sì. Non solo la ricordo, ma l'ho rivista in un quadro di Bosch, di Hieronymo Bosch, che avevo sempre visto sui banchi di scuola, avendo fatto l'artistico, ma che non avevo mai identificato con un'esperienza di premorte. Eppure è stato esattamente così. Cioè questo punto di luce che si allarga sempre più e che ti chiama in qualche modo, in cui ti senti attratta. E quella luce è Dio, quella luce è amore, quella luce è bellezza. E io mi sentivo assolutamente coinvolta e, come dire, partecipe di questa realtà, al punto da volermi fondere con essa.
0: Lei poi è guarita.
1: E poi, ecco, in ospedale mi hanno rianimato, è stato tutto un percorso lungo. Però
0: lei ha rivisto quella stessa luce.
1: Sì, perché sono tornata a Lourdes a ringraziare quasi un anno e mezzo dopo e non avendo un appuntamento sempre col mio ragazzo e non avendo rispettato l'orario, io ho cominciato a vagare per Lourdes e sono finita davanti al Santissimo Sacramento. E quando l'ho visto, tra l'altro, un Santissimo Sacramento particolare, perché era in un ostensorio regalato da Giovanni Paolo II a Lourdes ed era un ramo di spine con un triangolo e la luce era dietro e quindi c'era questo punto di luce nella penombra della cappella.
0: André Frossard,

0: più volte citato, diceva: io Dio esiste non perché me l'ha detto qualcuno, ma perché l'ho incontrato.
1: Esatto.
0: Ok? Quindi la sua ricerca di Dio da ragazza, la sua ricerca della verità senza mai vederlo, a un certo punto è stata davanti a un'evidenza, ha dovuto arrendersi.
1: Certo. Ed è stato proprio così. Quando ho letto Frossardi ho pianto molto, perché è proprio così. Dio non è fuori, Dio non è a messa, piuttosto che non qui con noi adesso, ma Dio è dentro, è dentro di me, è dentro di lei, e quindi in qualunque luogo noi lo possiamo incontrare e riconoscere.
0: Ha deciso subito di diventare...
1: Assolutamente no, anzi sono uscita dall'ospedale con la ferma convinzione di dovermi sposare. Il problema è che facendo un percorso cristiano, quindi facendo corso per i fidanzati, ho sempre avvertito un disagio di fondo, come se qualcuno mi dicesse: ma sei sicura? Non stai sbagliando strada? Proprio quello che cerchi? Poi cominciavo ad avere dei contrasti proprio sulle scelte derivanti dalla fede con il mio ragazzo, e questo mi ha fatto pensare che quando ti sposi l'altro diventa volontà di Dio per te.
0: Lui ha capito la sua scelta poi?
1: Con fatica, con molta fatica, sì. L'ha accettata più che capita, non l'ha capita di sicuro.
0: La sua famiglia l'ha capita?
1: La mia famiglia non l'ha capita fino in fondo, soprattutto mio padre, che è un uomo molto libero, molto mi ha educato proprio all'avventura, a non aver paura di nulla. A lui sembrava che chiudermi in un monastero sarebbe stato come mortificare tutto quello che io ero.
0: Lei, voi, le sue sorelle, tra l'altro voi di crisi vocazionale ne sentite poca, ma non è piaggeria, sì, perché è un dono enorme, no? Ci sono,
1: certo,
0: molte vocazioni,
1: sì,
0: giovani.
1: Abbiamo avuto tante persone, alcune sono andate via, altre sono rimaste. Le vocazioni ci sono. Sicuramente è difficile trovare un linguaggio per comunicare la fede oggi.
0: Voi seguite la regola di Sant'Agostino,
1: sì,
0: giusto? E che è un santo così antico e così moderno,
1: esatto,
0: adesso riportato un po' in auge dal fatto che abbiamo un Papa agostiniano, ma altrimenti un po' trascurato, giusto?
1: Assolutamente, è un santo poco conosciuto, anche perché lo si giudica molto dal punto di vista della sua immensa opera, ma le pagine delle confessioni credo che abbiano nutrito schiere intere di cristiani e sono attualissime ancora oggi.
0: Lei ha detto che bisogna trovare un linguaggio soprattutto per avvicinare i ragazzi, ma chiunque in realtà, perché il bisogno di Dio c'è in tutti fino all'ultimo giorno della propria vita, insomma, come, almeno come domanda di senso. E lei il linguaggio lo trova nell'arte, no?
1: Sì. Per me l'arte è una grande comunicazione della fede, anche perché l'arte ci permette di raccontare il passato senza strumentalizzazione, perché le cose sono da vedere e si raccontano in maniera meravigliosa. L'arte non è mai offensiva, perché dimostra qualcosa che è estraneo sia a chi parla che a chi ascolta, ed è una grandissima fonte culturale.
0: Arte di tutti i tempi, no?
1: Arte di tutti i tempi, arte di tutte le tradizioni, arte di tutte le estrazioni sociali, perché c'è anche un'arte povera, penso a certi affreschi del 400 che racconta in maniera straordinaria la storia, per esempio, dei pellegrini, visto che siamo in tema del giubileo. Ecco, i giubilei sono raccontati da queste opere in maniera veramente straordinaria.
0: In tempo in cui arte e artigianato erano una cosa sola, no?
1: Sì.
0: Potevi anche non mettere la firma o metterla come un qualunque cristiano che dava il suo sapere, no? Per,
1: certo,
0: l'opera di Dio. Senta, lei ha usato questo stesso metodo anche con la Curia Vaticana e col Papa. È stata chiamata a predicare per il giubileo della Curia, una donna.
1: Sì.
0: Una cosa nuova. L'aveva,
1: sì,
0: chiamata Papa Francesco.
1: Sì. Questo lo devo a Papa Francesco, che proprio nel luglio dello scorso anno, attraverso Monsignor Fisichella, che si occupava appunto dell'organizzazione, sono stata coinvolta due volte, perché prima, due anni fa, o forse anche tre, perché sono state realizzate delle opere, una collana di piccoli fascicoli proprio in vista del giubileo, e io ho dovuto realizzare le figure, le immagini della Lumen Gentium nell'arte, ed è stato un lavoro molto molto bello per me. Poi, a seguito anche di questo, Papa Francesco mi ha chiesto attraverso

0: verso appunto Monsignor Fisichella, di partecipare al giubileo della Curia Romana. Da qualcosa, potete immaginare, mi ha fatto tremare i polsi, però.
1: Lei invece era molto sciolta, io
0: Sì, no, a un
1: l'ho
0: certo
1: sentita.
0: punto io mi sono dimenticata di essere davanti al Papa.
1: Viene il fervore, ed erano tutti molto interessati e attenti. Senta, lei ha molti fan, e lo diciamo in senso più cattolico, cioè lei è madre spirituale di anche giovani che vengono in cerca di una luce, di una chiarezza sulla propria vita.
0: Sì.
1: Lei è stata chiamata da Papa Francesco, che è stato considerato bollato come progressista, anche troppo progressista. Lei qualche volta è stata catalogata come troppo tradizionalista, anche perché quell'abito, insomma, questo segno inquieta, e diremo perché. Queste divisioni, queste lacerazioni nella Chiesa, nella sua esperienza, ci sono sempre state, o oggi è un po' peggio?
0: Direi che da un lato ci sono sempre state, dall'altro i termini della questione sono peggiorati notevolmente. Cioè non c'è più, io scherzando ai miei amici, perché io ho amici veramente di tutte le trasversali, amici trasversali, ok? Se si fa un elenco non finiremmo più. Però devo dire questo, che io dico sempre, io spero di essere cattolica. Né progressista né tradizionalista, ma cattolica nel senso bello di universale. Cioè, io credo che la nostra fede abbia la capacità di abbracciare l'umano e non lasciare l'umano dov'è, ma portarlo al divino. Questa è la grande sfida anche per l'uomo moderno.
1: Per esempio, l'Eucaristia tutti i giorni, a cui lei prima accennava, un ragazzo fatto santo perché era appassionato all'Eucaristia, sono state cose viste, insomma, in maniera un po', con un certo fastidio, sono un po' cose etichettate come bigotteria, no? Anche insomma, espresse con un certo disagio da alcune personalità così legate in qualche maniera alla Chiesa. Ora, si è perso il significato dell'Eucaristia? È rimasta come un simbolo l'Eucaristia?
0: Credo che si sia persa la frequentazione col mistero e di conseguenza l'Eucaristia, come dire, ne fa le spese. Ecco. Per quanto riguarda Carlo
1: Di Carla
0: Acutis,
1: Acutis parlavamo, no?
0: esatto, quanto riguarda Carlo Acutis, chi parla così non l'ha conosciuto, perché io che ho avuto l'avventura di conoscerlo
1: Ha
0: e di
1: conosciuto lui,
0: aiutarlo.
1: questo ragazzo?
0: Sì, ho conosciuto la mamma che mi ha chiamato per telefono perché stavo facendo i miracoli eucaristici, offrendo le mie meditazioni a dei laici. Sono state messe in internet e Carlo le aveva trovati. In quel momento forse noi neanche l'avevamo e lo stavamo mettendo proprio in quel momento internet in convento. Mi telefonò Antonia e io rimasi sorpresa anzitutto dalla parlata così molto immediata che ha Antonia, che è stupenda, e dal fatto che lei confessasse di non avere nessuna coscienza di quello che potevano essere i miracoli eucaristici e che non capiva come mai sto figliolo, come diceva lei, era così appassionato. E quindi io ho parlato con Carlo e insieme abbiamo imbastito le prime mostre dei miracoli eucaristici fino alla morte praticamente. Parlando quasi sempre per telefono o per email, perché io ero in clausura, quindi io non l'ho fisicamente incontrato, mentre ho fisicamente incontrato la mamma. Però non mi sono accorta che fosse un santo, cioè non aveva nulla del ragazzo bigotto, diciamo così, perfettino. Era un ragazzo assolutamente genuino, normale. Certo, aveva delle domande molto profonde. Aveva dei desideri fuori da quello che era la portata, l'orizzonte degli adolescenti di quegli anni. Però io, tant'è che io ho cancellato tutte le mail.
1: Suor Maria Gloria, l'Eucaristia era scandalo 2025 anni fa, lo è anche oggi, no? Perché lei usava la parola mistero, insomma, è davvero incomprensibile, no? Questa
0: Certo.
1: questione della transustanziazione, cioè questa. Ma per lei che cos'è?
0: L'Eucaristia è un rapporto, è un incontro che ti sorprende e quando percepisci la presenza, percepisci che questa presenza è per te. E come è per te, è per tutti, che è una presenza che ha veramente una portata universale.

Quindi quando tocchi questo mistero, tocchi il cuore del mondo intero. Non c'è nulla di escluso dall'Eucaristia. È veramente, come diceva Teilhard de Chardin, no? L'Eucaristia sul mondo intero. L'Eucaristia del creato, ma nel senso più profondo.

0: è ragionevole credere perché c'è una schiera di testimoni che ci annunciano il mistero. Carlo non da ultimo, perché è qualcosa di inspiegabile che un ragazzo alla sua età, ripeto, assolutamente normale, avesse questa percezione dell'Eucaristia come autostrada per il cielo. E quindi sì, c'è un mistero che è inspiegabile, modo, no? Però nello stesso tempo è ragionevole credere, perché abbiamo dei testimoni, perché è qualcosa che ci viene, come dire, testimoniato e trasmesso da intere generazioni, e sono generazioni che non conoscono confini. Soprattutto per me l'Eucaristia è qualcosa che ti collega direttamente all'eternità, e io non chiedevo niente di più basso, cioè io non voglio morire. Per me la vita comincia e non finisce mai, e l'Eucaristia è la vita che non finisce.
1: Mi fa pensare a quei tre grandi oserei dire malvagi, ma insomma il giudizio credo che sia diffuso, che si sono trovati per discutere di come potevano diventare un po' più immortali, no?
0: Sì. E in realtà è dentro questa domanda, è dentro il cuore dell'uomo. È dentro il cuore dell'uomo, e la risposta, come tra l'altro
1: la Giorgione, risposta non sei tu però, sì, che no, ti fai.
0: Giorgione ha una bellissima tela, appunto, che parla dei magi, come questi sapienti che si ritrovano a parlare e a chiedersi, a chieder conto dell'eternità. E la risposta è questo umile bambino in braccio a sua madre. Non c'è un'altra risposta. Cioè la risposta è l'uomo destinato al divino. Videro il bambino e sua madre, punto.
1: Come ultima cosa le voglio chiedere di spiegarmi finalmente la troppo citata e malamente citata espressione di Dostoevskij, perché allora il teatro, l'artistico, i quadri, la pittura, la bellezza salverà il mondo, ma di che bellezza parliamo?
0: Sì, ci dimentichiamo spesso che il principe Mosquin abbia posto questa interrogazione, non ha fatto una dichiarazione. Era un'interrogazione drammatica: quale bellezza salverà il mondo guardando il Cristo di Holbein, cioè un Cristo in necrosi, un Cristo che era evidentemente morto. E quindi il principe Mosquin si domanda: ma è questa? È la bellezza della croce che ci salverà? È la bellezza di un uomo morto e morto in quel modo?
1: Follia.
0: Follia. Eppure sì, questa è l'altra grande sfida per l'uomo contemporaneo, che il dolore possa essere una via di salvezza. Impressionante. Cioè il dolore non è l'ultima, il peccato non è l'ultima parola su di me, il dolore non è l'ultima parola su di me. L'ultima parola su di me è appunto qualcuno che ha accettato il dolore perché mi ama. Io ho un grande alleato, tanto grande che ha voluto soffrire con me e per me. Ha voluto patire le mie stesse cose per dirmi: non c'è niente che ti possa separare da me, solo la tua libertà.
1: E lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza?
0: Lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza e per essere pienamente umani. Io quando parlo ai ragazzi di salvare le anime, questo termine altisonante, dico: la salvezza dell'anima è la piena realizzazione dell'umano in tutti i suoi aspetti. Perché l'umano non è solo ciccia, pappa, muscoli, scheletro. L'umano è anche l'indicibile che c'è nell'uomo. È quel non so che tu vedi brillare negli occhi di una persona e capisci che dietro c'è un mondo. Questo mondo va salvato.
1: Senta, bellezza è anche natura, e i vostri monasteri sono un fiorire, sì, di natura bellissima, ma è anche musica. Mi scelga una musica, un brano che le è particolarmente caro, che ascoltiamo chiudendo.
0: Allora, mi piacerebbe siglare così la mia esperienza attraverso una musica realizzata da una nostra sorella, Suor Maria Danuta Conti, che è una compositrice, e che proprio pensando al cuore dell'uomo che cerca, un tema molto agostiniano, ha realizzato una musica proprio partendo da due versetti dei Salmi, due versetti.

0: che parlano del cuore. Il brano si intitola Ayotzer e dice appunto: il mio cuore ha sete di infinito e il mio cuore vibra perché tu hai voluto farci come un cuore uno, cioè un cuore unito in sé che abbraccia tutti gli altri cuori in questa grande unità.
1: Grazie.

0: Tra poco, su TV 2000, Audrey Hepburn in un classico del cinema americano, Colazione da Tiffany.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: LV Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. LV Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Nino, l'ecografia.
10: Complimenti, tutto il papà.
9: Beh, veramente sono due.
10: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
9: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
10: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
9: Non possiamo aspettare.
10: Oh, ma aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
11: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
9: Nino, mi dà una mano?
10: No, sto lavorando. Vada, vada.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Certo.
1: Ah, no, che bordi siamo sudati? Hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono. Probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto l'indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghieghi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto, molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no?
2: Sì, io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo quasi commosso quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
0: A me non mi piace.
4: Però vedo che mangi, eh.
0: No, ho fatto solo un boccone.
4: Com'è, ma? Allora?
5: Buono. Bravo.
4: Meno male, bravo. Qualcuno che mi dà soddisfazione dentro sta casa.
0: A me non mi piace.
4: Oh, mangiare, dai.
0: Ragazzi, sbrigati, ragazzi, sta buona.
3: Vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Che frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani, loro sono molto... Li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono. Sono molto religiosi, sì, ma sono anche molto uniti nella loro comunità.
5: Ma perché non va più la nostra comunità?
4: Lo sai, ma c'ho altri interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
5: Lo sai, tu da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correva su i ciurieri.
4: Famo così, ma tu mi prometti che domani vieni a Torba con me, io ti prometto che vengo in comunità, va bene?
5: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
4: Io lo so, ma...
5: Mamma, ti voglio bene, mamma, prendi, voglio solo il bene per te.
4: Pure io voglio
5: tutto
4: bene.
5: Il mio mondo.
4: Non piangere, ma dai.
5: No.
4: Tranquillo.
5: Sì.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè siete andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, sì. In questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai 2 casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino. Ha fatto un provino disastroso. Però c'era qualcosa in lui, che appunto questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto la seconda volta e ha fatto un altro provino disastroso. Però
3: tu
2: ho detto,
3: però hai insistito, non
2: però,
3: ti sei
2: esatto,
3: però
2: detto, secondo me
3: funziona,
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà, e io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma hanno una, secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio. C'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose, ma invece evidentemente la tua passione era grande e quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo...

0: tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, e la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico, guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
1: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del ragazzo dai pantaloni rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
0: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film, e lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato, sono due film diversi, ragazzi, Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che è voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi, e questo io l'ho volutamente costruito e girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti, voglio dire io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
1: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
2: Non dividi niente a tuo padre, adesso a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
3: Ma che
2: basta,
3: sei a Dio?
2: Piagni, sempre.
3: Guarda qua.
2: Aspetta, oh, aspettami.
3: Dove cazzo vai?
2: Sono arrivati, sta qua.
3: Che cazzo ho fatto?
1: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
4: Tu senti? Ascoli Piccè.
5: Giovanissimo pianista e compositore.
6: Pensa il pianista Giovanni Arevisanes.
7: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
8: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
9: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
8: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
9: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona. Però andava fatto, perché è un film altamente spirituale, che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora, è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso. Lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
10: Se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, Allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
8: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
9: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio il concerto MM22 che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao! sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
8: A me ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
9: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione e di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
11: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
12: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
9: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, per coloro che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ho Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato, contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente, in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra, e la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola. Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,

Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigendomi aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará. Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.